0: domani il presidente ucraino a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron, la corrispondente.
1: La giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, di possibile ritorno ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aperta aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee, che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos. Parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Sul campo raid su entrambi i fronti, attacchi russi anche nella capitale Kyiv, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati, e un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. Iran, nella notte militari americani hanno distrutto almeno 4 droni che l'Iran ha lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpiti anche postazioni radar sull'isola di Kashmir. I missili di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo, lo rivela Axios. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo-iraniani sarebbero pronti al ritiro, ma solo se lo fa anche l'IDF. E attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania, spari dell'esercito di Tel Aviv, ucciso un neonato di 7 mesi. Andiamo a Milano con la cronaca per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana, accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio, legati alle bande sudamericane. La strage dei migranti ad Amendolara, uccisi dopo una lite. Il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta da CGIL e FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
2: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a 2 caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i 4 migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
3: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Palermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La pop star e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Valguarnera a Bagheria, dove secondo indiscrezioni potrebbe esibirsi anche Elton John.
4: Strade blindate per l'evento dell'anno. Nel centro storico di Palermo, transenne e forze dell'ordine schierate per la prima tappa dei festeggiamenti in onore delle nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Evento inaccessibile alla stampa e ai curiosi, massima riservatezza sul programma e sulla lista degli invitati. Tra i nomi più attesi Elton John e Robbie Williams. Nel tardo pomeriggio Lipa e Turner hanno visitato la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo. Poi il passaggio in piazza Croce dei Vespri tra trasformata in un set per l'occasione. A seguire il party a Palazzo Gangi, reso celebre dalla scena del ballo nel film Il Gatto Pardo. Lontano dalla festa, una città in fermento ma divisa. Residenti e commercianti che lamentano disagi per la chiusura di strade e piazze, tanti altri in attesa, per ore, davanti alle transenne sperando di rubare una foto alle star. Un'impresa difficile tra security e grandi teli neri montati in strada per schermare la visuale. Da Palermo per il GR1, Marcello Longo.
0: Sport, tennis, Roland Garros, Bolli sarà l'azzurro in finale, Arnaldi si ritira per un virus. In finale l'italiano incontrerà il tedesco Zverev. Ed era l'ultima notizia, linea Duccio Pasqua e Stereonotte.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

I'm a Coney Island baby now. Send this one out to Lou and Rachel. I'm all the kids. And ES-192. Ebbene, Lou Reed, Coney Island Baby. Ci ritroviamo dopo il GR1 delle due. Siamo ancora noi, Giovanni Inzardi, della parte tecnica, Alessandro De Gerardis al microfono con voi fino alle 5.30 di questo sabato, iniziato da poco più di due ore per questo weekend che, come abbiamo già detto nell'ora precedente, si preannuncia a carattere prettamente estivo, miglioramento deciso del tempo. Intanto è stato rimosso il veicolo che era fermo in galleria sulla direttissima tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Vi ricordo ancora le code che insistono sulla 22. Adesso abbiamo i due tratti interessati entrambi da 4 km di coda, sempre in direzione dell'Austria. I tratti sono tra Vipiteno e confine di Stato e tra Bressanone e Vipiteno. Quindi troverete naturalmente questo disagio voi che siete diretti verso il Brennero, verso l'Austria. Ecco, proprio in questo momento ci danno l'aggiornamento del tratto Bressanone-Vipiteno, che scende comunque a 2 km, quindi traffico pare in diminuzione. Ancora un invito alla prudenza per i due incidenti segnalati rispettivamente in A4 a Sesto San Giovanni in uscita da Torino e tra Faenza e Forlina a 14 in direzione di Ancona al chilometro 75 e 6, coinvolti in questo caso un'auto e un camion.

Era Adele con Chasing Pavements. Parliamo di una grande attrice italiana che proprio ieri ha compiuto 80 anni. Se la vera natura degli artisti è quella di restare sempre autenticamente giovani, Stefania Sandrelli appartiene sicuramente a questa categoria e ieri per lei non sono stati affatto 80 anni, ma forse 4 volte 20. Il suo segreto forse sta tutto in questa sua frase: bisogna continuare a stupirsi, altrimenti si smette di vivere. Di fatto questa attrice continua a portare con sé qualcosa che il tempo non è riuscito a scalfire: la leggerezza, l'ironia e quella libertà da autentica ragazza che fa sì che ogni sua azione sia imprevedibile. Nata nel 1946 a Viareggio, studentessa modello, anche se un po' irrequieta, a 15 anni partecipa ad un concorso di bellezza, Miss Viareggio, e lo vince. Paolo Costa, fotografo per il settimanale Le Ore, le dedica un servizio ed è l'inizio di tutto. A 16 anni recita in piccole parti in Gioventù di Notte e Il Federale e poi viene chiamata dal regista Pietro Germi per Divorzio all'Italiana, dove la nota Gino Paoli ed è subito amore. Nel 1964 nasce Amanda, ma la loro relazione piena di tempeste finisce dopo pochi anni, nel 1968. Arrivano per lei a generosa e dal fascino popolare aristocratico film di successo come C'eravamo tanto amati, Il conformista e Quelle strane occasioni. La Sandrelli in 900 lavora poi con Gérard Depardieu, con cui ha un flirt, cosa che provoca subito una crisi nel suo matrimonio con Nicky Pend, con cui ha avuto il figlio Vito. Per la Sandrelli degli anni 70 e inizio anni 80 c'è una vera e propria deriva erotica. Arriva così nel 1983 La chiave di Tinto Brass, che esalta le sue rotondità. E qui inizia anche la relazione con Giovanni Soldati, assistente di Brass, che porta l'attrice su registri recitativi più ordinari e casti, da Speriamo che sia femmina alla Famiglia fino al Piccolo diavolo. E fatta eccezione per un fugace flashback verso l'erotico nel 1992 con Prosciutto Prosciutto di Bigas Luna, l'attrice si specializza sempre di più in pellicole d'autore, commedie leggere e compare anche in numerose serie TV. Il segreto della sua carriera? Beh, probabilmente il non essersi mai lasciata imprigionare da un'immagine. Certo, era anche capace di sedurre, ma senza mai prendersi sul serio, senza perdere i suoi 20 anni. Lei stessa una volta ha detto: se dovessi prendermi sul serio come seduttrice mi metterei a ridere. E a 80 anni la Sandrelli continua a rappresentare così una rara combinazione di eleganza, vitalità, fascino e anche innocenza, e ad essere ancora una presenza più che vitale nel cinema italiano. È una delle poche attrici che riescono a evocare contemporaneamente memoria e presente. Quello che resta è la sensazione che abbia conservato il bene più prezioso, ossia la libertà di scegliere, di cambiare, di sorprendersi ancora. La frase che meglio la rappresenta è quella sgangherata e poetica del film C'eravamo tanto amati di Scola, in cui lei, nei panni di Luciana Zanon, dice: avevamo dei progetti, sposarsi, comprarci una Lambretta, fare dei bambini, non necessariamente in quest'ordine.

Grace Abrams, Hit the Wall. Prima di dare l'avvio al nostro spazio dedicato alla musica dal vivo registrata durante i concerti di cantanti e gruppi, come ogni notte intorno a quest'ora, vediamo alcuni aggiornamenti. Nel frattempo sono terminate le code tra Bressanone e Vipiteno sulla 22, ma rimangono 4 km di coda nel tratto successivo tra Vipiteno e il confine di Stato, sempre in direzione dell'Austria. Ricordiamo l'incidente a Sesto San Giovanni in A4, in cui è coinvolta un'autovettura nello svincolo di uscita da Torino, l'incidente tra Faenza e Forlì, dove sono coinvolti un'auto e un camion, siamo in direzione sud al chilometro 75-600, e poi risolto invece l'incidente in A14 tra Teramo e Roseto degli Abruzzi, che si era verificato all'interno di una galleria. E a proposito di galleria, ricordiamo il veicolo fermo sulla direttissima, la variante di valico tra il Bivia 1 e Badia in direzione di Firenze. Detto questo, abbiamo questa notte in programma Umberto Tozzi live con Gloria, David Bowie con Space Oddity e Zucchero con Overdose d'amore. Allora, via con gli applausi e si parte con Umberto Tozzi.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati per Kiev. È la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Intanto è stata un'altra giornata di guerra, quella trascorsa in Ucraina, attacchi russi nella capitale di Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati. Un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. Altro fronte, quello del Medio Oriente. Sul dossier iraniano, nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo per il Tehran. I leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo perché sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta. Intanto, nella notte, gli USA abbattono 4 droni e distruggono radar di sorveglianza dello stretto di Hormuz. In Libano, invece, la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessato il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania, dove è morto un neonato di 7 mesi, e il sud del Libano, dove si contano 10 vittime.
3: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington, a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E torniamo in Italia con la cronaca. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. I bracciati carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie oggi, manifestazione della CGIL contro il caporalato, la ministra Calderone avverte ispezioni straordinarie in tutta Italia. E veniamo alle indagini sulla strage di Khan Muntaná. Si aggrava la posizione dei proprietari del Costellation, locale in cui la notte di Capodanno, lo ricorderete, morirono 41 persone. Ieri l'interrogatorio in forma di confronto per i due. A Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una fattura relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula, duro confronto con la madre di una delle vittime, che ha ricordato di non poter più abbracciare i propri figli. L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio 2023, il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici imputati per omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo, ebbero in cura il giornalista malato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe potuto Purgatori avere un'aspettativa di vita più lunga senza gli errori commessi. E veniamo all'economia. Il PIL crescerà dello 0,7% quest'anno e nel 2027, frutto quasi interamente della domanda interna, ma dipende dalla durata del conflitto tra USA e Iran. L'inflazione corre al 2,9 e potrà scendere al 2 solo il prossimo anno. L'occupazione aumenta dello 0,7, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e le prospettive dell'economia italiana. Il PIL rallenta in tutta Europa. Nel primo trimestre di quest'anno solo più 0,2% nell'area euro e più 0,1 nell'Unione rispetto al trimestre precedente, così certifica l'Eurostat. E a proposito di economia, più giovani, riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
0: Investire sulle nuove generazioni, fermare i ragazzi che lasciano l'Italia, aumentare i salari per sostenere progetti di vita. Dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani, ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro, innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri.
4: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
0: Sempre per i giovani Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR1.
2: Al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10.30 l'arrivo a Madrid e poi la cerimonia di benvenuta a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro organizzato dalla Chiesa spagnola si svolgerà in forma riservata. E chiudiamo con lo sport e tennis. Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale del Roland Garros per un virus gastrointestinale. Cobolli accede direttamente alla finale di domani. Romano da lunedì nella top 10 mondiale affronterà il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A: la Juve debutta a Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, la prima anche Torino, Milan e Genoa, Napoli. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

dopo il nostro spazio dedicato alla musica live e dopo il GR1 delle tre, siamo ormai nella seconda parte di questa notte in viaggio a grandi passi verso il mattino del sabato. Ancora noi in viaggio con voi fino alle 5.30, Giovanna Insardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. E vi parlo che finalmente si è risolta la situazione sulla variante di valico tra Bivia 1 e Badia, non c'è più il mezzo che era fermo in galleria. Segnaliamo al momento 4 km di coda, l'unica coda presente sulla viabilità in A22 tra Vipiteno e il confine di Stato per traffico intenso in direzione dell'Austria. E poi tre incidenti in assenza di traffico, il primo in A4 a Sesto San Giovanni, coinvolta un'auto, anzi proprio adesso ci danno la fine di questa segnalazione, quindi archiviamo. Rimane poi l'incidente a Dalmine in cui è rimasta coinvolta un'auto, siamo in A4, e in A14 un'auto e un camion coinvolti tra Faenza e Forlì, in questo incidente in direzione sud Ancona al chilometro 75 600.

La versione di Will Young di questa Light My Fire che conosciamo nella versione originale dei Doors. Sono le 3:27, dobbiamo segnalare un altro incidente in assenza comunque di traffico. Siamo al bivio di Solbiate Albizzate, lo svincolo della 8 Milano Varese in cui è rimasta coinvolta un'auto in uscita per le provenienze da Milano. Sono di soli 2 chilometri adesso le code per traffico sulla 22 tra Vipiteno e il confine di Stato, sono comunque in diminuzione. Adesso voltiamo pagina e andiamo in un bel posto del centro-sud Italia, il lago di Scanno, per la sua attrattività turistica, la gestione sostenibile. Questo lago conquista le 5 vele assegnate da Legambiente e il Touring Club Italiano. Un riconoscimento che vede la località abruzzese al 7° posto nella classifica delle 10 località lacustri scelte dalle 2 associazioni. In cima al ranking si posiziona il lago di Molveno, in provincia di Trento, seguito da quello del Mis Belluno e da quello di Monticolo Bolzano. Il lago di Scanno è l'unico rappresentante del centro Italia in una classifica dominata dalle regioni del nord. L'Abruzzo resta a secco invece per quanto riguarda la classifica delle spiagge a 5 vele, dove invece a comandare sono le regioni del sud e della Sardegna, con alcune incursioni delle 5 terre della Maremma Toscana. Sono invece 5 i comuni abruzzesi considerati amici delle tartarughe marine, quei luoghi cioè che hanno firmato il protocollo d'intesa promosso da Legambiente nell'ambito del progetto europeo Life Turtlenest. Si tratta di Torino di Sangro e Rocca San Giovanni in provincia di Chieti e Tortoreto, Silvi e Pineto nel Teramano. La musica continua, Mace con la Pesce insieme, Cattive Abitudini.

Vasco Rossi con Ciao e sarà Roma la prossima primavera ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco. La capitale, la città eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni. Lo ha scritto ieri sera sui social Vasco Rossi a pochi minuti dall'inizio del concerto a Ferrara. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà, pensate, oltre 500.000 persone. Il comandante anticipa che sarà una vera e propria festa nazionale fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero, sotto il palco, con il tradizionale appuntamento live con Vasco. Ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati nelle prossime settimane. Intanto vi do la fine delle code in A22 tra Vipiteno e il confine di Stato verso il Brennero. Riaperto lo svincolo di Orte, che era chiuso in entrata in direzione di Firenze. Segnaliamo ancora questi tre incidenti in A4 a Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, un'auto coinvolta. Un'altra auto coinvolta allo svincolo di Solbiate Albizzate in A8 in uscita da Milano. E un'auto e un camion coinvolti in A14 tra Faenza e Forlì, direzione Ancona.

The Weeknd, Die For You insieme ad Ariana Grande. Siamo arrivati ormai in prossimità del nuovo giorno, siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle 4, ci ritroveremo subito dopo e vi annuncerò qualche riapertura anticipata. Vi lascio con Benji e Fede. In questa

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nella notte il Kuwait ha neutralizzato missili e droni, mentre i militari americani hanno distrutto almeno 4 velivoli senza pilota che l'Iran ha lanciato verso lo stretto di Hormuz. Colpite anche postazioni radar sull'isola di Kelm, sirene anche in Bahrain. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. Un funzionario della Casa Bianca afferma che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti, secondo fonti di Teheran, però i documenti non sono stati concessi ad alcuni componenti dello staff. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo-iraniani sono pronti al ritiro, ma se lo fa anche l'IDF. Attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania, spari dell'esercito israeliano, ucciso un neonato di 7 mesi. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Putin chiude a Zelensky: non c'è motivo di vedersi. E il presidente russo, dal forum economico di San Pietroburgo, attacca l'UE: provoca. Putin ha scelto la guerra. La replica del presidente ucraino, che domani a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron. Sul campo continuano i raid incrociati a Costanza, Romania. Cade un drone ucraino deviato dai russi. Si difendono da Kiev. L'allargamento a est dell'Unione Europea e la questione ucraina al centro del vertice attivati in Montenegro tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali, assente la Premier Meloni. L'inviata.
3: È stata Giorgia Meloni a telefonare ai presidenti del Consiglio europeo e del Montenegro, esprimendo il rammarico per non poter partecipare al summit con i capi di Stato e di Governo. Una questione di tempi, hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi, perché la cerimonia a Reggio Calabria, per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, si è chiusa oltre l'orario previsto e non ha consentito alla Premier di raggiungere in tempo Tivat. Qui i leader europei si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dal governo italiano, che considera i paesi balcanici una cerniera tra est e ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione, già nel 2028, e poi l'Albania. Il Presidente del Consiglio europeo, Costa, ha annunciato di aver aperto il primo pacchetto di negoziati con l'Ucraina, la cui adesione all'Unione è sostenuta anche dall'Italia, ma successivamente all'ingresso dei Balcani. Domenica a Londra avverte dal presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre Emmanuel Macron ha annunciato una nuova riunione dei volenterosi a Parigi il 13 e 14 luglio. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: E l'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro è al centro del confronto tra i partiti, assieme al tema della crisi energetica.
4: Prima dell'Ucraina, in Europa devono entrare i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise.
5: Il tema delle bollette è un tema finché c'è Hormuz chiuso, quindi il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati.
4: Azzurri, che con Fratelli d'Italia rivendicano il piano sul nucleare. La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare dubbi su costi e tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla sulle rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della Premier in Montenegro, non sa come spiegare le 3 posizioni di nel governo sull'Ucraina. Italia mai così in basso, afferma Giuseppe Conte, che ironizza: aereo in ritardo, forse lo guidava Salvini. Per Verdi Sinistra, Giorgia Meloni fa propaganda e Matteo Renzi rincara. Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei se la prende.
6: Però se vuoi fare la Presidente del Consiglio non fai l'offesa, perché questi sono comportamenti tardo-adolescenziali che fanno male all'Italia.
4: Filippa Misano, GR1.
2: Con la cronaca andiamo a Milano per la morte di Gianluca Ibarra. Silvera, il 22enne, ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio, legati alle bande sudamericane. Una nuova accusa per false fatture, un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Constellation dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti, e la procuratrice di Sion in Svizzera a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che secondo la ricostruzione avrebbe causato l'incendio. Sport, tennis, Roland Garros, Cobolli sarà l'azzurro in finale, Arnaldi si ritira per un virus, l'italiano si giocherà il titolo con il tedesco Zverev ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E questo è l'angolo dedicato, come ogni mattino dopo il GR1 delle 4, al jazz e alla fusion. Questa mattina è toccato a Pat Metheny con Facing West. Siamo verso il nuovo giorno in questa ultimissima parte della notte. Siamo sempre noi, Giovanna Inzardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. E vi parlo intanto che si è risolto l'incidente in A4. Ad Almine possiamo archiviare questa segnalazione, rimane ancora attiva la segnalazione dell'incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto in auto Milano-Varese, a Solbiate, Albizzate, in uscita da Milano. L'altro incidente riguarda la 14 tra Faenza e Forlì, in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion al chilometro 75-6. In entrambi i casi comunque non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Non c'è più la deviazione in A1 a San Giuliano, poi l'uscita di Sesto San Giovanni è stata riaperta, era chiusa per allagamenti, e riaperta anche Solbiate, Albizzate in entrambe le direzioni, riaperta in A1 l'entrata di Parma in entrambi i sensi. Sulla 1 riaperte anche gli svincoli di Anagni in entrata e in uscita, e anche Cesena in A14 vede la riapertura degli svincoli sia in entrata che in uscita. Riaperta l'uscita di Teramo Est sulla A24, riaperta l'entrata di Benevento sulla 16, riaperta Napoli Stazione sulla 3 Napoli-Salerno sia in entrata che in uscita, riaperto anche lo svincolo di Porto di Napoli e lo svincolo via Marina Centro è di nuovo utilizzabile. Questa è la situazione delle riaperture al momento. Ricordo ancora la chiusura in A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, e l'entrata chiusa di Busalla sempre in direzione di Genova. È chiuso anche il tratto della 7 tra il bivio a 12 e il bivio a 10 in direzione di Genova, riapertura prevista per le 6. Torna la musica con i Luna Pop.

Ligabue con il giorno dei giorni, sempre più accese le discussioni sull'intelligenza artificiale, c'è chi è a favore, c'è chi è contro. Ad esempio Hollywood praticamente è spaccata in due, Martin Scorsese guida il fronte a favore. Insomma, amore e odio, quello tra Hollywood e l'intelligenza artificiale è un rapporto complicato e non privo di sorprese per altri. L'ultimo esempio è appunto Martin Scorsese, icona del cinema internazionale, entrato come socio e consulente di Black Forest Labs, una startup specializzata nella generazione di immagini e video tramite modelli di intelligenza artificiale. Il regista userà la tecnologia della compagnia tedesca per creare gli storyboard e gli schizzi visivi che raccontano un film prima che venga girato. Ricordiamoci, dice, che il cinema è un mezzo giovane, ha circa 125 anni, quindi dobbiamo essere aperti a come può evolversi, ha spiegato Scorsese sul blog di Black Forest Labs, e a continuare a essere creativi e fuori dagli schemi. L'atto della performance, l'atto di vedere un artista creare in tempo reale, diventerà sacro, aveva detto in occasione dell'uscita del terzo capitolo di Avatar, Fuoco e Cenere. L'approccio pragmatico alla transizione tecnologica sta guadagnando consensi nel settore. Ho sempre pensato che l'opposizione generi altra opposizione. Le parole di Demi Moore durante una conferenza stampa al Festival di Cannes del 2026, che si è chiuso a fine maggio. L'intelligenza artificiale è già una realtà. Combatterla significa combattere una battaglia che perderemo. Dall'altra parte della barricata c'è Guillermo del Toro, il regista messicano che ha costruito la sua opposizione all'intelligenza artificiale in modo progressivo e sempre più radicale. Alla presentazione del suo Frankenstein su Netflix ha detto senza giri di parole: l'IA, in particolare quella generativa, non mi interessa né mi interesserà mai. Ho 61 anni e spero di riuscire a restare disinteressato fino alla morte. Pochi mesi dopo, sul palco dei Gotham Awards, mentre accettava il Vanguard Tribute insieme a Jacob Elordi e Oscar Isaac, ha ringraziato cast e troupe per aver realizzato un film fatto deliberatamente da esseri umani per esseri umani. Anche Steven Spielberg ha precisato di poter tollerare l'intelligenza artificiale esclusivamente come strumento tecnico e accessorio, opponendosi all'eventualità che possa intervenire nella scrittura delle sceneggiature o nelle genesi delle storie. E poi ci sono i sindacati. Nel 2023 la WGA, in rappresentanza degli sceneggiatori statunitensi, e la SAG-AFTRA, questo per gli attori, hanno firmato nuovi contratti per prevenire la sostituzione della forza lavoro umana e la conseguente svalutazione economica e professionale degli iscritti. Contratti in scadenza il 30 giugno e che andranno ridiscussi per evitare un altro fermo. Il livello di allerta resta alto anche in Italia. A febbraio l'attore e doppiatore Luca Ward ha depositato il proprio timbro vocale

qualche mese prima era stato Oscar Matthew McConaughey, con la registrazione di 8 marchi che proteggono non solo la sua immagine ma anche il timbro vocale e le celebri espressioni facciali. Una mossa non solo etica ma che ha il sapore del business. Da fine 2025 McConaughey ha confermato di essere da anni investitore in Eleven Labs, società software che sviluppa modelli per la clonazione audio e la manipolazione del parlato. Torniamo ad aggiornare la situazione. È riaperto il bivio tra la 1 e la diramazione di Fiorenzuola, è riaperto il raccordo a 1 Piazzale Corvetto, riaperto il raccordo a 1 tangenziale est di Milano, è riaperto anche il tratto della 7 tra il bivio a 12 e il bivio a 10 in direzione di Genova. Al sud, riapertura di Pompei Scavi, che era chiusa in uscita. Segnaliamo adesso un incidente al chilometro 755,4 della 1. Siamo tra la diramazione di Capodichino Ramo D e la diramazione Capodichino Ramo A in direzione di Roma.

vorrei dare per te una sera che piove dopo Stevie Wonder con la sua Ribbon in the Sky. Intanto altre riaperture, come succede spesso intorno a quest'ora. Sulla 1 riaperta l'uscita di Casal Pusterlengo per le provenienze da Milano, sulla 8 riapertura, o meglio, sulla 8 si è risolto l'incidente allo svincolo di Solbiate e Albizzate in uscita da Milano, riaperto il tratto tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Ricordiamo che in direzione opposta è segnalato ancora l'incidente tra Faenza e Forlì verso Ancona al chilometro 75-6. Al sud riapertura della diramazione di Capodichino, è riaperto tutto sulla tangenziale di Napoli, sia svincoli che erano chiusi che il tratto che era chiuso. Ricordiamo in quel di Napoli ancora la segnalazione dell'incidente in A1 tra diramazione Capodichino ramo D e diramazione Capodichino ramo B in direzione di Roma. Sono rimaste coinvolte due autovetture al chilometro 755-9, siamo nel tratto proprio terminale dell'autostrada del Sole. Sempre in Campania rimane chiusa per adesso Vietri sul Mare in A3 in entrata verso Napoli, riapertura prevista per le 6, e alle 6 riaprirà anche il tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni, direzione Napoli.

0: sud.
1: Ore 5.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Nella notte gli USA abbattono 4 droni e distruggono radar di sorveglianza dello stretto di Hormuz. In risposta a Teheran ha attaccato con missili e droni il Kuwait e scattate le sirene anche in Bahrain. Ma per Trump i leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo perché sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta. E anche in Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania, dove è morto un neonato di 7 mesi, e il sud del Libano, dove si contano oltre 10 vittime.
4: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord di Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Altro fronte, l'Ucraina. Nessuna apertura da Vladimir Putin. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. E torniamo in Italia con la cronaca. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellata alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. I braccianti carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie, oggi manifestazione della CGIL contro il caporalato. La ministra Calderone annuncia a partire da metà giugno ispezioni straordinarie in tutta Italia nel comparto agricolo. L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio del 2023, il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici imputati per omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo ebbero in cura il giornalista ammalato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria, Purgatori avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga senza gli errori commessi. Le indagini sulla strage di Cramontana, si aggrava la posizione dei proprietari del Costellation, locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Ieri l'interrogatorio in forma di confronto per i 2.
5: Una nuova accusa per false fatture e un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellation, dove si consumò la strage di Capodanno, con 41 morti e 115 feriti. E la procuratrice di Sion, in Svizzera, a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente, che secondo la ricostruzione avrebbe causato l'incendio. Probabilmente, per motivi contabili, era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali, come prevede la legge elvetica.
6: È una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
5: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi. Contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
7: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
5: Ad aggravare la posizione di Jessica, poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Fiammata dell'inflazione al 2,9%, a confermare il dato l'Istat, che prevede un rallentamento dell'occupazione, avverte PIL sostenuto dalla domanda interna, ma dipenderà dalla durata del conflitto. Oggi in Gazzetta Ufficiale il settimo intervento sui prezzi dei carburanti, attesa infatti la nuova proroga dei tagli alle accise. Saranno estesi fino al 4 luglio, ma per il gasolio lo sconto scende a 9,87 centesimi al litro. E al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10.30 l'arrivo a Madrid e poi la cerimonia di benvenuto a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita a Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi dai membri del clero. L'incontro organizzato dalla Chiesa spagnola si svolgerà in forma riservata. E chiudiamo con lo sport e tennis. Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale del Roland Garros per un virus gastrointestinale. Cobolli accede direttamente alla finale di domani. Il romano da lunedì della Top Ten mondiale affronterà il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A: la Juve debutta, Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, la prima anche Torino-Milan e Genoa-Napoli. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Baby, erano i Rolling Stones e inaugurano quest'ultima porzione di Notte in Viaggio ormai verso il nuovo giorno, e il fatto che sia mattino già si sente perché è arrivato Angelo Torchetti. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo pronti per il weekend.
0: E ti dico anche auguri, oggi è il compleanno di Angelo, quindi è arrivato, lo diciamo,
1: un piccolo cabaret di cornetti, esatto, perché insomma a quest'ora è difficile anche andare a reperire del cibo in giro, perché a quest'ora sono pochissimi i bar aperti.
0: Senti, ma quanti compleanni hai trascorso a Isoradio?
1: A Isoradio? Una trentina, credo.
0: Abbondante, credo. Sì. Gli anni passano, ma l'importante è essere sempre qui.
1: Siamo sempre qua, almeno per il momento.
0: Siamo sempre qua, per adesso siamo sempre qua. Allora, tra poco tu inizierai all'altro studio, allo studio del giorno.
1: Scendi di un piano,
0: sì, perché adesso siamo sfalsati di un piano, lo raccontiamo.
1: Sono tre i piani, poi, anche, in realtà, terra, uno e due.
0: Esatto, e qui siamo al primo piano di notte e il giorno siamo a pian terreno. Abbiamo cambiato ultimamente, abbiamo un altro studio per la notte, quindi dobbiamo insomma salire o scendere le scale. C'è pure l'ascensore.
1: Io faccio le scale.
0: Anch'io.
1: A questa età bisogna esercitarsi.
0: Certamente, benissimo. Ancora auguri allora Angelo. Grazie. E buon lavoro. Ciao. Stare con te.

0: verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: In questa notte fantastica

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

ti porto via con me. Eh sì, Jovanotti, 5:21 e fra poco i saluti, ma prima voglio darvi un po' di riaperture. In A7 riaperta all'entrata di Busalla, riaperto anche il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto, riapertura degli svincoli di Fiera di Milano sulla 8 sia in entrata che in uscita. Riaperto anche il tratto della 26 tra il Bivio a 10 Ovada in direzione di Gravellona Toce, in A14 risolto l'incidente tra Faenza e Forlì. Sulla tangenziale di Bologna è riaperto lo svincolo 1, il bivio con la nuova Balzanese in direzione nord. Poi altra riapertura riguarda il tratto appenninico tra la direttissima e Aglio sulla 1 in direzione di Bologna. Riaperta all'entrata di Frosinone in direzione di Roma sulla 1 e poi riapertura del tratto della 14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. Vi ricordo che a proposito del tratto appenninico di cui abbiamo parlato prima, rimane ancora chiuso adesso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna. La riapertura, salvo riaperture anticipate, è prevista comunque per le 6. A questo punto ringrazio Giovanna Inzardi per la collaborazione tecnica. Noi ci ritroveremo domani mattina, proprio da circa 24 ore per iniziare la domenica insieme. E tra poco, come avete sentito, c'è Angelo Torchetti che sarà con voi fino alle 9. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio. Ciao.

0: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Bentrovati, buongiorno a tutti di Angelo Torchetti. Oggi 6 giugno, quindi iniziamo il nostro sabato, la nostra giornata sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità da Rai Esoradio con Massimo Chiedroni nella parte tecnica. E come sempre, tutti i giorni si comincia sempre guardando quello che ci aspetta dal punto di vista meteo. Quindi andiamo con l'aeronautica militare. E con noi c'è il luogotenente Andrea Coglieri. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno e buon sabato a voi in studio e a

0: Ma andiamo nel dettaglio. Precipitazioni sono in atto sulle aree di confine tra Alto Piemonte e Alta Lombardia e su buona parte delle aree centro-settentrionali della Lombardia stessa, comprese alcune zone della pianura padana come tra Brescia e Bergamo. Qualche pioggia anche sulle aree più meridionali del Friuli, Venezia, Giulia, come intorno Udine. Sul centro cieli limpidi e sgombri da nubi significativi, solo qualche velatura innocua in transito sulla Sardegna e sul Lazio, ma in un contesto asciutto. Al sud e sulla Sicilia abbiamo il cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. I venti soffiano moderati occidentali con temporanei rinforzi sulle bocche di Bonifacio, mentre sono deboli variabili altrove. E per finire le temperature che oscillano tra i 16 e i 20 gradi lungo le aree costiere, tra i 12 e i 16 gradi nelle zone interne. E con l'aggiornamento medio è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

grandissima Tina Turner con la sua Way of the World, una delle sue canzoni, non il suo grandissimo successo, ma una canzone molto bella da riascoltare, quindi ogni tanto ve la riproponiamo, anche perché insomma la sua voce ci piace tantissimo. Siamo alle 5:38 minuti, intanto andiamo sulle strade, perché siamo sulle strade del mattino, ma andiamoci adesso sulle strade per dirvi quello che accade. Quindi intanto c'è una coda a Pontebba sulla 23, la Palmanova Tarvisio in uscita perché arriva da Tarvisio. Abbiamo poi segnalazioni di incidenti, ce ne sono 4 per la precisione. Allora cominciamo dalla 1, dove c'è l'incidente a chilometro 755-900 tra il bivio 1 sud diramazione Capo di Chino ramo D e Capo di Chino ramo B in direzione di Roma. Non ci sono code né rallentamenti, è un incidente con 2 auto coinvolte. Altro incidente sulla 14, questa volta una sola auto in prima corsia tra Val Vibrata e Teramo Giulianova Musciano Sant'Angelo in direzione di Pescara al chilometro 331. E poi abbiamo anche Prato Ovest Pistoia in direzione di Pisa, incidente quindi sulla 11, non abbiamo notizie in merito a questo incidente, quindi comunque non ci sono code, questo lo sappiamo di sicuro. E l'incidente poi della tangenziale di Napoli è successo ad Arenella, allo svincolo di Arenella, coinvolta un'auto in uscita per chi arriva da Pozzuoli.

Ormai sono tantissimi anni che ci delizia con le sue canzoni, del resto è diventato uno dei producer più in vista da tempo, da anni, Calvin Harris, in questo caso con Jazzy e la sua ultima canzone dal titolo Satisfy. Intanto noi ritorniamo anche sulle nostre notizie, perché sulla viabilità ci sono due aggiornamenti. Intanto sulla 23, la Palmanova Tarvisio, c'è una coda tra Ugovizza e Pontebba in direzione sud per chi va verso la Torino-Trieste, e c'è un nuovo incidente, questa volta ad Altopascio sulla 11, quindi sono due gli incidenti sulla 11, il primo tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa e l'altro in uscita alla stazione di Altopascio per entrambe le direzioni e provenienze, ma al momento non ci sono comunque code, questo vale anche per gli altri incidenti segnalati.

Red Hot Chili Peppers, Dani California. Siamo vicini all'appuntamento con le notizie del GR, ci fermeremo alle 6 per ascoltarle, le ultimissime. Intanto situazione tranquilla per quanto riguarda le strade, a parte questa coda che c'è sulla 23 a Palmanova Tarvisio tra Ugovizio e Pontebba verso sud. Ci sono poi degli incidenti, un altro tra Val Vibrata e Teramo Giovanova Mosciano Sant'Angelo in direzione sud verso Pescara, due incidenti sulla 11, la Firenze Pisa Nord ad Alto Pascio di uscita, e poi verso Pisa tra Prato Ovest e Pistoia, ma non ci sono code né rallentamenti. Questa è la situazione al momento. Per quanto riguarda il resto della viabilità è tutto regolare, quindi possiamo tranquillamente adesso ascoltarci una canzone, e quindi ci porterà fino all'appuntamento con le notizie.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuovi scambi di fuoco nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar in Iran. I Pasdaran rispondono con attacchi contro paesi che ospitano basi americane.
3: Sirene d'allarme in Bahrain e Kuwait. 6 missili lanciati dai Pasdaran sono stati intercettati e uno ha mancato il bersaglio, dichiarano le forze armate statunitensi, che rivendicano di aver precedentemente colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm, e affermano anche di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Il presidente Trump, in un'intervista a NBC News, dichiara che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Le forze armate statunitensi hanno completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni, rampe di lancio e siti di produzione sia andata distrutta. Intanto Mohsen Rezaei, assistente militare della guida suprema iraniana, dichiara alla CNN che qualsiasi accordo di pace con gli Stati Uniti è subordinato allo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati da Washington. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La guerra russa-ucraina. Dal forum economico di San Pietroburgo, Putin chiude alla richiesta di colloqui diretti di Zelensky. Vuole solo fermare la nostra offensiva, afferma il presidente russo, che attacca ancora i leader europei accusandoli di provocare il caos. Putin ha scelto la guerra, commenta Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Merz e Macron. La premier Meloni non ha partecipato al vertice europeo in Montenegro per l'integrazione dei Balcani occidentali. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per il protrarsi della sua missione in Calabria, Meloni corra Marico ha deciso di non partecipare. Critiche dal PD, non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo sull'Ucraina, l'accusa del 5 Stelle Conte. Amministrative, domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 si vota per i ballottaggi. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La cronaca, la svolta nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Arrestato un 19enne di origini peruviane con l'accusa di omicidio aggravato. Altri 8 suoi coetanei sono stati perquisiti. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La strage di Cran Montanari prenderà a fine mese a Sion il terzo interrogatorio in forma di confronto dei coniugi Moretti, cominciato ieri e che ha riservato delle sorprese.
4: Una nuova accusa per i coniugi Moretti, questa volta però contabile, fiscale. E durante il terzo interrogatorio ai proprietari del Costellazione, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti, che la procuratrice di Sion contesta Jessica Moretti di aver falsificato la fattura dell'acquisto nel 2015 della famigerata schiuma fonoassorbente che, secondo le ricostruzioni, avrebbe causato l'incendio. Era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali come prevede la legge elvetica.
5: Una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
4: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi. Contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
6: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
4: Ad aggravare la posizione di Jessica poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ora lo sport, a partire dal tennis.
7: Sarà Flavio Cobolli a sfidare domani Alexander Zverev nella finale dell'Open di Francia. Il tennista romano si è qualificato senza giocare il match contro Matteo Arnaldi, quello che sarebbe stato un suggestivo derby italiano di semifinale sulla terra rossa del Roland Garros, è saltato a causa del ritiro del ligure fermato da un virus intestinale. Mi spiace molto, sono davvero impossibilitato a giocare, ha dichiarato proprio alla vigilia del confronto Arnaldi, abbracciato subito dopo dall'amico rivale Cobolli. Zverev si è invece qualificato superando in 4 set il ceco Menšík con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Oggi giorno di motori con le qualifiche in vista dei Gran Premi di Monte Carlo, Formula 1, con le Ferrari protagoniste ieri nelle prove libere, e di Ungheria, moto mondiale con il leader della classifica Bezzecchi che ha conquistato la Q2 al Balaton Park. Giorgio Germanò, GR1.
2: Prossimo GR1 alle 7.
0: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Jack Johnson con Upside Down. Dunque tornata la musica, ma ci eravamo fermati semplicemente per una piccola pausa, dunque un piccolo pit stop, come si fa quando si fanno le gare di Formula 1, ma anche quando si fanno viaggi in autostrada, ci si ferma in un'area di servizio per riprendersi un attimo, magari sorseggiare un caffè, sgranchirsi un po' le gambe, e poi si va nuovamente in strada. E in strada ritroviamo più o meno le notizie che avevamo prima, quindi non ci sono in realtà delle novità particolari, perché sono confermati gli incidenti di Altopascio sulla 11, quello incidente della 11 anche tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Abbiamo poi sempre la coda tra Ugovizza e Pontebba sulla 23, la Palmanova Tarvisio in direzione sud. Questo naturalmente per chi si fosse sintonizzato in questo momento, e quindi questa è la situazione al momento in strada, dunque molto tranquilla come vedete, perché il traffico è ancora piuttosto scarso. Poi oggi insomma è sabato, quindi sicuramente mancherà la maggior parte del traffico pendolare del mattino, delle prime ore del mattino, poi magari ci saranno altre notizie che arriveranno nel corso della giornata. Intanto noi diamo spazio allora alla musica, ed uno dei successi del momento è sicuramente quello che ci fa venire un po' di nostalgia se siete nati in un paese e siete andati a vivere da un'altra parte, così come hanno fatto Serena Brancale, Levante ed Elia. Mi sento

The Script con Man in the Arena, questa è la canzone, la novità, una delle novità di Raiso Radio che vi accompagnano durante la giornata, ma naturalmente inframmezzate da quelli che sono i grandi classici della musica che vi proponiamo, perché siamo così, ogni tanto ci piace ritornare indietro nel tempo. Adesso ci torneremo, ma molto indietro nel tempo, con una canzone grande classico del cantautorato italiano. Allora, intanto però andiamo su una notizia appena arrivata che riguarda la A1. C'è stato un altro incidente, questa volta a chilometro 515, carreggiata sud verso Roma, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Anche in questo caso, come per gli altri incidenti, nulla da segnalare, perché non ci sono code né rallentamenti, anzi tra l'altro la coda che era segnalata sulla 23, la Palmanova Tarvisio, tra Gubizia e Pontebba verso sud, adesso non c'è più.

0: alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Tame Impala con Jenny, la loro Dracula, una canzone che ci sta accompagnando in questo periodo, soprattutto all'interno delle classifiche internazionali, perché è un successo davvero che ha superato diversi confini. Allora, intanto torniamo però sui nostri dentro i nostri confini, soprattutto dentro le nostre autostrade, perché ricordo sempre di questo incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, ed è insieme all'altro incidente di Prato Ovest Pistoia sulla 11 Firenze Pisa Nord in direzione di Pisa. Il problema che c'è è soltanto questo, perché non ci sono code, non ci sono rallentamenti, quindi diciamo che si va tranquillamente, almeno per il momento, sui vari tratti autostradali senza turbative al traffico e alla circolazione. Spazio dunque tanto alla musica con Neck e la sua Ci sei tu. Ho provato.

0: Come sarà la giornata di oggi? E quindi adesso ci informiamo con l'Aeronautica Militare e con il capitano Valerio Cardinali che è in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e quanti sono in ascolto in questo momento.
0: Che notizie ci porta questa mattina?
1: La pressione atmosferica tenderà ad aumentare per la giornata di oggi e quindi ci aspettiamo generali condizioni di bel tempo sul paese, ma attenzione perché è possibile dell'instabilità a ridosso dei rilievi, con nuvolosità più compatta sia lungo la dorsale appenninica, soprattutto sul versante adriatico, con possibili isolati temporali tra Marche, Abruzzo e Molise e soprattutto in area alpina e prealpina. Anche qui ci aspettiamo dei rovesci o isolati temporali, non si esclude qualche piovasco anche sulla Liguria, specie sul Levante Ligure. Le temperature saranno in aumento, lieve per oggi al centro-sud, supereremo i 30 gradi soltanto nelle zone interne della Sicilia e della Puglia, aumento più marcato per la giornata di domani, soprattutto al centro-nord, con temperature superiori ai 30 gradi localmente al meridione e al centro tra Lazio, Toscana e Sardegna.
0: Benissimo, grazie intanto per questo primo appuntamento, poi ce ne saranno degli altri ovviamente nel corso della giornata, quindi ci troviamo dopo, più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ed eccolo qua Sting con la sua Fields of Gold, bellissima canzone, sempre da ritrovare ogni tanto, con, come capita per tutte le canzoni di Sting che ci piacciono, e quindi ogni tanto ve le riproponiamo nelle nostre playlist. I nostri programmatori musicali non se lo dimenticano mai. Allora, intanto torniamo adesso ancora una volta in strada, perché c'è la presenza di animali sul raccordo provinciale 1 Capodichino tra Casoria e il ramo E in direzione sud, materiali dispersi poi, quindi prudenza sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e l'innesto con la 14 verso nord. Abbiamo poi ancora altri materiali dispersi, altro ostacolo tra Senigallia e Marotta sulla 14 in direzione nord verso Bologna, e non sappiamo però di cosa si tratti. Comunque l'ostacolo c'è, quindi prudenza, chilometro 191 e 500. Non ci sono code né rallentamenti, e allora adesso è il momento di Lady Gaga e Doci.

Questo era un album di Mina dedicato completamente a Renato Zero, dove lei reinterpretava le sue canzoni, ma chiaramente lui aveva deciso insieme a lei di cantare insieme a questo duetto che era appunto Neri, canzone composta da Renato Zero, appunto alle 6:44 minuti. Si continua dunque su Raiso Radio. Adesso parliamo di quello che sta succedendo a Palermo, perché in questi giorni abbiamo un evento che sta provocando molta curiosità, qualcuno si è anche un po' storto in città per, insomma, quando succedono questi eventi, così come era successo anche per il matrimonio di Bessos a Venezia. Insomma, le nostre città vengono molto apprezzate all'estero, al punto da diventare degli scenari per celebrazioni importanti anche a livello personale, ma poi sono per la popolazione magari sono forse alle volte dei disagi. Ma comunque è sicuramente un evento di gossip molto importante, perché stiamo parlando del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, che è stato intanto celebrato civilmente a Londra il 31 di maggio scorso nel comune di Old Marylebone, che tra l'altro è lo stesso registro civile dove si dissero sì Paul McCartney e Linda, e anche Ringo Starr con la sua moglie Barbara Bach, e quindi insomma un posto dove praticamente già hanno avuto modo di sperimentare personaggi importanti dello spettacolo. E sono arrivati però a Palermo per festeggiare questo evento, quindi il loro matrimonio, ed insomma è un evento che durerà più giorni, perché dal 5 al 7 sono praticamente in Sicilia, e oltretutto suscitando la curiosità ovviamente non solo della popolazione ma soprattutto della stampa, perché per esempio c'è il Daily Mail che ha paragonato queste nozze siciliane al matrimonio tra Michael Corleone e Apollonio Vitelli, quello ripreso nel film Il Padrino di Coppola, che secondo il Daily Mail è il più importante celebrato sull'isola da allora, a loro giudizio chiaramente. Beh, insomma, Dua Lipa e Callum Turner sono atterrati a Palermo mercoledì alle 22:37, ovviamente sono arrivati non certo in economy ma con un jet privato, decollato da Luton, è arrivato a Punta Raisi, quindi all'aeroporto di Palermo, e poi se ne sono andati a Villa Igea, dove soggiornano nella suite Donna Franca, 105 metri quadrati, opere d'arte alle pareti, un letto super king con baldacchino, una terrazza affacciata sul golfo, e questa suite prende il nome da Franca Florio, che è una delle figure cardine della Belle Époque italiana. Ovviamente ci sono feste, quindi eventi nel corso di questi giorni, gli ospiti non ve lo dico neanche chi arriva, anzi non ve lo dico perché sono stati confermati i personaggi, e come Donatella Versace, che tra l'altro ha curato ovviamente il look della sposa, anche il produttore Mark Ronson, Olivia Dean, cantante di grande successo in questo momento, così come quella che si chiama Charlie XCX. Ci sarà ovviamente, quando ci sono questi eventi importanti, non può mancare Sir Elton John, che tra l'altro con Dua Lipa ha duettato in un grandissimo successo Cold Heart, ma ci sono tanti altri personaggi che circolano tra i nomi, alcuni confermati, altri no. Tra questi Madonna con la figlia Lourdes Leon, Adele, Robbie Williams, Kylie Minogue, Katy Perry, Pedro Almodovar, Rosalia e Rosé delle Blackpink e Harry Styles, quindi insomma un parterre che è degno di un grandissimo festival pop, ma vedremo un po' chi ci sarà poi alla fine di questi qui. Intanto gli altri primi che vi ho detto sono già confermati e sono già lì, e allora vedremo se qualcuno di questi ospiti annunciati sparirà, come nella canzone di Dua Lipa faceva Houdini.

personaggi abbastanza eclettici nelle canzoni, il prima l'Udini di Dua Lipa, adesso il Superman di Francesca Abate. Insomma, adesso aspettiamo qualche altro supereroe, qualche altro personaggio volante. Nel frattempo però andiamo sulle nostre strade, dove la situazione è assolutamente molto tranquilla, perché anche i due incidenti che avevamo segnalato prima sono risolti senza conseguenze al traffico, quindi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, anche questo sulla 1, mentre anche sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia tutto regolare in direzione di Pisa. Materiali dispersi, attenzione adesso sulla 14 tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari. Sì, sì.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Fuoco incrociato. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni iraniane. I Pasdaran attaccano basi americane nel Bahrain e in Kuwait. Tregua lontana anche in Libano. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky dopo la chiusura del leader russo alla proposta ucraina di colloqui diretti. Nella fine settimana il leader di Kiev incontrerà Starmer, Merz, Macron. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. C'è un fermo, un ragazzo di 19 anni. Il padre della vittima aveva accusato le gang sudamericane. Ancora qualche debole pioggia, ma torna il sole. Weekend con rialzo delle temperature, con picchi di 30 gradi al centro-sud. Tennis, salta in extremis il derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Arnaldi si ritira un'ora prima della partita, fermato da un virus intestinale, e dà il via libera a Cobolli, che sfiderà Zverev.
3: Buongiorno.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Questa mattina l'Evangelista Marco al capitolo 12, siamo agli ultimi versetti 38-44, ci fa stare sul accanto al Tempio. E lui insegnava ai discepoli che stavano lì radunati, ma ad un certo punto vede una vedova che si avvicina alle bussole per gettare l'elemosina e vi getta un soldo, pochissimo. E Gesù richiama l'attenzione e dice: vedete quella vedova? Quella vedova in verità ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché gli altri hanno dato del loro superfluo. Ella invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Beh, è una lezione straordinaria, proprio perché l'amore di cui parla Gesù non è un amore commerciale, ti do se mi dai, ti do questo e tu mi dai quell'altro. Qui questa vedova dà tutto e lo dà gratis. Ecco, è di questo amore che noi oggi abbiamo bisogno nel nostro mondo. Un amore che non guarda anzitutto al proprio tornaconto. Un amore che non calcola il guadagno per essere esercitato. L'amore di cui tutti abbiamo bisogno è un amore gratuito, cioè un amore che appunto esprime l'affetto, la tenerezza, la prossimità, senza pretendere un ricambio. È questo di cui oggi tutti abbiamo estremo bisogno, proprio perché abbiamo commercializzato la vita, abbiamo commercializzato anche le relazioni, i rapporti tra persone, tra famiglie, tra stati, tra governi. Venga finalmente un amore come quello di quella povera vedova che dà tutto, e dà tutto non perché è obbligata, ma per amore. Ecco, io credo, care amiche e amici ascoltatori, che dovremmo apprendere molto. Ora non pretendiamo di diventare chissà quali generosi, ma se anche noi di tempo in tempo facciamo azioni gratuite come queste, hanno il valore eterno. Gesù dice che il gesto di quella vedova è eterno, perché un amore così ci rende eterni tutti. Buona giornata a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: El Sabian con Goodbye Kiss, quindi un bacio d'addio praticamente, di saluto, e noi intanto vi salutiamo qui da Rise Radio con insomma le nostre notizie, la musica, vi accompagniamo, vi facciamo dunque un po' di compagnia se siete in viaggio in questo momento. Tra l'altro non siete soli, quindi 24 ore su 24 con noi che vi aggiorniamo la situazione del traffico, che adesso tra l'altro continua ad essere molto tranquilla e regolare, perché non vedo sui nostri sistemi né code né rallentamenti per quanto riguarda soprattutto i tratti di Autostrade per l'Italia. Abbiamo invece, attenzione, sulla A21 un veicolo in fiamme 6 km e mezzo prima di Bronistradella in direzione di Brescia, al momento però non ci sono code. Rallentamenti invece li troviamo su una statale, che è la statale 658 Melfi Potenza. Sono rallentamenti per la presenza di animali prima di Dragonetti, 5 km e mezzo prima di Dragonetti in direzione di Potenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

7 e 16 minuti, Raiser Radio sulle strade del mattino. Si continua con la nostra musica, in questo caso quella di Harry Styles con American Girls. Parliamo invece di, della convivenza tra esseri umani ed animali nelle nostre città, perché insomma avete avuto modo sicuramente di vedere servizi interminabili sulla storia dei pavoni di Punta Marina, ma ce ne sono tante di situazioni del genere. Convivenza con animali selvatici che entrano nei nostri paesi, per esempio pensiamo tante volte all'avvistamento di lupi o a magari qualche orso di qualche parco, soprattutto in Abruzzo, insomma ci sono tante situazioni simili. E adesso parliamo anche di una cornacchia che da mesi non dà tregua alla città di Udine, perché praticamente ha fatto un nido in cima agli alberi in via Damiani e dentro ci sono ovviamente i suoi cuccioli, quindi giustamente li difende assolutamente con grande ferocia, e soprattutto se si avvicinano persone, perché praticamente pare che avrebbe aggredito passanti e residenti, in particolare una signora che abita nella palazzina di fronte, che appunto si è vista piombare addosso questa cornacchia, che è spaventata evidentemente dalla presenza umana, ma altrettanto sono gli umani spaventati da lei. Comunque è una battaglia che si combatte su tre fronti. Da una parte c'è questa cornacchia che secondo gli esperti sarebbe semplicemente difendendo giustamente il suo territorio e la sua prole soprattutto, e dall'altra l'amministrazione comunale che ha firmato due ordinanze che praticamente potranno permettere l'abbattimento dell'animale ritenuto responsabile degli attacchi ai passanti. In mezzo naturalmente c'è anche la Lega Antivivisezione, ovvero la LAV, che fin dall'inizio sta contestando la scelta del comune e chiede una soluzione alternativa. La giornata di lunedì, quindi di lunedì prossimo, dovrebbe rappresentare l'epilogo di questa vicenda. Infatti pare che sia prevista l'operazione di cattura e di abbattimento della cornacchia molesta, questo secondo le decisioni che sono state prese. Poi vedremo come andrà a finire.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Me Love, la sua ultima canzone, insieme ad altre che stanno, si stanno ascoltando in questi giorni, soprattutto ieri, tra l'altro, ieri notte, che era passata la mezzanotte in Italia, quando praticamente erano le 6:30 del pomeriggio, di un caldo pomeriggio newyorkese, Times Square è stata invasa dai fan di Madonna, e infatti è stata sorpresa la popolazione, perché praticamente la piazza si è fermata, anche se lateralmente il traffico continuava a scorrere, perché evidentemente avevano messo delle transenne per permettere alle auto di passare comunque, ma i LED ad angolo con la via di Broadway si sono colorati piano piano di rosa, la gente si è incuriosita, si è fermata guardando verso l'alto, a un certo punto ha visto apparire Madonna con Stuart Price, il suo DJ producer che ha prodotto il suo ultimo album e anche il Confession numero 1, e si sono esibiti per circa mezz'ora con ballerini, con flash mob di ballerini che erano praticamente in strada, e hanno organizzato questo concerto per presentare la nuova canzone, che era appunto I Feel So Free, insieme ad altre due, questa che abbiamo appena ascoltato e Love Sensation, che fanno tutte parte del prossimo album che uscirà il 3 di luglio. Quindi uno show a sorpresa, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, e praticamente questo è stato l'evento che ha fermato la piazza, la famosissima piazza di Times Square a New York. Go!

0: Siamo pronti per aggiornare nuovamente la situazione meteo, adesso con Rai Meteo e con Sabina Angeloni che è in studio. Buongiorno e ben arrivata.
1: Sì, grazie, buongiorno a te e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che in questo inizio di fine settimana vede ancora tante nubi sulle regioni settentrionali, dove sono in atto anche delle piogge che stanno interessando soprattutto la parte nord della Lombardia. Piove infatti a Bergamo, dove c'è una temperatura in questo momento di 17 gradi, ma ci sono fenomeni comunque sparsi anche appunto sul resto delle zone settentrionali della regione. La nuvolosità è diffusa, come detto, sulle restanti regioni settentrionali, ma anche se ci spostiamo sulle regioni centrali, su Toscana, su parte delle Marche, in questo caso diciamo sulle regioni centrali peninsulari la nuvolosità è per lo più sparsa e non associata a piogge, quindi il contesto è asciutto, mentre al sud il cielo è in prevalenza sereno praticamente ovunque, salvo un po' di nuvolosità che sta interessando i settori tra Molise, Campania ed anche Puglia Garganica. Quale sarà l'evoluzione per la giornata di oggi? Oggi avremo ancora nelle prossime ore residui fenomeni legati alla perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato le regioni settentrionali. Questi residui fenomeni tenderanno però ad attenuarsi al nord nel corso della giornata, lasciando spazio al bel tempo. Avremo bel tempo anche sul resto del paese ed anche domani, con l'aumento della pressione atmosferica, avremo una bella giornata con un po' di nuvolosità che andrà a formarsi sui rilievi, quindi sia arco alpino che dorsale appenninica, nelle ore più calde del giorno. In questo caso potrà esserci anche la possibilità di qualche occasionale pioggia o temporale, il tutto con temperature in aumento, quindi quelle temperature torneranno ad aumentare nei valori massimi soprattutto domani.
0: Benissimo, quindi ottime notizie. Tra poco, più tardi, insomma, ci ritroveremo per altri appuntamenti e
1: anche per il quiz
0: meteo,
1: certo,
0: giorno per giorno, quindi lo troveremo più tardi dopo le 8.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

È una via di mezzo tra la B e la V, perché gli spagnoli fanno così, no? Con la V, quando dicono vale, vuol dire che insomma tutto va bene, ma in realtà vogliono dire che appunto si usa in questo caso la B come pronuncia, insomma una via di mezzo. Allora, siamo alle 7:40 minuti, questa era Irama, che evidentemente mastica bene anche lo spagnolo, anche perché frequenta molto la terra di Spagna, anche soprattutto per lavoro, perché insomma ha avuto un parecchio successo da quelle parti. Nel frattempo ritorniamo però sulle nostre autostrade per parlare nuovamente dell'infomobilità, anche perché al momento c'è questo incidente sulla 13, la Bologna-Padova, tra sull'allacciamento della 13 Padova Sud in direzione nord. Non ci sono comunque code né rallentamenti che non troviamo da nessuna parte, anche dove ci sono dei materiali dispersi, per esempio tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, oppure tra Altedo e Ferrara Sud sulla 13 in direzione Padova. Nonostante questi ostacoli, il traffico scorre regolarmente anche sulla 14 tra Vasto Sud e Vasto Nord, anzi tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari.

In una versione più intima l'abbiamo ascoltato a Sanremo quando è tornato appunto sul palco dell'Ariston, e adesso invece è uscita la nuova canzone di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, in versione elettropop, come del resto lui ci ha abituato nella sua carriera, a partire già dai primissimi successi, pensiamo a Self Control che lo lanciò tantissimi anni fa. Tutto regolare in strada, e allora musica con Gabrielle.

E allora, dopo la Gabrielle con Dreams, ci avviciniamo all'appuntamento con i titoli del GR delle 8, e quindi poi avremo anche lo spazio di Rai Meteo giorno per giorno, che sarà anche il quiz meteo in realtà nella versione del sabato come tutti i giorni, ma intanto tutte le settimane. Ma intanto torniamo alla situazione traffico e viabilità, perché ci sono incidenti sulla 26 tra Vade e Massone in direzione di Genova Voltri, traffico comunque regolare, ma si tratta di un tamponamento avvenuto al chilometro 25. C'è sempre l'incidente non ancora risolto sulla 11, un'auto coinvolta tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Questa è la situazione, quindi traffico scorrevole praticamente ovunque. Altro incidente sulla 30, la Caserta Salerno tra Palma Campani e Sarno in direzione sud.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, notte di raid incrociati, Washington colpisce postazioni radar, Teheran risponde con missili su Kuwait e Bahrain, Israele e Libano, l'accordo non c'è. Mosca Kiev, soluzione lontana, Putin dice no all'incontro con Zelensky che replica, ha scelto la guerra, il leader ucraino domani a Londra con Starmer, Macron, Merz. Giorgia Meloni non partecipa al summit sui Balcani in Montenegro, la premier era a Reggio Calabria, Palazzo Chigi, ritardo per una cerimonia, nessuna dietrologia, le opposizioni non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo. No agli schiavi nei campi, no al caporalato, ieri vertice in Calabria con la ministra Calderone per i 4 braccianti bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati, ispezioni per tutta l'estate, nel pomeriggio manifestazione Fly CGL ad Amendolara. Porto Sant'Elpidio, fermo, crolla una palazzina per una fuga di gas, un morto, 2 feriti, si scava tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Ancora qualche nuvola e un po' di pioggia, ma poi bel tempo ovunque, weekend con temperature decisamente estive, con punte di 30 gradi al centro-sud. Palermo, è qui la festa più glamour dell'anno, 3 giorni di musica, ballo e polemiche per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. 50 anni di carriera, la città eterna, tutta per il comandante. Vasco Rossi annuncia un evento epocale per il 2027, coinvolte almeno 500.000 persone. E 50 anni dopo, come Panatta, un romano in finale a Roland Garros. Niente derby azzurro in semifinale, Arnaldi si ritira per un virus, Cobolli passa il turno senza giocare, ora la sfida con Zverev.
4: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: 8:06, ed eccoci all'appuntamento di giorno per giorno. E come ogni sabato, nell'appuntamento di giorno per giorno, tra le varie cose, si fa soprattutto il quiz. Abbiamo una domanda da farvi e ve la fa Sabina Angeloni questa mattina. Buongiorno Sabina.
2: Esatto, buongiorno, buongiorno di nuovo a te e a quanti ci stanno ascoltando. Allora, oggi parliamo, mi sono un po' lasciata ispirare dagli ultimi fatti avvenuti, da un evento in particolare avvenuto proprio qui a Roma.
1: Ah, tremendo quello.
2: Esatto, esatto, sì, si è trattato infatti di un tornado e diciamo che il quiz ha tra le possibilità proprio il tornado. Vi spiego meglio, la domanda è: quando una nube a imbuto non tocca il suolo, si chiama tornado, tromba d'aria o funnel cloud?
1: Funnel cloud.
2: Funnel cloud. Quindi
1: le prime due le avevo sentite, la terza sinceramente
2: è un po' più particolare.
1: È una novità.
2: Esatto, una novità. Quindi quando una nube
1: poi
2: è in
1: magari
2: imbuto,
1: ce lo spieghi,
2: certo,
1: che
2: certamente vi
1: cloud,
2: spiego
1: eh?
2: Esatto, vi darò le definizioni di tutti questi tre fenomeni meteorologici. Quindi la domanda è: quando una nube in imbuto non tocca il suolo, quindi non arriva al suolo, esatto, si chiama A, tornado, B, tromba d'aria, C, funnel cloud.
1: Bene, naturalmente attendiamo le vostre risposte al 348 103 1010. Come al solito i premi sono numerosi.
2: Sì, sì, tantissimi.
1: Ma sono virtuali.
2: Principalmente la gloria.
1: Esattamente. Tanta gloria per tutti, soprattutto per coloro che naturalmente indovineranno. Ma in realtà è un modo per imparare delle nuove cose,
2: infatti,
1: no? Questo quiz meteo che facciamo tutte le settimane. Allora, tra poco daremo la risposta. Siamo curiosi, anch'io sono curioso, perché poi soprattutto sono curioso di sapere questa funnel cloud.
2: Che cos'è?
1: Non
2: che
1: ho
2: cos'è?
1: Mai senti, è la prima volta che sento nominarla.
2: Ne parleremo tra
1: poco.
2: Va
1: bene, allora più tardi, nel frattempo c'è Fulminacci.

0: Fulminacci, ci sta anche bene nel quiz meteo di oggi,
1: come
0: fulmini. Ogni tanto insomma arrivano, ovviamente, soprattutto quando ci sono questi eventi particolari, e ovviamente anche parecchi fulmini.
1: Certo.
0: Ma stavamo parlando appunto di questa nube a imbuto.
1: Imbuto, esatto.
0: Questa nube
1: esatto.
0: di imbuto, che sono nubi pericolose, no?
1: Sì, sicuramente sono nubi pericolose, perché si formano appunto quando abbiamo un vortice, perché hanno questa forma vorticosa. Ma quello che vi abbiamo chiesto in realtà è una peculiarità di queste nube imbuto. Vi abbiamo chiesto infatti quale nube a imbuto non tocca il suolo. Quindi ci possono essere delle nubi a imbuto che raggiungono il suolo e altre che non toccano.
0: Chiaramente
1: il
0: quelle
1: suolo.
0: Che toccano il suolo sono quelle devastanti, che
1: ovviamente.
0: Poi provocano tutti i danni.
1: Ovviamente,
0: no?
1: Certo, certo. E avevamo tre opzioni: tornado, tromba d'aria o funnel cloud. E devo dire che la maggior parte delle risposte sono state corrette. Infatti, hanno risposto correttamente Adriana, Gisella,
0: è stata la prima,
1: Maria.
0: Quindi lei vince la gloria di oggi.
1: Adriana vince la gloria senza dubbio, è stata la prima rapidissima a dare la risposta corretta. Abbiamo anche una risposta tornado da Claudia, ma diciamo, ecco, la maggior parte delle persone hanno risposto correttamente, e devo dire che però sono stata anche un pochino cattiva, perché era una domanda un po' particolare, quindi diciamo bravissimi a tutti quelli che hanno indovinato, ma brava anche Claudia.
0: Gisella
1: comunque...
0: per esempio ha indovinato dando la soluzione numero 3, Maria lo stesso.
1: Anche Pasquale. Bravi tutti. Allora, diamo però la risposta, cioè diciamo, cerchiamo di dare una spiegazione a questa risposta corretta. Che cos'è una funnel cloud? Abbiamo detto che è questa nube a forma di imbuto che scende dalla base di un cumulonimbo. Il cumulonimbo è la tipica nube temporalesca, quindi la nube che ha questa grandissima estensione verticale che vediamo quando si forma appunto un temporale. La caratteristica della funnel cloud è che, anche se parte da questa nube, ha questa forma vorticosa, questa forma di imbuto, non tocca il suolo. Quando invece l'imbuto raggiunge il terreno, allora si parla di tornado. Quindi questa è proprio la differenza tra funnel cloud e tornado. Abbiamo quindi, nel caso del tornado, una colonna d'aria in rotazione molto violenta, capace anche di causare danni gravi. E la tromba d'aria in realtà è la stessa cosa.
0: Mm-hmm.
1: È semplicemente un sinonimo del termine tornado, che viene indicato, viene utilizzato appunto per indicare lo stesso fenomeno, e quando avviene appunto su terra, e quindi quando questa nube imbuto, ripetiamo, raggiunge il terreno.
0: È un fenomeno identico, oppure magari a meno potenza?
1: No, assolutamente identico. C'è la peculiarità che quando avviene in mare, perché chiaramente questi fenomeni possono avvenire anche in mare, anziché tromba d'aria si parla chiaramente di tromba marina, però
0: certo.
1: Esattamente la stessa cosa. Quindi tromba d'aria e tornado sono sinonimi e indicano questa nube imbuto con moto vorticoso che raggiunge il terreno. Quando abbiamo questo moto vorticoso da una nube temporalesca ma non arriviamo al suolo, si parla di funnel cloud,
0: che praticamente dunque una nube di imbuto, anche proprio
1: esatto,
0: la stessa funnel
1: esatto.
0: cloud viene proprio definita così.
1: Esatto.
0: Bene, grazie Sabina, tra poco però ci ritroviamo per aggiornare la situazione tempo, dove speriamo non ci siano in giro né funnel cloud né soprattutto
1: assolutamente
0: tornati.
1: No.
0: Benissimo, a tra poco.
2: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Rai Radio.

Se vi siete messi in viaggio da poco, siete sintonizzati su Rai Radio da pochi minuti, potete star tranquilli, nel senso che potete viaggiare con la massima tranquillità. Al momento non ci sono né code né rallentamenti sui tratti né di Autostrade per l'Italia né sul resto della viabilità. Si va molto molto lisci con il traffico quest'oggi, almeno per adesso. C'è soltanto questo incidente sulla 26 da Genova Gravellona-Toce tra Ovada e Massone in direzione Genova-Voltri, senza comunque però conseguenze per la viabilità, appunto. Attenzione alla presenza però di materiali dispersi, qualche ostacolo, ce n'è uno segnalato sulla 4 tra Grate e la 58 in direzione di Brescia, si tratta di un copertone al chilometro 147 della carreggiata est che va verso est. Poi abbiamo anche materiali dispersi sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord verso Milano al chilometro 31.

0: sola nostra.
1: Gaia con la sua bossa nostra. Nel frattempo arriva la notizia di una coda sulla 7 tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione Milano, ed è una coda per lavori. Gli aggiornamenti meteo di Rai Meteo, quindi torna dopo il quiz. Adesso Sabina Angeloni. Niente quiz, adesso solo certezze.
2: Solo certezze, solo certezze. La certezza che in realtà, rispetto all'ultimo aggiornamento di circa un'ora fa, dal punto di vista meteorologico è cambiato ben poco, nel senso che abbiamo ancora tante nubi sulle regioni settentrionali, anche con piogge che stanno interessando in forma sparsa le zone più settentrionali della Lombardia. Per il resto, tempo asciutto con nubi sparse anche sulle regioni centrali peninsulari. Un po' di nuvolosità sparsa, comunque non associata piogge, e un po' di nuvolosità sparsa che sta interessando, spostandoci sulle regioni meridionali, anche i settori tra Campania, Molise e Puglia Garganica. Per il resto, quindi sul resto delle regioni meridionali peninsulari, ma anche sulle due isole maggiori, in queste ore il cielo in prevalenza sereno, e l'evoluzione per la giornata di oggi vedrà in generale un'attenuazione dei fenomeni al nord, cielo sereno poco nuvoloso sul resto del territorio e qualche nube che andrà comunque a formarsi nelle ore più calde del giorno sui rilievi, quindi sia dell'arco alpino che della dorsale appenninica, e una situazione analoga la ritroveremo anche domani. Domani quindi sarà una bella giornata con tanto sole, grazie all'aumento della pressione atmosferica, possibile instabilità ancora sui rilievi dell'arco alpino e della dorsale appenninica nelle ore più calde del giorno, con possibilità appunto di qualche pioggia o isolato temporale, e temperature che saranno in aumento. Quindi appunto assisteremo a questo fine settimana con aumento della pressione atmosferica, miglioramento delle condizioni del tempo dopo le fasi perturbate che hanno interessato il nostro paese in questa settimana, ed aumento delle temperature.
1: Quindi in molti metteranno gli ombrelloni in macchina.
2: Assolutamente sì,
1: weekend.
2: Direi che sarà una la giusta domenica per andare al mare.
1: Perfetto, grazie Sabina, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La stessa Malika Ayane ha definito questa canzone, che si intitola Una possibilità, una finta canzone allegra, perché la musica effettivamente è molto allegra e trascinante, e in realtà poi il testo, se uno lo ascolta bene, parla insomma di cose abbastanza profonde, quindi comunque è vero che si possono fare anche canzoni molto allegre con dei testi importanti, e in questo caso l'ha fatto Malika Ayane, che ce l'ha proposta per questa estate. Nel frattempo la situazione traffico è sempre la stessa, quindi confermo la coda che è di 1 chilometro sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, coda per lavori ed è l'unico disagio al momento per quanto riguarda il traffico, perché tutto il resto della viabilità non ha problemi, se non qualche materiale disperso, qualche ostacolo che abbiamo già descritto in qualche caso, per esempio sulla 13 tra Bologna Interporto e Daltedo in direzione Padova, ce n'è un altro sulla 13 anche tra Boara e Monselice, sempre in direzione nord, materiali dispersi anche sulla 14 tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara e anche nell'altra carreggiata, proprio tra Vasto Nord e Vasto Sud, quindi nel tratto assolutamente inverso in direzione di Bari.

Lucio Battisti, Amarsi un po', un album che conteneva anche la prima canzone che Rai Radio trasmise nel lontano 1989, il primo disco trasmesso da questa emittente, che era proprio Sì Viaggiare, contenuto proprio in questo album di Lucio Battisti, dove c'era Amarsi un po', che abbiamo ritrovato. Nel frattempo nulla è cambiato, sempre tutto regolare in strada, tranne la coda della 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano.

0: E allora siamo praticamente ai saluti, perché tra poco c'è Elena Carbonari che è già arrivata in studio e quindi la sentite tra un attimo, perché vuole raccontarvi un po' di cose, che cosa ha fatto questa mattina e soprattutto perché è qui con noi. Buongiorno.
1: Un po' perché buongiorno. Non sapevo dove andare, esatto. Sai, dopo che ho finito di pulire
0: vado
1: casa,
0: al mare, ma
1: che
0: no,
1: ho fatto
0: andiamo
1: la
0: a Saxa
1: Rubra. Dove vado? Vado a Saxa Rubra.
0: Bene, hai fatto bene, così esatto. Mi dai il cambio e poi sarai.
1: Esattamente,
0: sarai
1: sono venuto proprio per questo.
0: In onda, sarai in onda fino alle.
1: Fino alle 12, poi tra poco ci raggiungerà anche Sara, quindi ISO esatto. Weekend, quindi con Sara Lucarini, fino alle 12 appunto.
0: Benissimo, quindi sarete insieme ad Elena, io intanto...
1: Auguri,
0: ah, grazie.
1: Fare finta di
0: grazie.
1: Niente,
0: no,
1: qualcuno
0: di niente
1: ce l'ha detto,
0: poi
1: suggerito, auguri.
0: Sono arrivati tantissimi messaggi, nonostante l'abbiamo appena accennato questa mattina alle 5.30, con il cambio di Alessandro. Che
1: ascoltatori
0: era,
1: molto attenti.
0: Esatto, infatti li ringrazio tutti, per uno dei messaggi che sono arrivati. Ringrazio naturalmente anche coloro che mi hanno accompagnato in diretta alla parte tecnica, quindi Massimo Chiedrone e praticamente anche Giovanni De Palma, che è subentrato poco dopo, e quindi da Angelo Torchetti l'augurio di un buon proseguimento di viaggio e una buona giornata a tutti voi. Ci lasciamo con questa canzone divertente dei Bonnie M. This is the story of my baker.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il crollo avvenuto a Porto Sant'Elpidio vicino a Fermo. Due nuclei familiari nella palazzina devastata da un'esplosione. Diamo la linea a Guido Maurino.
3: I soccorritori sono ancora al lavoro dopo l'esplosione di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano questa mattina all'alba. Il boato è avvenuto poco prima delle 6 del mattino. Una persona è morta. Si tratterebbe di un uomo di 47 anni che viveva in casa con i genitori. Il padre e la madre invece sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso di Fermo. Al momento, dalle informazioni che abbiamo, non sarebbero in pericolo di vita. Nella palazzina viveva anche un'altra famiglia di due persone, fra cui un ragazzo che è stato estratto vivo dalle macerie e una donna. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro perché stanno cercando eventuali persone rimaste sotto le macerie, perché dopo l'esplosione la palazzina è parzialmente collassata. Riassumendo, al momento il bilancio dell'esplosione a Porto Sant'Elpidio è di un morto e tre feriti che non sarebbero in pericolo di vita. Per il momento da qui è tutto, vi restituisco la linea.
2: Nel Golfo Persico, attacco americano su postazioni radar iraniane a Goruk nell'isola di Keshm. Ha abbattuti 4 droni lanciati verso Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro il Kuwait e il Bahrain, intercettati o caduti senza danni. Donald Trump concede altro tempo per arrivare ad un accordo, non l'hanno ancora fatto perché sono orgogliosi, afferma il presidente. Sul fronte libanese, almeno 21 morti negli attacchi israeliani di ieri, ancora lanci di ordini di Hezbollah contro il nord dello Stato ebraico. E ora la guerra russo-ucraina. Drone di Mosca su una stazione di servizio nella regione di Kherson, 2 morti e 9 feriti. Kiev lancia una nuova ondata di droni contro la regione di San Pietroburgo, dove oggi si chiude il forum economico internazionale. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky ha commentato il no alla sua proposta di un faccia a faccia. Domani per il leader ucraino, vertice a Londra con il premier Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. La cronaca con la strage dei migranti ad Amendolar, arriva la risposta del governo. Una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale, come annunciato al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria dalla ministra del lavoro Marina Calderone.
4: Ciò che è reato va contrastato e ci sono tutti gli strumenti da parte nostra, da parte del governo. C'è la massima fiducia nel risultato del lavoro della procura. Noi mettiamo come Ministero del Lavoro a disposizione anche delle procure, degli inquirenti, tutta la nostra forza e la nostra capacità ispettiva.
2: È il paese dove i migranti sono stati uccisi perché chiedevano condizioni di lavoro decorose, o meglio un lavoro retribuito, si sta preparando alla manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, che si svolgerà nel pomeriggio. Migrazione e integrazione sono tra i temi del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Alle 10:30 l'arrivo in una Madrid blindata, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI. Attesi 1,5 milioni di pellegrini tra gli eventi in programma, incontro con i reali e la sera una veglia con i giovani in Plaza de Lima. Dopo Madrid, Prevost sarà a Barcellona e alle Canarie. Inseguirono e speronarono un'auto facendola ribaltare con il ferimento della famiglia che si trovava a bordo. I fatti risalgono al 27 aprile. Ora due giovani della provincia di Cagliari, appena maggiorenni, sono stati arrestati. Tra le accuse quella di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo quanto ricostruito, i due, in evidente stato di alterazione, avevano prima aggredito l'uomo che aspettava insieme alla moglie e i figli davanti ad una discoteca. Poi l'inseguimento in auto culminato nell'incidente. Meteo, ancora instabilità con piogge temporali tra Marche, Abruzzo e sui rilievi alpini, ma sarà una fine settimana all'insegna del bel tempo su gran parte del paese, con temperature che toccheranno i 30 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport, un virus ferma Arnaldi prima dell'atteso derby italiano. Cobolli dunque passa in finale senza giocare, domani sfiderà Zverev. Motori, oggi le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo e per il Moto Mondiale in Ungheria. In MotoGP, ieri protagonista Acosta.
5: Il Tiburon vuole azzannare tutti e prendersi la prima vittoria tanto inseguita. Pedro Acosta domina la prequalifica di Balaton rifilando distacchi siderali a tutti. L'inseguitore più vicino si ferma a 413 millesimi dalla KTM del 22enne di Mazarrón ed è Fabio Di Giannantonio. Il romano fatica più di altre volte, ma in extremis trova il giro giusto e si conferma migliore dei ducatisti. Poi ecco Aprilia, ma quella di Raul Fernandez, terzo, e non quella dei piloti ufficiali di Nuale, che guidano il mondiale. Sono comunque tutti e due in top 10, che poi è quello che racconta il venerdì. Bezzecchi sesto, Martin nono. Nei 10 c'è anche la quarta e ultima Aprilia, quella di Ogura, quinto. Lo precede al Daguerre con la Ducati Gresini e Borgo Panigale ha una terza moto in Q2, quella di Marc Marquez, settimo, ma brillantissimo su un amato circuito antiorario. Completano la top 10 Moreira, ottavo con la Honda, e Miller, decimo con la Yamaha. Sarà un fine settimana in salita invece per Bagnai e Bastianini, quattordicesimo e quindicesimo, e quindi nella Q1 che scatta alle 10.50. Luca Cesaretti, GR1.
2: Rai Radio 1, le 9.05 minuti, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Così abbiamo anche salutato il nostro Angelo Torchetti oggi in tema di festeggiamenti. Oggi è il suo compleanno, ancora arrivano auguri per lui al 348 103 1010. Dopo Angelo Torchetti, Irene Carbonari, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, siete con Isoradio sulle strade del mattino. Con me c'è Massimo Chiedrone dall'altra parte del vetro e siamo insieme appunto su queste strade del mattino poco trafficate. Del resto, insomma, sabato mattina si sa, un traffico ancora scarso, limitato. Abbiamo però già una novità da segnalare, purtroppo si tratta di un incidente, notizia appena giunta. Siamo sulla 14 Adriatica, ci sono 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento appunto per questo incidente appena avvenuto al chilometro 47,7. Siamo tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, carreggiata sud, ripeto, 3 chilometri di coda per incidente. Abbiamo anche le prime segnalazioni di code attratti per traffico e siamo ancora sulla 14 tra Bologna e San Lazzaro, Castel San Pietro verso Ancona. Vi ricordo poi la coda per lavori quantificate in un chilometro. Siamo sulla 7 la Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busal direzione Milano. Quindi queste sono al momento le uniche notizie attive e questo conferma che ancora c'è poco movimento sulla nostra rete viaria, a parte la 14 Adriatica, dove appunto, come vi dicevo, ci sono già le prime code a tratti per traffico intenso. E comunque continuate a seguirci perché come sempre saremo con voi al vostro fianco, del resto lo facciamo 24 ore su 24 di giorno e di notte, vi accompagniamo con musiche, notizie relative alla viabilità e non solo, quindi rimanete sempre all'ascolto di Isoradio. E poi anche rubriche come quella che tra poco ascolteremo, le vie del Vangelo con Monsignor Dario Viganò, ma prima ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
1: Nella seconda lettura di oggi, San Paolo dice: «Mentre eravamo ancora deboli, Cristo morì per gli empi». Bene, la debolezza di cui parla Paolo non è semplicemente una fragilità umana, ma è la mancanza di fede. Possiamo dire che questa debolezza è il contrario di ciò che Paolo dice di Abramo, il quale nella lettera ai Romani afferma non vacillò nella fede. Certo, non vacillò nella fede pur trovandosi davanti all'impossibilità umana della promessa. Perché? Perché Abramo è un uomo ormai anziano e il grembo di Sara è sterile. Abramo, vedete, crede non perché si basa su se stesso, ma perché si basa sulla promessa di Dio. L'uomo invece, lasciato a se stesso, rimane impotente, non può salvarsi e neppure può superare il limite della propria condizione. Bene, è proprio dentro questa impotenza che si manifesta l'agire di Dio. Cristo morì per gli empi. Questa è una parola sconvolgente. Perché? Perché Cristo non muore per i giusti, ma muore per coloro che sono senza fede, cioè muore per i peccatori, per i nemici. E tutto questo avviene, dice gli Atti, nel tempo stabilito, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Cioè, la storia, in altre parole, non è abbandonata al caso, ma è attraversata dal disegno del Padre. E questo disegno è un disegno di amore per il mondo. Tanto è vero che, dice l'Evangelista Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Paolo dunque è consapevole che l'annuncio della morte di Cristo può essere frainteso come un sacrificio offerto a Dio per placarlo. Ma il cuore del Vangelo è molto chiaro ed è esattamente il contrario. È Dio stesso che prende l'iniziativa, è Dio che giustifica l'empio. Questa affermazione, capite, capovolge la logica religiosa antica secondo cui Dio respinge il peccatore. In Cristo invece il Padre dona il Figlio proprio ai peccatori. Per questo Paolo, San Paolo, può identificare gli empi con noi. Sempre nella lettera romana dice: Cristo morì per noi. La sua morte non lascia allora l'uomo identico a prima, ma apre la possibilità di una vita nuova. Amici di Isoradio, buona domenica.

0: tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Cartoons on the Bay, è anche su Rai Play.
5: Sì!
4: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ciao!
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Rai su Radio.

Tre giornalisti alle 9.25 con Isoradio. Ancora buongiorno a tutti voi, ben arrivati a coloro che si sono sintonizzati soltanto da poco, anche perché col passare dei minuti la situazione cambia sulla nostra rete viaria. Ecco, prima vi dicevo di un traffico praticamente nullo o comunque molto ridotto, limitato, e pochi minuti e già la situazione comincia a modificarsi, a mutare. Infatti abbiamo altre segnalazioni di traffico. C'è una coda per traffico ora sulla 4 la Torino-Trieste, siamo a Milano Est in carreggiata ovest, quindi verso la città. Aggiungiamo anche una coda ora anche sulla Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, questo sempre dovuto al traffico. Ci sono dei rallentamenti, anche queste sono segnalazioni appena giunte, sulla strada di grande comunicazione la Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, ma anche tra Ponte d'Ereste e Montopoli-Valdarno sempre verso Firenze carreggiata est. Abbiamo anche delle code per traffico, come detto, sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, ma sulla 14 dobbiamo anche segnalare che a causa di un incidente sono coinvolte tre auto in terza corsia, abbiamo 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, quindi questa è la situazione appena aggiornata. Un saluto a tutti voi che in questo momento siete in viaggio, magari sulle strade, così anche delle vacanze, magari vi state regalando qualche ora giustamente di relax, e noi vi accompagneremo per tutti i chilometri che avrete da percorrere. E stiamo accompagnando ad esempio il nostro amico Antonio che ci scrive dalla provincia di Salerno, lui che invece è un autotrasportatore per passione, così si definisce, e sta tornando a casa in provincia di Salerno. Buon viaggio quindi a tutti quanti. Allora, cosa accadrà in questa giornata? Avremo, come detto, a partire dalle 10 saremo con Sara Lucarini, quindi ISO Weekend, quindi faremo diversi chilometri con lei fino alle 13, musica e notizie con lo spirito che contraddistingue la nostra Sara. Poi nel pomeriggio anche oggi saremo a Villa Borghese, per chi magari non ci ha seguito nei giorni precedenti, già ieri nella giornata precedente a Villa Borghese troverete, magari se siete a Roma vi invitiamo anche ad andare lì, quindi vedrete questo glass bello, bellissimo, che ha realizzato la Rai Isoradio in particolare insieme all'Arma dei Carabinieri per festeggiare il 212esimo anno della fondazione dell'Arma. Ma ieri, soprattutto nello spazio di Chiara Giallonardo, io, Chiara e il Green, poi c'è stata una edizione, una puntata speciale di ben 3 ore dedicato ai temi della sostenibilità dell'ambiente. Ieri infatti la giornata mondiale dell'ambiente, quindi saremo lì fino a domenica con tutta una serie di collegamenti, e quindi anche questa è una cosa che vi racconteremo in diretta. Insomma, i motivi per viaggiare con noi sono veramente tanti, quindi rimanete all'ascolto e fate buon viaggio.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E buongiorno a Simona Di Capua.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi è in ascolto questa mattina. E questa mattina proprio la circolazione sulle principali arterie della città, o comunque ancora al momento, scorre in modo regolare senza particolari disagi. In centro sono già chiuse le strade intorno al Circo Massimo, in particolare via dei Cerchi, via della Greca e via del Circo Massimo, in vista della due giorni di concerti oggi e domani che vedrà protagonista Cesare Cremonini. L'inizio del concerto è previsto per le 21 di questa sera. Oggi e poi nei prossimi giorni invece fino dal 10 giugno in poi in via Aurelia all'altezza di via Lombardi saranno possibili rallentamenti o disagi per la circolazione del traffico in coincidenza con le prove di alcuni concorsi pubblici in un vicino albergo per i quali sono previsti forti afflussi di traffico, soprattutto di partecipanti, e dunque con effetti sul traffico. E ricordiamo invece che in via Aurelia Antica è tornata alla normalità la circolazione tra via di Villa Betania e Porta San Pancrazio, si circola di nuovo a doppio senso di marcia e sono state anche revocate le altre limitazioni che erano in vigore nella zona. Ed è tutto per questa mattina. A voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Ed ora si dà anche uno sguardo al tempo. Ci aggiorna il capitano Valerio Cardinali che è nei nostri studi. Buongiorno e ben arrivato.
3: Buongiorno a lei e quanti sono in ascolto in questo momento. Il fine settimana si apre con un lieve aumento della pressione atmosferica e quindi ci attendiamo generali condizioni di bel tempo sul paese, anche se bisogna comunque monitorare potenziali rovesci temporali a ridosso dei rilievi. Avremo una nuvolosità soprattutto lungo la dorsale appenninica con possibili temporali nelle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise e in area alpina e prealpina. Anche qui rovesci temporali, non si esclude qualche piovasco anche tra il Levante Ligure e le pianure del Piemonte e della Lombardia. Le temperature sono in lieve aumento per oggi al centro-sud con punte attorno ai 31-32 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Puglia, mentre le temperature sono un po' più basse al centro-nord fino a 28 gradi in pianura padana, 30 gradi tra Roma e Firenze.
1: Grazie capitano Valerio Cardinali, a più tardi.
3: Dopo.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Drop the Pilot, Donna McTrading alle 9.40 con Isoradio. Torniamo sulla 14 Adriatica. Vi ricordo sempre di questo incidente che vede coinvolte tre vetture in terza corsia. Siamo al chilometro 47.7. Vi confermo che ci sono sempre 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Ma sulla 14 ci sono anche delle code a tratti per traffico tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro, sempre verso Ancona, careggiata a sud. E parliamo della musica, parliamo della canzone, soprattutto napoletana, che è la canzone classica napoletana, che è ufficialmente candidata a diventare patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Questo percorso ufficiale, tra l'altro, è già partito, è supportato dal Ministero della Cultura, e il lancio di questa candidatura è partito proprio nella giornata di ieri, durante una serata evento all'Arena di Verona, tra l'altro una serata che è stata trasmessa in diretta da Rai 1. L'obiettivo è proprio quello di ottenere il riconoscimento ufficiale entro il 2028, quindi questo per dire che sarà anche un iter, un processo piuttosto lungo. Questo l'ha detto anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, ha spiegato che questa candidatura sarà presentata davanti ai 100 delegati UNESCO provenienti da 40 paesi attesi a Verona appunto per questa manifestazione. E quindi si è deciso di candidare la canzone classica napoletana perché la consideriamo un patrimonio mondiale. L'UNESCO considera il napoletano una lingua originale derivata dal latino e non un semplice dialetto. La canzone napoletana classica rappresenta quindi una eredità culturale straordinaria che merita quindi questo riconoscimento. Il percorso, come vi dicevo, sarà lungo, che richiederà almeno 2 anni di lavoro, e a coordinarlo sapete chi ci sarà? Ci sarà Renzo Arbore. E per circa un anno verrà predisposta poi tutta la documentazione necessaria, e l'obiettivo appunto arrivare a questa conclusione dell'iter nel dicembre 2028. Tra l'altro, sempre a proposito di Napoli, ricordiamo anche l'appuntamento dell'American Cup in programma a Napoli nel 2027, quindi questa pure sarà un'altra occasione ancora di più per promuovere la candidatura, ma anche e soprattutto per evidenziare la bellezza anche di questa città, qualora ce ne fosse ancora bisogno. E proprio da Napoli arriva lui, Salda Vinci.

la musica giusta per viaggiare con Isoradio, fatta sempre di grandi successi del presente e del passato. Tra poco riprenderemo il nostro viaggio in musica con un bel classico con Riccardo Cocciante. Intanto abbiamo ascoltato il nuovo di Lola Young, From Down Here. Torniamo in autostrada, vediamo qual è la situazione al momento. Allora, c'è intanto una novità da segnalare sulla 1. Abbiamo una coda per traffico tra il bivio 1-22 Brennero Modena in carreggiata nord per le provenienze da Bologna verso il Brennero. Abbiamo una coda per traffico sulla 4, la Torino-Trieste e a Milano-Est, in carreggiata ovest verso la città. Una coda per un veicolo in avaria sulla 7, la Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova, carreggiata sud. Confermiamo poi la coda a tratti per traffico sulla 14 tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ricordiamo che qui c'è da segnalare anche un incidente tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, carreggiata sud. Sono 3 km di coda con tendenza all'aumento. In questo incidente avvenuto al chilometro 47 e 7 sono coinvolte 3 vetture ed è in terza corsia, quindi in avvicinamento al tratto vi chiediamo di diminuire la velocità, siate prudenti. Ci sono poi dei rallentamenti sulla strada di grande comunicazione, la Fipilì, siamo tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Aggiungiamo anche la coda, anche qui dovuta al traffico, sulla Napoli-Salerno, siamo in uscita a Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli. Perché la...

con Stars. Si normalizza la circolazione sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Non ci sono più rallentamenti da segnalare. Ci sono invece dei rallentamenti per traffico, e questa è una novità, sulla 22, la Brennero-Modena. Siamo tra Chiusa e Vipiteno verso il Brennero. Rallentamenti per traffico. E poi un'altra notizia appena arrivata. Siamo sulla 4, Brescia-Padova. Ci sono delle code a tratti tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Gianni Morandi, e poi saremo dopo con Sara Lucarini. Rimanete con noi e fate buon viaggio con Isoradio. A dopo.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovata Elena.
2: Grazie, buongiorno a te Sara, come va?
1: Ma molto bene, alla grande.
2: E questo è importante.
1: Bisogna sempre rispondere alla grande, anche
2: certo,
1: quando va
2: anche
1: tutta
2: se noi
1: rotoli.
2: Siamo piccole.
1: Ma certo, assolutamente. Allora, Iso Weekend insieme fino alle 13, quindi tre orette da trascorrere insieme. Lo sapete che se avete voglia di interagire con noi è facile tramite WhatsApp al 348 103 10 10. Questa mattina mi sono svegliata, sono stata
2: Sentiamo.
1: Lì a curiosare che cosa belle si possono raccontare in radio, ma in realtà ho trovato solo cose un po' bizzarre, un po' strane.
2: Del tipo,
1: ora a Roma si rubano le targhe dei monopattini sharing. Capito?
2: Già,
1: che
2: perché
1: fanno?
2: Adesso è obbligatoria la targa.
1: Ora è obbligatoria. Ma quanto viene? Cioè, perché se la rubano? C'è un costo elevato?
2: Ma il costo non è così elevato. Il fatto è che ci vuole tempo, se non hai fatto per tempo la richiesta.
1: Ecco,
2: capito?
1: Perché allora fanno prima a staccarle, quindi questi monopattini in giro per
2: certo,
1: la capitale.
2: Perché l'obbligo c'è da poco,
1: no? Certo, assolutamente.
2: Quindi...
1: Ma non solo, perché attenzione, ci dobbiamo preparare al Giubileo di Vasco, così lo hanno ribattezzato questa festa per il prossimo anno, quindi la Città Eterna sarà un po' il cuore delle celebrazioni dedicate a questa carriera infinita che continua davvero ad unire generazioni su generazioni, tanto che coinvolgerà, si dice, oltre 500.000 persone.
2: Sicuramente, conoscendo Vasco, li raggiunge.
1: Festa nazionale del
2: assolutamente,
1: tipo, capito?
2: Figurati. Ecco. Certo che sì.
1: Allora, che succede in strada?
2: Beh, succede che c'è già un bel movimento e quindi andiamo a ricordare che c'è una coda per traffico sulla 1 tra il bivio 1 a 22 Brennero Modena in carreggiata nord per le provenienze da Bologna verso il Brennero. C'è una coda anche sulla 4 la Milano Est a Milano Est verso la città, un chilometro di coda per un veicolo in avaria sulla 7 la Milano Genova tra Genova Bolzaneto e Genova, ma soprattutto sulla 14 abbiamo da segnalare questo incidente che comunque dall'ultimo aggiornamento apprendiamo è stato risolto. Ovviamente però c'è ancora una coda, siamo intorno ai 4 chilometri tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, ma sulla 14 c'è anche il traffico e quindi le code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e la coda anche tra Bologna Borgo Panigale e il bivio 14 a 13 Bologna Padova verso Ancona. Vi dicevo, la coda per l'incidente risolto, ma c'è una coda per curiosi nella carreggiata opposta, quindi siamo verso Bologna tra Imola e Castel San Pietro. L'ultima notizia riguarda la 22, la Brennero Modena, ci sono rallentamenti anche qui per traffico tra Chiusa e Vipiteno verso il Brennero.
1: Allora, stavo ragionando, no? Oltre a rubarsi le targhe dei monopattini a Roma, ma non sarà solamente Roma come città,
2: ma figurati,
1: anche in altre città italiane sicuramente, a me in palestra mi hanno rubato bagnoschiuma e shampoo.
2: Ah, carini,
1: carini, no? Carini, bella palestra, sì.

0: citato è quello dei Rolling Stones su Iso Radio.
1: È un marchio, devo dire, questo marchio. Si riconosce
0: sempre, eh? È vero. Sono le 10:14 minuti. Allora, a proposito di notizie, no? Che noi che facciamo radio la mattina ci svegliamo, curiosiamo tutte le cose belle e non belle che,
1: diciamo,
0: ci sono,
1: che le brutte le lasciamo agli altri.
0: Sì, ecco, diciamo, dai. Sì, cerchiamo di ironizzare, però esatto, su quelle anche un po' così. Suora contromano sulla 3 fermata dalla Stradale. La sua giustificazione lascia tutti di stucco. Stava ascoltando il rosario in radio, quindi contro, nessuno è contro il rosario.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Però mi fa un po' pensare, cioè era talmente tanto presa dalla situazione.
1: Ma sai, perché
0: che non
1: lì ripeti,
0: accorta,
1: no? Ripeti sempre. E quindi probabilmente sì, questa è una cosa di distrazione, il fatto di ripetere continuamente la stessa cosa.
0: Ma non ti accorgi
1: che, modo
0: che le
1: ti
0: macchine
1: strane?
0: Sono al contrario, però è questa la cosa. Ovviamente sarà stata tolta la patente, immagino. Ecco, vabbè, succede anche questo, no? Succede purtroppo anche questo. Però prestiamo attenzione al momento in cui siamo alla guida. Cerchiamo di avere la testa sulla strada e non da altre parti, questo in generale, no?
1: Certo, la testa sulle spalle, soprattutto attivato il cervello.
0: Attivato il cervello, purtroppo a volte, no? Questo cervello non si mette in connessione con noi, magari per i tanti pensieri, no? Che uno ha, e quindi non riesci poi a capire dove sei, perché stai da un'altra, stai viaggiando, come si suol dire, con la
1: parti,
0: testa in altri mondi, magari
1: in altri mondi,
0: chissà. Io non so voi, ma ultimamente, aprendo social, cellulari, cose, mi escono solo vacanze. Sarà mica che
1: com'è?
0: Abbiamo bisogno di vacanza.
1: C'è una cosa che si chiama estate. Che più o meno arriva col giugno,
0: sì,
1: diciamo, più
0: sì,
1: o meno, con la fine delle scuole. Ecco, c'è una cosa che si chiama estate. Hai sentito mai parlare?
0: Assolutamente. La cosa però che non capisco, perché mi arrivano tutti questi resort di super lusso che una notte viene 1.000 euro, capito, no? Per chi mi hanno presa? Cioè, questa. Non so se vi capita, no? Quando vi appaiono queste pubblicità bellissime, dici ci voglio andare, vai a fare, no? Un preventivo e capisci. Ma forse
1: ma
0: ci va qualcun altro.
1: Tu una volta l'hai fatto e
0: a
1: quello è rimasto.
0: A 1.000 euro a notte no, me ne tengo le 1.000 euro.
1: Sei sicura? Sì. Sei sicura? Vabbè.
0: Tu lo faresti? Cioè andresti una notte a 1.000 euro fuori?
1: No, conoscendomi no.
0: Abbiamo altre cose, no?
1: No,
0: da
1: magari,
0: pagare,
1: parte di quei soldi lo utilizzerei per fare dell'altro,
0: sì,
1: ammesso che io l'abbia poi.
0: Certo, magari 500 euro a notte per un qualcosa di importante, forse,
1: ma,
0: forse.
1: Ma neanche
0: ma
1: tanto.
0: Neanche. Voi lo fareste? 348-103-1010, in arrivo il grandissimo Pino Daniele su Iso Radio.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

0: Runaway Lady Gaga qui su Iso Radio, Iso Weekend. Allora, stiamo parlando di queste spese un po' folli, cioè chi se le può permettere una notte fuori, magari in hotel, in un resort a 1.000 euro. Mm-hmm. C'è chi scrive: dormirai in auto e 1.000 euro poi li spenderai il giorno,
1: esatto,
0: dopo. Anch'io farei
1: ci puoi fare
0: stessa.
1: Tante di quelle
0: puoi
1: cose
0: fare talmente tante,
1: esatto,
0: cose che veramente, eppure insomma sono vite diverse, parliamone, no? Magari c'è,
1: certo,
0: chi dice: con 1.000 euro pago il mutuo e le bollette, quello che avanza metto da parte per farmi
1: 1.000 euro
0: la vacanza.
1: Alcune persone hanno un peso, certo, le 1.000 euro per altre persone ne hanno un altro.
0: Assolutamente. Per Sinnar che valore avrà?
1: Ciao,
0: No, perché leggo adesso: Sinnar, la vacanza in Sardegna con la donna,
1: sì,
0: e la nuova villa da sogno.
1: Okay.
0: Cosa avrà la villa di Sinnar? Vediamo. Per me un campo da tennis sicuro.
1: Dici, secondo me invece non ce l'ha proprio.
0: Dici di no, ce l'avrà. Si dovrà allenare.
1: Sì, una piscina.
0: Avrà una piscina.
1: Ma certo,
0: l'idromassaggio, ti piacerebbe avere l'idromassaggio in giardino?
1: Perché no? Se proprio ce lo devi mettere, mettiamo.
0: Ma scusa, non ti rilassa? Ti rilassa con le bolle che ti escono, ti fanno il massaggino.
1: Ci sta, dai, anche quello ho provato.
0: Nella vacanza dei tuoi sogni cosa metteresti?
1: Che sai che cos'è? Che io dopo un po' non riesco a star ferma nello stesso posto.
0: Ah,
1: e
0: quindi
1: devi variare. Sì, devo variare. Quindi è un po' complicato.
0: Guarda, io forse semplicemente ho sbagliato a prendermi casa in città. Dovevo prenderla al mare. Cioè, tipo apri il cancelletto e stai già in spiaggia,
1: certo,
0: capito? Ecco,
1: certo.
0: Quindi prossimo obiettivo, no? Bisogna mettersi sempre obiettivi nella
1: assolutamente,
0: vita.
1: Assolutamente,
0: ecco. Chissà se anche il vostro è questo o meno. Allora, tanti di voi in questo momento in viaggio, e allora diamo qualche aggiornamento.
1: Certo che sì. Andiamo a parlare questa volta del raccordo Casalecchio, perché anche qui ora abbiamo una coda per traffico tra il raccordo Bologna-Casalecchio A1 in carreggiata nord per le provenienze dalla 14. Sulla 14 code a tratti per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio A14 diramazione Ravenna verso Ancona. Abbiamo notizie di rallentamenti per traffico sulla 22 la Brennero-Modena tra Chiusa e Vipiteno verso il Brennero, una coda per traffico ora anche sulla 23 la Palmanova-Tarvisio, siamo a Ugovizza verso Tarvisio. Anche sulla 1 il traffico si intensifica, c'è una coda tra il bivio 1-22 Brennero-Modena in carreggiata nord. L'ultima notizia che volevo darvi è quella della 4, la Venezia-Trieste. Ci sono delle code in entrata, sempre causa traffico alla Tisana in entrambe le direzioni.
0: Hai citato Vipiteno, mi hai fatto venire voglia di yogurt.
1: Così, pensavo di montagna, no, yogurt.
0: No, pensate allo yogurt, fa bene, no? Yogurt al giorno
1: ci
0: toglie il medico di torno.
1: Esatto,
0: dicono.
1: Un po' come la mela.
0: Certo. Cioè, the boss.

0: ci confondiamo, però
1: vabbè, ci portiamo avanti con il lavoro.
0: Saif qui su Iso Radio, Iso Weekend, ben trovati, buon weekend, buon viaggio per chi sta viaggiando, buon relax per chi non sta facendo nulla. Ogni tanto ricordiamocelo di non far nulla, di metterci spaparanzati sul divano, sul letto, senza troppi cellulari intorno, lasciamoli da parte. Un bel libro, abbiamo perso un po' questa abitudine dei libri, di leggere.
1: Sì. O magari lo puoi anche ascoltare il libro,
0: lo
1: no?
0: Puoi anche, questo adesso, lo sai che io non ce la faccio,
1: nemmeno io,
0: non ce la faccio
1: più forte
0: non
1: di me.
0: E voglio dire, ho anche letto per gli altri libri. Ma non riesco a non avere
1: la carta davanti, anche con i quotidiani.
0: Assolutamente,
1: amo più la carta.
0: È un'altra
1: forse
0: cosa.
1: un'altra generazione.
0: Siamo vecchie, vuoi dire?
1: No,
0: non ho capito.
1: Non mi permettere mai, anche perché sono pure più grande di te.
0: Allora, una cosa vantaggiosa che ho trovato del libro, che diciamo così, ce l'hai sul cellulare, al mare, ecco, forse sì, al mare in qualche modo lo
1: oppure magari
0: lo
1: quando
0: apprezzo.
1: Fai footing, cammini, fai un po' di attività fisica, lì è evidente che insomma il libro
0: certo,
1: non puoi
0: fare,
1: esatto.
0: Oddio, ad oggi ti puoi aspettare di tutto,
1: questo,
0: no? Anche
1: pure
0: gente
1: vero.
0: Che corre col cellulare in mano, non lo so, spero di no, ma insomma ecco, queste, voi siete a favore del libro con i fogli, con la carta, oppure insomma siete andati oltre, quindi vi piace in realtà averlo proprio lì sullo schermo del vostro cellulare. Diciamo che secondo me non stacchi troppo, il fatto di avere il cellulare ti affatica anche di più gli occhi, questa è la realtà dei fatti, no? E quindi magari se hai il cartaceo riesci a leggere anche più pagine
1: è diverso.
0: Cioè, mi stanca, ecco, quindi magari se ho il libro davanti ne leggo 20 di pagine, se ho il cellulare
1: ne leggi molte meno.
0: No, 5 no, insomma.
1: No, però, una via di mezzo.
0: Sono sfaticata,
1: una via
0: molto
1: di mezzo,
0: sfaticata.
1: Diciamo. E magari qualcuno sarà anche alle prese, starà scegliendo qual è il libro per queste vacanze da portare sotto l'ombrellone.
0: Sotto l'ombrellone. Ecco. Di solito si scelgono libri leggeri.
1: Sì.
0: Ma io ho visto gente che invece i mattoni, capito? Cioè tipo di 2 miliardi.

0: poco, ma sicuro, eh. Allora c'è anche lui che ritorna, Edoardo Bennato, cantautore qui su Isoradio.
1: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei...

tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso operare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti.

sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Rai su Radio.

0: Dracula. Ti piace Dracula? Jenny Tim Impala. Ma perché si chiama Impala? Cioè suona veramente male.
1: Lo so, però quello è quello dobbiamo pronunciare.
0: Certo, per forza. Non possiamo modificare i nomi d'arte. No. Quelli sono e quelli ci teniamo. Non hai mai pensato di metterti un nome d'arte?
1: Assolutamente no.
0: Io da quando sono entrata in Rai ci ho pensato.
1: E quello di saresti messo eventualmente.
0: Dopo più di 20 anni cambiare.
1: No. Eventualmente quale avresti utilizzato?
0: No, non ho ben chiara. Però ci ho pensato perché sai quando firmi contratti c'è nome d'arte e io ogni volta lo sbarro e allora mi è venuto da pensare ma se iniziassi
1: questa cosa non l'ho mai presa in considerazione assolutamente no.
0: Forse perché non abbiamo nomi così brutti forse no, no? Magari se ti chiamavi non so Elena Mario
1: capitolo. A volte ci sono dei cognomi che sono non dico impegnativi ma a volte anche imbarazzanti
0: assolutamente. C'è chi è in viaggio, chi è anche in camper, ci sono tantissimi camperisti forti che siete perché avete quello spirito dell'avventura.
1: Devo dire, te lo raccontavo in privato Sara, qualche anno fa mi sono curata proprio di loro, mi sono interessata di questo mondo.
0: Pensavo curata di salute, no?
1: No.
0: Dico, che sta dicendo?
1: Una rubrica dedicata al mondo del camper per un paio d'anni, quindi io che non sono camperista, con molta umiltà in punta di piedi mi sono avvicinata a questo mondo. Ed è affascinante, c'è di tutto. Poi come ti dicevo ci sono persone che magari usano il camper soltanto per il fine settimana, piccoli spostamenti, c'è chi invece ne ha fatto anche una scelta di vita e magari
0: tutto l'anno in giro,
1: magari fa un anno sabbatico, qualcuno anche con figli a seguito, magari piccolini naturalmente.
0: Quindi due sono le cose che si fa l'anno sabbatico col camper, o che ha dei soldi da parte,
1: no, magari fa anche un lavoro che ti permette di lavorare smart working e quindi puoi lavorare ovunque.
0: Oppure sono quelle persone che dicevamo prima che spendono 1000 euro a notte.
1: Ma questi 1000 euro non li spendono.
0: Infatti il camper ha questo vantaggio, no? E quindi
1: però
0: anche
1: porta anche economia, perché su questo poi le correnti sono diverse, no? Le posizioni sono diverse. Ah, arrivano i camperisti, il camperista, quello serio che lo fa in maniera diligente, rispetta il territorio, ma porta anche economia, perché poi va nei borghi, magari, no? Porta economia anche in quelle città, in quei borghi che sono lontani anche da classici itinerari turistici.
0: Vedi in effetti a volte delle scene, questi camper parcheggiati così con tutti questi abiti fuori, scarpe da un lato, dall'altro, insomma che c'è un caos terribile.
1: Quello indipendentemente dal fatto che tu sia camperista o meno.
0: No, indipendentemente, quello là dipende dal carattere e educazione della persona, insomma, ecco. Allora, visto che ci sono i camperisti,
1: andiamo a vedere un po' di situazioni, anche i camperisti, andiamo un po' a vedere che succede sulla 14, partire da qui, dove ci sono delle code a tratti per traffico tra Bologna e San Lazzaro e il bivio a 14 di Ramazzone Ravenna verso Ancona, il tempo di percorrenza è di 50 minuti. Ci sono dei rallentamenti anche tra Ortona e Lanciano verso Bari, abbiamo poi una coda sulla 22, la Brennero Modena tra Chiusa e Vipiteno verso il Brennero, una coda per traffico anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, ad Ugovizza in carreggiata nord verso Tarvisio.
0: A proposito di camperisti, grazie su Radio per l'ottima musica, compagnia ed informazioni importanti sul traffico. Un viaggio senza di voi è incompleto. Che carini che sono.
1: Grazie.
0: Tanti auguri per i vostri 37 anni.

0: del suo buzz.
1: Siamo sul raffinato, eh?
0: Mamma mia, caspita, quando le canzoni, i brani duravano 6 minuti, vero o no?
1: Guarda, ce n'erano anche da 8.
0: Anche molto di più.
1: Esatto. E voglia te, a voglia te.
0: 10:56 minuti. Allora, nella prossima ora, visto che saremo insieme fino alle 13, andremo a parlare di questa notizia che, francamente, secondo me, ci fa un po' riflettere e discutere. Hai un cane, paghi una tassa per i figli degli altri. È una provocazione di un sindaco del Milanese. È l'ennesimo attacco un po' insensato agli animali domestici. Non ci pagheranno la pensione, i loro proprietari contribuiscano ora. Però l'andiamo a curiosare tra poco, perché è bella, capito?
1: Cicciosa.
0: Cioè, del tipo, hai il cane a San Giorgio sul Legnano, parliamo qua, okay, del comune. Hai il cane, quindi, visto che ci sono più cani rispetto ai bambini, secondo me è un po' una provocazione, no? Hai il cane, allora una tassa che è simbolica, no? All'anno. E, per me è un modo del tipo, fai il figlio, visto che ci sono più cani in città che figli, capito, che bambini. Insomma, di questo però l'andiamo bene bene a spulciare tra poco. 348 103 1010, questo è il numero per interagire con noi. Mi fa sorridere perché i nostri ascoltatori sono anche molto vintage, continuano, sì, ad inviare sms. Da quant'è che non invii un sms tu?
1: Ma io quasi più ormai.
0: Vero,
1: mi dimentico anche di andarli a vedere. Dico, magari qualcuno ha scritto un sms, perché ormai no.
0: Ma ormai non ti viene più.
1: No, assolutamente.
0: Ecco,
1: no.
0: L'unica cosa che ancora magari ci può capitare di mandare l'sms è quando
1: ti arriva un codice.
0: No, a parte il codice, sì, è quando magari la persona che ti chiama, tu non puoi in quel momento rispondere, in automatico dici no, quei messaggini, quelle frasi già fatte, no? Sono in riunione,
1: sì,
0: richiamo.
1: Esatto, esatto,
0: no?
1: Sì,
0: e allora,
1: esatto,
0: in quel caso mandi, esatto, l'sms, ma altrimenti, ma chi lo fa,
1: no,
0: più?
1: Assolutamente.
0: Va bene, i nostri ascoltatori, sì, i nostri pagano, capito?
1: E allora anche sms, dai,
0: anche sms se avete voglia. Tokyo Hotel su Iso Radio.

0: 11.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali. Presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.

0: Ci è partito Freddie Mercury così. Ma io e te potevamo fare le coriste.
1: Beh, forse io meglio di no, guarda, una volta mi hanno registrato.
0: Sì? Sei una campana.
1: Esatto, no, a me piace cantare, però forse piace un po' meno a chi mi sta vicino quando mi ascolta. Anni fa successe questa cosa. Sì. Io e Maria Rosaria Guevara stavamo trasmettendo in coppia, quindi ci cantammo, quel giorno ci sentivamo particolarmente ispirate.
0: Sì.
1: E ci cantammo per tutta la durata del turno tutte le canzoni che mandavamo in onda.
0: Fantastico.
1: C'era un tecnico dall'altra parte che a nostra insaputa ci registrò tutte le nostre performance e poi chiaramente ce ne fece dono in un magnifico CD, una cosa straziante.
0: Dai, meglio
1: straziante.
0: Sapere il nome
1: tecnico. Poi te lo dico in privato.
0: Bene. Allora parliamo di questo argomento che in realtà è serio, però io nel mio contratto c'ho scritto prendi notizie serie e rendile leggere,
1: okay,
0: capito?
1: Va bene.
0: Quindi partendo da questo presupposto parliamo di questo. Hai un cane, paghi una tassa per i figli degli altri. Allora ci troviamo a San Giorgio su Legnano, dove il sindaco ha lanciato un appello al senso di comunità. Attenzione, andiamo nel dettaglio. Mm-hmm. Richiede, si ipotizza, non è in vigore, richiede 20 euro all'anno per chi è proprietario di un cane, ok, e viene precisato che si tratterebbe non di una vera tassa ma di un contributo volontario. Insomma, se già metti 20 euro non è, cioè, l'hai dice, però vabbè, piccola la cifra e nessuna imposizione. Il punto è la provocazione.
1: Esatto.
0: L'appello è rivolto solo a chi possiede cani, perché proprio a San Giorgio su Legnano ci sono più cani che bambini, 850 cani contro i 250 bambini.
1: Beh, credo che non sia soltanto una cosa limitata a questo paese ormai.
0: Certo.
1: Un po' su scala nazionale.
0: Tutto questo perché appunto ci sono poche nascite, quindi secondo il sindaco tutto questo avrebbe lo scopo di contrastare la denatalità garantendo più risorse per i servizi alle famiglie. Quindi le famiglie che hanno i bambini e che non si possono permettere, non so, il pasto a scuola, certo, quei soldi andrebbero a finire a questi bambini che hanno.
1: Questo è importante, l'uso che se ne fa di questa cifra è sicuramente lodevole, è importante, perché può essere un aiuto per chi è in difficoltà, questo sì.
0: E tra le altre cose sono presenti il 54,5% delle famiglie, ma con una percentuale che sale al 66,7% in quelle con bambini e resta superiore al 60% in quelle con figli oltre i 20 anni. Quindi diciamo che questa sia una provocazione che ci fa un po' a riflettere, cioè tu che ti prendi un cane saresti disposto a dare 20 euro l'anno, cioè parliamo di una
1: sì,
0: sciocchezza,
1: cifra,
0: parliamo
1: una cosa importante,
0: per aiutare le famiglie che hanno bisogno, tu lo faresti?
1: Beh, ripeto, visto poi l'uso che se ne farà di questa eventuale le cifre raccolta, questo sicuramente è lodevole perché dai una mano, dai un aiuto. Messa così l'aiuto ben venga.
0: Se uno
1: certo
0: la vede come ho il cane, devo dare a qualcun altro i miei soldi,
1: non deve essere un'imposizione, però se è un aiuto ben venga.
0: Arriverà questa ipotesi, verrà fatta?
1: Chi può dirlo? Noi seguiamo la vicenda, magari
0: certo,
1: ci torneremo.
0: Assolutamente.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix qui su Iso Radio, Iso Weekend. Buon weekend a tutti, anche a chi sta al mare e ci sta ascoltando.
1: E capita di stare al mare in questo periodo, eh?
0: Assolutamente.
1: Può capitare.
0: Allora, io che sono ovviamente amante della radio, quando però sono al mare e il vicino di ombrellone mette la radio molto alta e quindi non mi sto più rilassando, anche perché per me è lavoro. Io sento,
1: l'associ al lavoro.
0: L'associ,
1: certo.
0: Quindi no, cioè uno studio diverso per noi che facciamo radio, quando senti la radio dei che la fanno gli altri, certo. Inevitabilmente. E quindi insomma cercate di mantenere un audio, no? Cioè regolatevi, è un po' come in macchina quando sei al semaforo e senti in pratica più la macchina dell'altro che la tua, capito? Cioè io una volta mi è capitato, ma puoi abbassare un po' che non sento la mia?
1: capita.
0: E la cosa bella di chi come noi fa questo mestiere è che poi quando senti le macchine, le voci, no? Delle radio,
1: le
0: delle
1: riconosci.
0: Altre, le riconosce, ah, sta ascoltando, non sta ascoltando la mia.
1: Esatto.
0: Non sta
1: ascoltando... È vero, è verissimo.
0: Capito. Allora, stavo notando, no, questo discorso dei cani, di questa tassa che si ipotizza, che il sindaco ha lanciato così un po' questa provocazione, vi ha un po' stuzzicato, c'è chi dice, ma scusa, i figli sono miei, ma perché mi devo far gestire dagli altri? O chi, ama, io ho preso il cane, ma perché devo stare a pensare, no, quando non posso avere figli? È inevitabile.
1: I commenti sono diversi, dai, posizioni diverse.
0: Chi è d'accordo, perché dice almeno faccio una cosa utile dando veramente una cifra simbolica, e chi invece è contrario alla cosa. Quindi cosa fare, cambiare comune?
1: No, addirittura
0: no,
1: sei
0: non lo
1: drastica.
0: So. Beh certo, cioè non vuoi quello? No vabbè, 20 euro dai, super.
1: Poi ecco, non è un'imposizione, per il momento è solo una provocazione,
0: è una
1: non
0: provocazione,
1: è detto che poi la cosa
0: sì.
1: Si realizzi veramente, ma insomma poi 20 euro.
0: Poteva dire fate figli, cioè datevi da fare, mettetevi sotto.
1: È lì un po' più complicato. Lì un po' più
0: fate
1: complicato.
0: Qualcosa,
1: è
0: capito?
1: Un po' più complicato quello.
0: Trovate l'uomo alla metà giusta.
1: Ma non è tanto quello,
0: l'uomo, la donna ideale.
1: Dopo, il seguito è un po' più complicato.
0: Ah, dice, non è tanto trovare l'anima gemella che forse
1: sì.
0: Forse no, magari lì per lì ti sembra che sia quella. Il problema è dopo. Continuare a portare avanti il tour. Va bene. Allora diamo qualche info traffico.
1: Allora andiamo a vedere qual è la situazione sulla 1 nello specifico, anche perché è avvenuto un incidente, un tamponamento tra un'auto e un camion. L'incidente al chilometro 638. Ci sono 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Sulla 1 abbiamo anche dei rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, una coda per traffico tra Modena Nord e il Bivio 1 22 Brennero Modena verso Milano. Ci spostiamo poi sull'area Ligure, sulla 10 abbiamo delle code a tratti tra Confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, sulla 14 le code a tratti per traffico tra Bologna San Lazzaro e il Bivio 14 diramazione Ravenna verso Ancona, tempo di percorrenza 50 minuti. Ci sono delle code per incidente, 2 chilometri di coda sulla 22, la Brennero-Modena, tra Bolzano Nord e Bolzano Sud verso Modena. Vi parlo anche della 4, la Venezia-Trieste, dove ci sono delle code in entrata per traffico alla Tisana in entrambe le carreggiate. Troverete code per traffico anche tra San Giorgio di Nogaro e allacciamento a 23 Palmanova-Tervisio verso Trieste.
0: Allora ci aspettano veramente tantissimi eventi nella capitale, da ultimo che radunerà ben 250.000 persone in questo evento grandioso, il primo di Tor Vergata di quest'anno, e poi arriverà anche Vasco Rossi e quindi insomma ce ne sono veramente tanti di eventi pronti a soddisfare le nostre orecchie e i nostri occhi.

0: alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Rai Su Radio.
5: Salita del vuelo con destino alla felicidad.

0: Bisogna essere bravi a disannunciare, se no facciamo una figuraccia.
1: Infatti non lo disannuncio.
0: Ma dai, viajando por el mundo.
1: Viajando.
0: No, devi viajando,
1: va bene così?
0: 11:29 minuti, siate su Iso Radio, Iso Weekend. Andiamo subito in strada.
1: Andiamo subito perché ci sono delle novità sulla 4, la Brescia-Padova. Ci sono 3 chilometri per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Poi sulla 4 Venezia-Trieste c'è una coda in entrata per traffico, la Tisana in entrambe le direzioni. Troverete anche delle code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la 23 Palmanova-Tervisio direzione Trieste. È avvenuto anche un incidente tra Montebello e Montecchio direzione Padova. Sulla 21, anche questa è una novità, l'Autorino-Brescia, ci sono 3 chilometri di coda tra Casteggio e Bronistradella direzione Brescia. E poi arrivano notizie anche dalla 15 Parma-La Spezia. Abbiamo 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto verso Parma.
0: Allora, tanti di voi state venendo a Roma, direzione Roma, sto notando dai vostri messaggi. Non so se capitate lì in quella di Piazza del Popolo, Villa Borghese, perché c'è anche il nostro studio ecologico.
1: Sì.
0: Ecologico insieme a Chiara il Green per questa grande festa dell'Arma dei Carabinieri, ben 212 anni dalla fondazione.
1: Bravissimo.
0: Dell'Arma.
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi insomma c'è una grande festa sia oggi
1: 4
0: che
1: giorni,
0: domani.
1: Fino a domenica.
0: Fino a domenica, domani. Quindi insomma bella da vivere insieme, no? E quindi poi avete anche modo e possibilità di trovare anche qualcuno di noi proprio a Villa Borghese, che è pure bella da vedere. Fate un giro
1: meraviglioso,
0: no? In bicicletta, risciò, passeggiata, fate come volete, portandovi l'acqua, perché qui nella capitale un po' di caldo anche oggi.
1: Poi è bello anche il glass, no? Tutto sostenibile, molto bello, molto bello.
0: Il microfono come è fatto? No, non lo so, io mi aspetto di tutto, capito?
1: No, lo so.
0: In cartone.
1: Bisognerebbe chiederlo agli esperti.
0: È vero,
1: però ho visto le immagini, quindi è molto bello.
0: E allora vi consigliamo anche di curiosarle sulla nostra pagina social, le nostre pagine social, Instagram e Facebook. C'è Neck adesso qui su Iso Radio, questa è Uno di questi giorni.

0: Beautiful Freaks Mick qui su Isoradio. Buon sabato 6 di giugno a tutti quanti voi. Allora Elena, parliamo di un tema che secondo me toccherà tanti di voi, come la questione del sindaco, i cani, sì, la tassa, sì, e quant'altro di cui abbiamo parlato prima. Cambiamo però un po' l'argomento. Vabbè. Parliamo di matrimoni.
1: Ma noi... proprio devi?
0: Sì, devo, perché? Perché vabbè, tempo fa si parlava di questo matrimonio di Taylor Swift, tu sai, se ne è parlato molto. Perché? Perché lei negli inviti non ha messo più uno che si intende all'estero, che non puoi andare accompagnato, a meno che non sia tua moglie o tuo marito, una cosa ufficiale. Se è quello conosciuto la sera prima, non lo puoi portare al matrimonio di Taylor Swift. E quindi questa cosa ha fatto un po' discutere. E quindi adesso ci sta anche un'esperta di buone maniere, Elisa Mutterle si chiama, che lei dice e sostiene che quando si dà l'invito del matrimonio e si scrive l'IBAN, no? Cioè gli sposi chiedono agli invitati: ci date quello che volete, no? È un contributo magari per il viaggio di nozze, non so, devi comprare casa, l'arredo di casa,
1: si fa ormai
0: da anni, da quanta che la facciamo?
1: Parecchio.
0: Da parecchio tempo. E secondo lei invece è una sorta di elemosina?
1: No, non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo? È meglio quello piuttosto che, non so,
1: ma
0: ti
1: sì, oppure ti ritrovi 300 che ne so, vassoi, 300 confezioni di qualcosa che non ti serve,
0: vasi di cristallo,
1: esatto, che non sai cosa farne,
0: cosa farci.
1: E allora dico, magari, ecco, io voglio fare un bel viaggio, magari non ho tutte le possibilità, ecco, o magari già convivo con questa persona, ho la casa perfettamente arredata, non ho bisogno di niente, quindi è aiutatemi a fare un bel viaggio di nozze.
0: Sì, infatti anche secondo me non è sbagliato.
1: Bisogna essere pratici,
0: ma
1: utili,
0: sì,
1: ma
0: certo.
1: Dai.
0: Allora, diciamo che chiedere un metro IBAN su un invito di persone che magari non hai tanta confidenza, forse non è il massimo, no? Se uno la pensa così, no? Cioè quello che magari conosci da poco per lavoro, lo vuoi invitare, stai chiedendo dei soldi, ma non hai
1: però
0: questa...
1: Però guarda, c'è anche un'altra chiave di lettura, perché spesso ti trovi in difficoltà. Che gli regalo? Non lo conosco
0: è
1: tanto
0: vero.
1: Bene, posso fare dei doppioni.
0: La
1: e
0: cornice!
1: Così, esatto, mi limiti, sai, gioco cosa vuoi.
0: La cornice, ancora si fanno le cornici, quelli d'argento.
1: Io l'incubo dei vassoi.
0: Ma perché?
1: Ne ricevetti a suo tempo una quantità indefinita. Ma che ci devo fare?
0: Li hai venduti,
1: vassoi?
0: Li hai regalati, che ci hai fatto?
1: Beh, ovvio.
0: A questo
1: ne ho ancora qualcuno da piazzare, se vuoi te lo regalo.
0: Uno dammelo, può sempre servire, dai.
1: Appunto,
0: non li ho, mi sa che non ne ho neanche uno, guarda.

0: Che storia, che musica, eh?
1: Che meraviglia.
0: Che meraviglia. E Toto, e noi così che ciondoliamo con la nostra testa da
1: tipo i cagnolini,
0: minuti.
1: Ti ricordi una volta?
0: I cagnolini, quelli cinesi,
1: esatto,
0: con il braccetto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: c'è ancora chi se li mette in macchina.
1: Sì, sì.
0: Chissà se qualcuno di voi che sta sulla 1, poco prima di Ceprano, direzione Napoli, sta con il gattino con la manina.
1: Che immagini. Ecco. Sulla 1 andiamo e così rispondiamo anche ai vostri numerosi messaggi al 348 103 1010. Allora, è avvenuto un incidente, ripeto, siamo tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Al momento ci sono 5 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 638. Si tratta del tamponamento tra 3 auto e un camion. Si viaggia su una corsia. Quindi consigliamo a chi è diretto verso Napoli di uscire a Frosinone e di rientrare a Ceprano dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Quindi questa è la situazione. 5 chilometri di coda per questo tamponamento. Non è l'unico incidente, perché ora un incidente, dobbiamo segnalarlo, anche sulla 13, la Bologna-Padova, ci sono già 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Bologna-Arcoveggio e Altedo verso Padova. Si tratta di un tamponamento tra 2 auto. Vi ricordo poi che c'è una coda per traffico sulla 1 tra Modena Nord e il Bivio, 1-22 Brennero-Modena verso Milano. Abbiamo delle code per traffico anche tra il Bivio 1 con Planare Firenze Nord e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Anche sulla 14 Adriatica ci sono delle code a tratti per traffico tra Bologna-San Lazzaro e il Bivio, a 14 di Ramazzone Ravenna verso Ancona, quindi in carreggiata sud, il tempo di percorrenza è di 50 minuti. E attenzione, perché ci sono anche dei rallentamenti per incidente tra Ortona e Lanciano verso Bari. Poi vi ricordo anche i 4 chilometri di coda per incidente sulla 22, la Brennero Modena, tra Bolzano Nord e Bolzano Sud verso Modena. E andiamo anche sulla 4, la Brescia Padova, anche qui un incidente tra Montebello e Montecchio verso Padova.
0: Allora, ritorniamo un attimo a parlare di quello di cui stavamo parlando prima, no? Di quel matrimonio Liban che chiedono gli sposi, è una cosa giusta, una cosa sbagliata? Secondo noi, Elena ed io, è una cosa giusta, perché almeno fai qualcosa di utile. Tanto,
1: esatto,
0: che un nostro ascoltatore, speriamo che sia questo il messaggio giusto, non lo so, penso di sì.
1: Andiamo,
0: sentiamo,
1: vai,
0: che cosa ci dice.
2: Osservazione per quanto riguarda il regalo o i soldi. A me mia mamma mi regalava sempre il pigiama, onomastico e compleanno. Mamma, ma vedi che io il pigiama non l'ho mai usato. A posto di spendere soldi per pigiama, per compleanno e onomastico, dammi i soldi e vado a comprare quello,
0: capito,
2: che voglio io.
0: E cioè, Liban dovevi mettere.
1: Però questo è un classico di molte mamme che hanno paura di sbagliare, interpretare quelli che sono i gusti del figlio.
0: Cioè,
1: dice,
0: vanno sul pigiama? Tanto chi te lo vede?
1: Mia madre lo faceva sempre. Il pigiama a Natale era proprio, guarda, era una cosa fissa. Il pigiama, dice, col pigiama non sbaglio.
0: Questa cosa però è vera, che dice il nostro ascoltatore. Cioè, quei regali che ti fanno quando in realtà tu avresti voluto, non so, anche solo quei 20 euro famosi. Sì, no, per andare da qualche, per comprarti qualcosina. E questo è così, insomma.
1: Che per carità, il pigiama è utile,
0: è
1: ogni
0: utile,
1: anno.
0: Ogni anno sempre quello, con le ciabattine, sempre quelle.
1: Sempre quelle.
0: A me ricorda i tempi, non so se esistono ancora, le ciabatte quelle a peluche, caldissime,
1: sì,
0: che in pratica sudavi e le buttavi dopo 2 giorni. Vabbè. Achille Lauro, senza una stupida storia, siete su Isoradio.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: ai core contro cori. Sara Lucarini,
1: Tiziano Ferro Lazza qui su Iso Radio. No, stavo così ascoltando questa Iso novità, che stanno ritornando le hit passate rifatte dai giovani di oggi.
0: Magari
1: in questo caso,
0: esatto,
1: Lazza, e sono ritornati Benji e Fede con La Vasca di Alex Britti.
0: Esatto, abbiamo
1: insomma
0: ascoltata
1: stanno
0: prima.
1: Ritornando, no? A volte tornano anche
0: sì,
1: in questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì. Beh, anche piacevole, perché magari sono stati dei grandi successi.
1: Certo, grandissimi successi, e vuoi capire in qualche modo come li rifanno i giovani per la loro mentalità, per la loro vita e quant'altro, e influenze ovviamente musicali. Allora, stiamo parlando di regali, meglio regali finalizzati ai soldi piuttosto che quei regali inutili che dici che ci faccio, tipo il pigiama. C'è un messaggio da parte di Barbara: mia suocera, mio marito sempre solo maglioncini a Natale e ad agosto per il compleanno una polo, sempre, come per dire guarda non si
0: sfugge,
1: un po' come il pigiama. È vero, poi quei regali che sono poi scontati, no? Perché sai che è così, sai già che tua suocera ti farà quello. Ogni tanto cambiare fa anche bene, però
0: direi
1: fa bene. Ci sono dei regali che appunto non ci facciamo nulla, tipo non so, quei regali che ti facevano magari, no, al matrimonio, quei bicchieri con il bordo dorato,
0: ne so qualcosa,
1: ne sai qual è? Le caraffe, no, quelle pesanti che neanche ci metti pochissima acqua perché non le riesci a sollevare.
0: Ma tu non le usi mai nella quotidianità, ma poi usare questi bicchieri poi direi
1: no,
0: proprio di no.
1: Guarda, a me una volta, non essendoci più mia nonna, mi avevano regalato questi vasetti, dove metti la macedonia,
0: sì,
1: cioè, mi avete capito,
0: sì, quelli
1: dove c'era la targhetta argentata, non l'avessi mai fatto a metterli in lavastoviglie, perso l'argento in un secondo, capito?
0: Complimenti. Quindi,
1: questo però è a dimostrazione di che cosa, è che non sono abituata ad avere argento, oro per quanto riguarda piatti e bicchieri, no?
0: Esattamente.
1: E vabbè, meglio così che un po' la situazione è cambiata. C'è una nostra ascoltatrice che dice: ancora al sud, ma forse anche al nord, vanno ancora le buste dove metti dentro i soldi, quello che pensi sia giusto.
0: Era la fase precedente dell'IBAN, la busta poi si è trasformata in IBAN.
1: Sì. La cosa brutta un po' dell'IBAN è che poi inevitabilmente gli sposi vedono quanto tu hai lasciato, no? E magari possono fare
0: lasci traccia
1: e possono fare dei paragoni.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Continuano a soffiare venti di guerra nel Golfo Persico, mentre non si registrano progressi sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana.
3: Mentre si continua a trattare, l'esercito americano nella notte attacca postazioni radar di sorveglianza costiera iraniana a Gurukh sull'isola di Geshm. Inoltre, il comando centrale statunitense su X conferma di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Poco dopo, lo stato maggiore delle forze armate del Kuwait annuncia che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni e missili. Le sirene degli allarmi antiaerei vengono attivate anche in Bahrain e i voli, come in Kuwait, temporaneamente sospesi. I Pasdaran annunciano di aver attaccato basi nemiche nella regione del Golfo. Sul fronte diplomatico, i negoziati sono in una fase di stallo, dichiara Rezaei, consigliere militare della guida suprema Khamenei, perché l'America blocca i beni congelati iraniani e Trump deve sbloccare la situazione. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo perché sono forti e orgogliosi, ma non hanno scelta, sottolinea Trump. Aggiunge, hanno ancora il 21-22% dei loro missili e conclude, il Vietnam è durato 19 anni. Intanto il Pentagono è innalzato al massimo livello il grado di minaccia per l'intensificarsi delle attività di spionaggio da parte di Tel Aviv nei confronti di Washington, secondo quanto riferiscono alla NBC diversi funzionari statunitensi. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Libano uccisi soldati dell'esercito regolare in un raid israeliano, lo affermano le forze armate di Beirut, parlando di un attacco barbaro contro un veicolo militare sulla strada nel sud del paese. Ieri 21 morti in diversi attacchi israeliani e in Cisgiordania, Hebron, il funerale del neonato palestinese di 7 mesi, ammazzato ieri da un soldato di Tel Aviv che ha aperto il fuoco contro la macchina guidata dal padre del bambino. E ha espresso preoccupazione per il Libano Leone XIV, arrivato in mattinata a Madrid, dove è stato ricevuto dai reali di Spagna e dal premier Sanchez. In Iran non è una guerra giusta, ha anche detto il pontefice ai giornalisti a bordo dell'aereo papale, prima della partenza per il viaggio apostolico in Spagna. Consueto scambio di messaggi tra Leone XIV e il presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, ha scritto Prevost a Mattarella, che nel ringraziare il Papa sottolinea come non bisogna rassegnarsi alla guerra. Cordoglio della Premier Meloni per la tragica esplosione che ha fatto crollare una palazzina di 2 piani a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, nelle Marche. Un 47enne è morto e 3 persone sono rimaste ferite, mentre sono ancora in corso le ricerche dell'anziana che risulta dispersa. La deflagrazione è probabilmente da attribuire a una bombola di gas. L'omicidio in stazione a Milano, identificati altri componenti della gang che ha ucciso il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso alla stazione Certosa, e c'è un secondo fermo.
4: A 20 anni anche lui di origine peruviana, i PM milanesi hanno firmato un provvedimento di fermo, il secondo in 24 ore. Gli agenti della squadra mobile lo cercano ovunque, potrebbe trovarsi all'estero, forse in Spagna. Un coetaneo è stato invece bloccato ieri con l'accusa di aver sferrato i fendenti fatali che hanno ucciso Gianluca. Alle spalle numerosi precedenti penali, un'espulsione sospesa, nella sua abitazione i vestiti sporchi di sangue. Altri 7 giovani sono indagati. Le immagini immortalate dalle videocamere della zona hanno permesso di risalire alla loro identità. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe preso di mira la vittima, suo fratello, un 32enne, mentre in stazione attendevano il treno per tornare a casa. Gli insulti, i lanci di bottiglie, la fuga. Gianluca cade a terra tra le traversine del binario 6, accerchiato, viene accoltellato. Proseguono i controlli a tappeto nella periferia nord di Milano, perquisizioni in diverse abitazioni. Chi indaga vuole capire il reale movente del delitto, che potrebbe non essere solo una rivalità tra bande. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ad Amendolara, Cosenza, nel pomeriggio la manifestazione contro il caporalato, lo sfruttamento del lavoro organizzata dalla CGIL. Aderiscono numerosi esponenti politici e sindaci della zona che hanno indetto un lutto cittadino collettivo per il giorno dei funerali. Il corteo partirà dalla stazione di servizio in cui lunedì scorso sono stati bruciati vivi 4 braccianti, fermate per la strage 2 persone, 2 presunti caporali accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Oggi è attesa la nuova proroga del taglio delle accise. Lo sconto dovrebbe valere fino al 4 luglio con una durata maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Il gasolio comprensivo di IVA dovrebbe scendere da 12,2 a 9,7 centesimi al litro, mentre la benzina dovrebbe restare sugli attuali 6,1 centesimi al litro. Scoperto in Cina un nuovo dinosauro parente del Velociraptor.
0: Ha vissuto nel Cretaceo inferiore, ossia 120 milioni di anni fa. Il suo nome è Jian Changmaensis. A scoprirlo è stato un team di ricercatori internazionali in un sito del nord-ovest della Cina. Gli scienziati, esaminando a lungo i resti fossili, sono arrivati alla conclusione che appartiene ad una specie nuova, cioè non osservata e classificata in precedenza, di Microraptor, dinosauro di piccole dimensioni che può essere considerato un parente stretto del più conosciuto Velociraptor, reso famoso dal film Jurassic Park. Era coperto di piume, aveva un'apertura alare di poco superiore al metro ed era alto all'incirca come un Barbagianni, ma non poteva volare, planava da un albero all'altro per cacciare gli uccelli dei quali era un vorace predatore. Federico Fanti, paleontologo dell'Università di Bologna.
5: È esistito un momento nella storia dell'evoluzione in cui i dinosauri e i primi uccelli, quelli che conosciamo bene ancora oggi, sono vissuti insieme, destinati da un punto di vista evolutivo a separarsi.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport MotoGP in Ungheria, da poco concluse le qualifiche della classe regina del motomondiale. Scopriamo chi partirà in pole position alle 15 nella sprint race.
6: 76esima pole in carriera per Marc Marquez, che a Balaton ritrova un circuito antiorario e torna davanti a tutti. Prima fila tutta spagnola, perché accanto al 9 volte ritato della Ducati ci sono Acosta e Aldeguer. Pedro, con la KTM, si ferma a 53 millesimi dall'asso di Cervera. Fermin, con la Ducati Gresini, è staccato di 3 decimi e mezzo. Seconda fila tutta tricolore, con le Ducati di Gianantonio e Bagnaia, bravo a superare le forche caudine della Q1, a precedere l'Aprilia del leader iridato Marco Bezzecchi, che si mangia le mani per un errore nel T4 dell'ultimo time attack. La pole era fuori portata, ma la prima fila no. Di positivo per il riminese c'è però che il compagno di squadra Jorge Martin, primo inseguitore nella classifica mondiale, partirà dopo di lui in ottava piazza a chiudere un tris di moto di Noale con Raul Fernandez settimo, che precedono Luca Marini con la Honda nono. Luca Cesaretti, GR1.
2: Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino.
7: Voglio una vita spericolata, come quelle dei film.
2: Dal 16 al 20 febbraio le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston, quella Vita spericolata di Vasco Rossi, che si classificò per La verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13 e a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: consiglio di andare al cinema a vedere il docufilm.
1: L'hai visto?
0: Sì, di Michael Jackson. Veramente
1: no.
0: Interessante, bello. Non si può raccontare tutta la vita di Michael in un docufilm. Diciamo che ci sono le cose soprattutto belle che ha fatto, ma anche la vita tosta che ha avuto con un papà che insomma lo menava anche perché doveva cantare come diceva lui, no? Però forse non avesse avuto un padre così,
1: avrebbe
0: questo
1: Jackson.
0: Grande carattere e insomma
1: e tra l'altro artista. Il nipote è entrato perfettamente nel personaggio.
0: Assolutamente. Poi dicono che forse alcune scene è proprio anche il nipote che le canta, quindi insomma è molto carino, andatela a vedere.
1: Bene.
0: Ecco, tra le altre cose a proposito di cinema ho notato che sta andando finalmente, stanno ritornando tante persone in sala.
1: Questa
0: e
1: è una
0: questa
1: bella
0: cosa
1: notizia.
0: È bella. Vuol dire che ci sono anche film interessanti da andare
1: certo
0: a vedere.
1: Certo che sì. Andiamo in autostrada perché ci sono diverse notizie attive e soprattutto andiamo a ricordare la situazione della 1 dove, ricordo, è avvenuto un incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Al momento ci sono 7 km di coda per questo incidente, si tratta del tamponamento tra 3 auto e un camion, si viaggia su una corsia, pertanto consigliamo a chi è diretto verso Napoli di uscire a Frosinone, di rientrare a Ceprano dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Rimanendo sulla 1 ricordiamo che c'è anche una coda per traffico tra Modena Nord e il bivio 1-22 Brennero Modena verso Milano, ci sono dei rallentamenti tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. E ancora altre notizie importanti, quelle della 13, la Bologna-Padova, dove è avvenuto un incidente, un tamponamento tra 2 auto, ci sono 4 km di coda con tendenza all'aumento tra Bologna-Arcoveggio e Altedo verso Padova. Andiamo sulla 14, anche qui troverete delle code per traffico, anzi ora sono delle code a tratti, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio 14 diramazione Ravenna verso Ancona, il tempo di percorrenza è di 50 minuti. Ci sono anche dei rallentamenti per incidente tra Ortona e Lanciano verso Bari. Andiamo poi sulla 23, la Palmanova-Tarvisio, sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Andiamo ad aggiornare anche la situazione della 15, la Parma-La Spezia, ci sono 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto verso Parma e ancora delle code a tratti tra anche sulla 21 tra Casteggio e Bronistradella direzione Brescia.
0: Io fossi loro me ne andrei a mangiare una cosa, mi fermerei.
1: Come ha fatto il nostro amico.
0: Come ha fatto il nostro amico, dice sai che c'è, vado a mangiare in anticipo così magari si sblocca la situazione.
1: Bravissimo,
0: saggia
1: cosa.
0: Continuo. No, comunque mentre tu davi il traffico io stavo ragionando che lavorando nel weekend se hai qualche problema te lo tieni, cioè se qui arriva lo spiffero freddo d'aria
1: ecco,
0: te lo
1: non
0: tieni.
1: Capivo dove volevi andare ad arrivare, dove allora, vuoi parare, no, andare
0: se,
1: a parare.
0: Siamo in estate, io ho il maglione di lana,
1: ma io ci vorrei fare una fotografia.
0: Ma c'è un freddo, ma volevo capire io.
1: Perché
0: volevo
1: allora, dovete sapere che lei è arrivata con un bel vestitino carino, estivo, con
0: certo.
1: Il sandalino tutto aperto e adesso si metterebbe volentieri uno scafando.
0: Ma sì, ma che cos'è questo freddo? Ma non c'è durante la settimana, poi arriva il weekend
1: però,
0: e cambia però, qualcosa.
1: Però, Elena ti è venuta in soccorso.
0: Ma certo, ecco. Volevo capire, ce la cantano Madame e Marrakesh su Isoradio.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Can Wait, Kaisa, Bob Sinclair, qui su Iso Radio, Iso Weekend. Allora, se noi in questo momento in studio ci stiamo morendo di freddo e non sappiamo il perché, invece in altre parti del mondo, ma anche in Italia, stanno bene al sole.
1: Sì.
0: Ok. Anche in Spagna, sentite che ha fatto un gruppo di 300 nonnine a Dalaurín de la Torre in Spagna. A quanto pare hanno passato ben 3 anni all'uncinetto per realizzare una gigantesca copertura tessile pensata proprio per ombreggiare la principale via commerciale della città. Il risultato è una struttura lunga circa 60 metri,
1: però,
0: mica male, capace di ridurre addirittura la temperatura estiva fino a 5 gradi. E non è poco,
1: no,
0: perché
1: è bello,
0: 5
1: poi
0: gradi li senti.
1: Cioè, ma è bella anche l'idea, no? Di vedere sopra la tua
0: testa tutto colorato,
1: fatto a mano proprio nel, noi, da queste signore, queste nonne.
0: Noi massimo vediamo gli ombrelli, quelli che
1: sì,
0: attaccano,
1: mi è capitato,
0: no?
1: Sì.
0: Mi è capitato a me ai centri commerciali, quelli all'aperto, no? Gli outlet.
1: Anche in alcune città del sud mi è capitato.
0: Anche,
1: vedere,
0: che è bello anche da vedere perché
1: sì,
0: colorano.
1: Sì, tutto colorato, però insomma qui parliamo di un lavoro fatto artigianalmente,
0: da 3
1: quindi
0: anni,
1: è un valore aggiunto.
0: All'uncinetto,
1: esatto.
0: Capito?
1: Come te la cavi con l'uncinetto?
0: Ma un tempo lo sapevo fare, cioè mia nonna, la mia grande nonna, mi aveva insegnato, poi però se lo perdi non ti ricordi veramente neanche più,
1: esatto.
0: È incredibile, però veramente chi lo sa fare, io apprezzo e stimo il lavoro dell'uncinetto, sai perché? No, capito, è un po' un lavoro faticoso, anzi, no? Cioè devi stare là concentrato, però quelli che ti riescono a fare, no?
1: Fuori una cosa con l'uncinetto, io sono cresciuta con questa cosa del centrino.
0: Del centrino che lo odi, tipo?
1: Il centrino era dappertutto.
0: È vero, dappertutto.
1: Terribile,
0: si metteva là sul tavolo.
1: Terribile.
0: È passata finalmente,
1: meno
0: questa,
1: male.
0: Meno male. Sì, anche a me non ha mai fatto davvero
1: un'altra epoca,
0: impazzire.
1: Dai.
0: Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi. Vi ricordo, Iso Weekend insieme fino alle 13. Senti, ma una vita in vacanza, ti piacerebbe farla?
1: Molto volentieri.
0: Molto volentieri, dai.

0: The Script ci provano a fare il lululato di chi era,
1: però gli permettiamo qualsiasi cosa, sono bravi,
0: ma son bravi ma ci piacciono, trasmettono energie positive,
1: piacciono
0: a noi,
1: molto.
0: Ci piacciono in questo modo. Allora, i vostri messaggi al 348 103 1010. Grazie del messaggio ad Andrea, il messaggio vocale, non ci vantiamo, Elena,
1: è stato molto carino,
0: molto carino nei nostri confronti,
1: è stato carino.
0: Allora diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Sì, anche perché ne abbiamo, e intanto ripartiamo dalla notizia della 1, quella che sta creando maggior disagio tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, dove al momento ci sono 7 chilometri di coda per questo incidente avvenuto al chilometro 638. Si tratta del tamponamento tra 3 auto e un camion. Si viaggia ora su 2 corsie. Consigliamo comunque a chi è diretto verso Napoli di uscire a Frosinone e di rientrare a Ceprano dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Ricordiamo che sulla 1 ci sono anche delle code a tratti per traffico. Tra il bivio 1-14 Modena Nord verso Milano c'è una coda anche verso Bologna, tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Dalla 1 poi vi porto anche sulla 13 la Bologna-Padova, dove sempre per incidente, si tratta di un tamponamento tra 2 auto al chilometro 10, abbiamo 4 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Bologna-Arcoveggio e Altedo, appunto verso Napoli. Sulla 14 delle code a tratti per traffico, il tempo di percorrenza è di 50 minuti, questo è il tempo necessario per attraversare il tratto Bologna-San Lazzaro, bivio 14 diramazione Ravenna verso Ancona, carreggiata nord, ma troverete dei rallentamenti per lavori anche nella carreggiata opposta, quindi in nord. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio sono 5 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba Ugovizza verso Tarvisio. Vediamo poi anche la situazione sulla 4 Brescia-Padova, dove ci sono 3 chilometri di coda per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Abbiamo delle code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e allacciamento a 23 Palmanova Tarvisio verso Trieste. E infine vi ricordo sulla 21 la Torino-Brescia i 3 chilometri di coda tra Casteggio e Bronistradella verso Brescia.
0: Allora, come avviene ISO Weekend? Come si crea? Come si fa? Così? Cioè, così nel senso?
1: Che così vuol dire così?
0: Così come viene. Tu adesso hai citato, Altedo,
1: sì.
0: E ho detto, ma ad Altedo che si fa? Ma non so se tutti lo sanno, ma è la capitale dell'asparago verde. Tu lo sapevi?
1: Ah, vedi?
0: Hai capito? Tra le altre cose, Altedo, ricordiamo, è situata a metà
1: sulla
0: strada
1: 13,
0: tra
1: Bologna
0: e Ferrara.
1: Esatto.
0: No? E così. Non ci confondiamo da un punto di vista geografico. E tu pensa, qui a partire dagli anni 30, è iniziata la coltivazione di questa prelibatezza primaverile, celebrata ogni anno in sagre ed eventi locali.
1: Hai capito?
0: Capito quante se ne scoprono? Perché
1: esatto.
0: Sono una curiosa, la donna è curiosa di suo, io che te lo dico a fare.
1: Che fai, ti spogli?
0: E ora ho caldo, sai com'è? Ho il maglione
1: signora
0: di lana.
1: Signora mia, alza le gambe, abbassa le gambe.
0: Allora, Sanremo 2027, tremate. Perché è uscita un'ora fa la news,
1: sì,
0: di Rai News.
1: Sentito.
0: Hai sentito, ce l'hanno detto il
1: sì,
0: GR.
1: Sì, ce l'hanno detto.
0: Ecco, quindi insomma Stefano De Martino ha pubblicato e ha scelto le note di Vita Spericolata di Vasco Rossi per annunciare le date di Sanremo, quindi dal 16 al 20 febbraio. Noi dobbiamo pensare alla nostra estate, ma noi già siamo oltre. Noi siamo arrivati a febbraio così.
1: Hai capito?
0: In
1: noi
0: uno
1: stiamo sempre
0: di
1: avanti.
0: Vita, certo.
1: Sempre troppo avanti.
0: Troppo, fin troppo.

0: E quando arriverà domani capiremo che fare. When tomorrow comes.
1: Domani ci penseremo.
0: Ci penseremo. Una cosa alla volta, troppe cose. O meglio, noi donne, diciamo.
1: Beh,
0: che
1: noi siamo multitasking.
0: Cioè, non è che lo diciamo noi, lo dice la scienza,
1: esatto.
0: No? Ecco, i maschietti dicono che hanno un po' di difficoltà, fateci caso. No, vabbè, non parliamo, Elena, se no poi sembriamo femministe, capito?
1: Ah, no, è un dato di fatto. Dai, noi donne la riusciamo scienza. A fare più cose. Lei che ne dice? Lei dall'altra parte del vetro annuisce? È d'accordo?
0: In silenzio. No, però anche gli uomini lo ammettono, cioè noi riusciamo a fare tre cose insieme, non ci perdiamo, riusciamo, esatto, a portarli a termine. L'uomo che prova a farne due e una delle due, no? Poi va male.
1: Sì, no, non è d'accordo il nostro
0: non
1: Andrea.
0: È d'accordo. Vabbè, ovviamente non si può, no, allargare troppo la cosa. Comunque si fa per ironizzare. Allora, questo è l'orario giusto per andare a pranzo, per capire cosa cucinare a pranzo, o magari qualcuno già sta mangiando, o che ci sono persone che io a volte, tipo te, io
1: sì,
0: ci penso,
1: dimmi.
0: Ma come fai? Ma il nickel è dappertutto, ma tu come fai a mangiare?
1: Ma
0: cioè devi
1: mangia.
0: Stare attenta.
1: Ma sì, vabbè, dai, ci sono tante persone, chi è celiaco,
0: sì,
1: chi ha intolleranze varie, l'elenco è lungo, lattosio,
0: sì,
1: nickel, però ormai dai, uno
0: ognuno
1: si abitua.
0: È allergico a,
1: esatto,
0: a qualcosa.
1: Anche
0: c'è
1: a qualcuno?
0: Io forse
1: a volte anche a qualcuno si allergica.
0: Ecco, è vero.
1: Quello
0: è soprattutto. Io penso, anni fa, avevo preso una caramellina, non sostanze strane, ma di propoli.
1: Sì.
0: Ok. E l'avevo sempre presa per anni. Forse è il fatto di averla presa troppo che a un certo punto... E quindi, insomma, prendo questa caramellina di propoli e la lingua subito gonfia. Fortuna che io con me ho sempre con me un medicinale che anche Pau de Negrita, abbiamo capito che porta anche lui sempre, per far sgonfiare, no, quando ci sono casi di allergia,
1: certo,
0: ti aiuta.
1: Certo.
0: Ma da quel momento avrei dovuto fare qualche indagine, non l'ho fatta, quindi io da quel momento ho eliminato queste caramelline, non le ho più prese. Però si sa che il propoli in realtà fa bene, anche,
1: esatto,
0: per chi lavora con la voce.
1: Magari in quel momento, che ne so, qualcosa
0: di
1: successo.
0: Gli allergeni nascono così,
1: sì,
0: capito?
1: Magari, non lo so, si erano abbassate le difese immunitarie o...
0: Certo.
1: Magari si è creato
0: un
1: mix.
0: C'era un
1: mix.

0: con i Maroon 5 qui su Isoradio finiamo in autostrada.
1: Bella quell'immagine, ora ve la racconta Sara.
0: Ah sì, no, pensavo l'autostrada. Ah,
1: quale autostrada vuoi?
0: La nostra, adesso la nostra, poi la parliamo nostra. Di quella dei Paesi Bassi.
1: Benissimo. Allora andiamo sulla 1 dove tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Ora abbiamo 6 km di coda per questo incidente al chilometro 638, un tamponamento tra 3 auto e un camion, si viaggia su 2 corsie e pertanto continuiamo a consigliare che diretto verso Napoli riuscire a Frosinone e rientrare a Ceprano dopo aver percorso la statale 6 Casilina. E ancora per incidente abbiamo sulla 13 la Bologna-Padova 2 km di coda, quindi la coda ora è in diminuzione visto che l'incidente è stato risolto, tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto verso Padova. Sulla 22 la Brennero-Modena c'è una coda per traffico tra Chiusa e Vipiteno verso il Brennero, abbiamo una coda per traffico anche sulla 23 la Palmanova-Tarvisio, sono 5 km di coda tra Pontebba-Ugovizza verso Tarvisio, troverete una coda anche ad Ugovizza in carreggiata nord sempre verso Tarvisio. Andiamo un po' poi di nuovo a parlare anche della 4, la Venezia-Trieste. Ora troverete delle code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert e Monfalcone Est direzione Venezia. Ci sono delle code anche tra Peschiera e Sirmione verso Brescia e questo sempre per il traffico intenso. Ora la tua di autostrada.
0: La mia è prima della mia autostrada. No? Si diceva prima l'uomo che non è multitasking come noi donne. In regia adesso sono in 4 uomini, capito? Da solo non ce la faccio.
1: Ma non è la quantità, figurati.
0: No, certo. Allora, parliamo di questa autostrada. Non so se è un'autostrada, parlano di strada, però a vederla sembra un'autostrada. Siamo nei Paesi Bassi. Praticamente hanno creato un ponte al contrario. Che significa? Invece di far passare le auto sopra il lago, gli olandesi hanno deciso di far passare le barche sopra la strada. Quindi l'acquedotto è poco profondo, circa 3 metri, e permette alle barche di attraversare la strada da sopra. Ovviamente non mancano marciapiedi, piste ciclabili su entrambi i lati. Del resto siamo pur sempre in Olanda.
1: È solo che vedendola dall'alto, quindi probabilmente quella è un'immagine da drone,
0: fa un certo effetto.
1: Cioè, ma le macchine dove vanno a finire?
0: Dove vanno a finire? Esatto. Stanno sotto, il ponte sta sopra e vedi la barchetta che ti passa sopra, fantastico, veramente. Esatto. Una cosa del genere in Italia non l'abbiamo, ma ce l'avremo. Ora che l'abbiamo detto in radio qualcuno dirà: ah, sarò io il primo a farla in Italia. C'è Carmen Consoli e vi riportiamo indietro di qualche annetto su Isoradio, Fiori d'Arancio.

0: Eccoci qua.
1: Scusami, vabbè, sì? Ok, vuoi entrare adesso? Va bene, va benissimo, siamo arrivati alla frutta. Va bene, allora Elena, torniamo un attimo serie, ricordiamo l'appuntamento a Villa Borghese per questi 200.
0: Villaggio Arma.
1: Villaggio Arma per questi 212 anni dell'arma, della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. In quel del Pincio di Villa Borghese troverete anche Chiara e il Green, ok, sarà lì insieme anche ad altri. Ieri c'era anche Fragomeno.
0: Ieri
1: giusto?
0: C'era il nostro Fragomeno, sì.
1: Oggi chi ci sarà?
0: Lo scopriranno.
1: Lo scopriremo, lo scopriranno. Chi andrà lì avrà la possibilità di vedere anche il nostro Eco Studio. Ti piace Eco Studio?
0: Mi piace tantissimo.
1: Mi piacerebbe esserci anch'io a questo Eco Studio.
0: Si va. Si va a Villa Borghese, tanto che devi fare, ormai è finito. Vai
1: una passeggiata, vado a Villa Borghese.
0: Esatto,
1: allora,
0: esatto.
1: ISO Weekend ritorna domani, sempre puntuali tra le 10 e le 13. Adesso vi lasciamo in ottima compagnia dell'uomo multitasking di ISO Radio, Simone Mercurio.
0: Esattamente, ne approfittiamo per ricordare che sulla 1 ci sono 6 km di coda per incidente. Si viaggia su due corsie tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Consigliamo a chi è diretto a Napoli di uscire a Frosinone e rientrare a Ceprano dopo aver percorso la statale 6 Casilina.
1: Perché chiudere con questa notizia brutta?
0: Scusa, comunque dai, andava ricordata.
1: Bisognava dirlo, va bene. Ciao a tutti, buona giornata. Ci troviamo domani qui su ISO Radio. Vi lasciamo insieme ad Harry Styles, American Girls. Ciao!

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: La visita in Spagna di Leone XIV. In Iran non è una guerra giusta, preoccupato sia per il Libano che per l'Ucraina, e sugli abusi del clero, Prevost dichiara: sono una ferita ancora aperta. Washington e Teheran vicini a un accordo, sostiene l'Agenzia per il Nucleare, ma ancora raid incrociati. Solo alcuni membri della delegazione iraniana ottengono i visti necessari per partecipare ai mondiali di calcio. Beirut, Hezbollah pronti al ritiro, se lo fa anche Tel Aviv. In Cisgiordania, il funerale del neonato rimasto ucciso negli attacchi israeliani. Da quel giorno non lavoriamo più, aiutateci. Così i colleghi dei quattro baraccianti uccisi ad Amendolara, manifestazione della CGIL. Nei prossimi mesi controlli straordinari in agricoltura. Nostra intervista alla ministra Calderone. Crolla una palazzina nel Fermano dopo un'esplosione, una vittima, diversi feriti, una donna dispersa. Cordoglio di Giorgia Meloni. Sanremo, il prossimo festival sarà dal 16 al 20 febbraio, l'annuncio sui social di Stefano De Martino sulle note di Una vita spericolata. Sport, si accende il weekend dei motori, Marquez conquista la pole del GP d'Ungheria, fra poco la Formula 1 con le qualifiche sul circuito di Monte Carlo. Tennis, 24 ore alla finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev per il titolo femminile, oggi in campo la polacca Swiatkowska e la russa Andreeva.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

Eccolo qui, Mick Jagger e Rolling Stones, Under My Tomb. Tra l'altro in questi giorni, qualche ora fa, proprio i Rolling Stones hanno fatto il giro del mondo sui social, l'immagine di Mick Jagger su una vecchia apetta, quelle che si usano della Piaggio, no? Che si usano spesso anche nei mercati, in giro per la Sicilia. Infatti Mick Jagger si trova proprio in Sicilia, cioè lui a bordo di questa apetta che gira nei vicoli, chissà di quale borgo siciliano. Lui tra l'altro, insomma, è spesso da quelle parti. E grande Mick Jagger, 82 anni, e non sentirli, grandissimo, grandissimo. Allora, ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Joe De Palma la parte tecnica. Saremo insieme per ben 4 ore, sino alle 17. Abbiamo sentito prima Elena Carbonari, Sara Lucarini con il loro ISO Weekend, una bella mattinata iniziata insieme. Adesso ora di pranzo. Sì, questa è ora di pranzo per qualcuno, come il sottoscritto, potrebbe essere, carissimo Joe, ora di colazione, no? Dipende a che ora ti alzi, poi insomma fai il brunch, come lo chiamano quelli bravi. 348-103-1010 il nostro numero per mettervi in contatto con voi, con noi, anche con voi stessi se volete. Insomma, oggi è il 6 giugno, è sabato, quindi ripetiamo, 348-103-1010, raccontateci dove siete, cosa fate, dove state andando. Naturalmente oggi abbiamo ancora i nostri collegamenti con il villaggio dell'Arma lì al Pincio, qui a Roma, e dalle 15 alle 17 ci sarà Margherita Basso in collegamento con noi. E ma intanto andiamo sulle ultime news da strada, sulla nuova allenata Como Chiasso, Como Centro Chiasso, direzione nord verso la Svizzera. Ci sono 4 km di code per attraversamento dogana con la Svizzera, a 23 Palmanova Tarvisio tra Carni e Ponteba, incidente a chilometro 83 400, siamo in direzione nord verso il Tarvisio. E ancora sulla 1 tra Frosinone e Ceprano, traffico congestionato, 2 km con tendenza in diminuzione in direzione sud verso il capoluogo campano. Altre situazioni critiche sono, appunto, come dicevamo, sulla 23, anche nel tratto tra Ponteba e Ugovizza, sono 5 km per traffico congestionato. Queste le ultime news. E dai Rolling Stones, quelli veri, da Mick Jagger, quello vero, che ci piace rock'n'rolleggiare, se come si può dire così, arrivano i The Colors con Rolling Stones.

Regole Queen, Sabrina Carpenter e soprattutto Madonna, Bring Your Love. Tra l'altro proprio ieri Madonna ha inaugurato il mese del Pride con un concerto a sorpresa a Times Square a New York, presentando anche il nuovo inedito Love Sensation, tratto dall'album Confession 2, in uscita il 3 luglio in mezzo a una folla enorme. La nostra regina del pop, il lingerie, 70 anni e non sentirli, ha intonato anche vecchi successi come Hang Up, insomma ha fatto davvero ballare tutti, occhiali da sole perché stavo anche insomma in pieno giorno, body e corsetto, guanti, stivali, una performance tra spettacolo, balli e pedana rotante che ha mandato giustamente in delirio i fan del Times Square. Che bello, che bello. Vorrei assistere a un concerto di Madonna. Vediamo se avremo la sorpresa di averla in Italia a breve giro, per così dire. 13-14 minuti, allora torniamo su strada. Sono in questo momento, devo dire, poche le notizie, comunque non abbastanza critiche, insomma, soprattutto parliamo di code significative, 5 km come dicevamo sulla 23 Palmarova Tarvisio tra Ponteba e Ugovizza, traffico congestionato verso nord, verso il Tarvisio, e poi ci sono alcuni incidenti sulla 1, non particolarmente dettagliati, quindi sappiamo soltanto il chilometro, che è il 500 tra Magliano Sabina e Orte per quanto riguarda l'incidente sulla 1 direzione nord verso Firenze, e poi sulla stessa 1 tra Valdarno e Arezzo direzione sud verso Roma al chilometro 356. Appena avremo altri dettagli ve li comunicheremo. E riguardo l'incidente, conseguenza dell'incidente della A1 tra Valdarno e Arezzo, abbiamo soltanto che al momento si è creata una coda di un chilometro con tendenza in aumento. E questo è anche uno di quei weekend in cui si comincia, ma adesso è cominciato anche qualche giorno fa, ad andare al mare. Tra l'altro le notizie del meteo ci dicono che dal 10 di giugno, quindi insomma abbiamo terminato con le serate con la camicetta perché ancora faceva un po' di vento, perché tra poco si saranno fisse, a quanto pare, carissimo Gio De Palma, 36 gradi fino a ottobre, metà ottobre si dice. Arriva Luca Carboni, Mare Mare.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rai Isoradio.

Ed eccoli qui, anzi Corn Shop Brimful of Asia. Questa canzone insomma portata al successo poi nel leggendario remix di Fatboy Slim che ci fa ballare ancora oggi. Questa è insomma l'originale targata 1997 per la band di Norman Cook, insomma la band nella versione remix celebre di Norman Cook. Norman Cook, come sapete, è il nome originale di Fatboy Slim, ma non lo dite a nessuno. 13:32 Rai Su Radio, ancora ben trovati in questa ora di pranzo. Arrivano tanti messaggi che cominciano a raccontarci cosa farete, cosa state facendo, cosa insomma avete fatto in questo weekend che è iniziato di fatto ieri pomeriggio, ieri sera, quindi venerdì sera come di consueto. E dunque non è il primo weekend d'estate, che ufficialmente arriverà come sappiamo il 21 di giugno, ma il caldo c'è e quello effettivo partirà, come ci hanno detto un po' tutti i meteo, tutti i meteorologi, dal 10 giugno si cuoce, signori, si cuocerà. Quindi insomma il mare o la montagna sono d'obbligo, oppure scappare per chi lo può in Nord Europa e cercare di rifugiarsi al freddo in qualche capitale del nord della nostra, del nostro continente. Allora, una situazione più critica in questo momento rimane su strada quella della A5, coda per traffico congestionato tra Fonteba e Ugovizza direzione nord verso il Tarvisio, però appunto c'è un incidente sulla A1 che insomma di cui tanti ci state scrivendo, ovvero quello tra Mariano Sabina e Orte direzione nord verso Firenze al chilometro 500. Qualcuno di voi ci scrive che è in coda, in realtà la coda al momento non è quantificata, almeno sui nostri sistemi, quindi presumiamo sotto al chilometro tra Valdarno e Arezzo, un chilometro in questo momento, ecco, qui con tendenza in aumento. Tra Maiano Sabina e Orte invece nessun tipo, in direzione sud verso Roma in quel caso, direzione nord verso Firenze invece non quantificata la coda. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso qui sono 4 chilometri di code verso nord, verso la Svizzera. E poi sulla 23 Carnia Ponteba, il tratto un incidente in direzione nord verso Tarvisio, come dicevamo, di un incidente al chilometro 83

Ed eccolo qui Alex Warren, nuovo pupillo della musica pop britannica, ma non solo, anzi no, statunitense, perché ha collezionato numerosi riconoscimenti di gran prestigio. Ricordiamo la nomination nella categoria Best New Artist alla 68esima edizione dei Grammy. Insomma, lo troveremo tra l'altro il prossimo 28 agosto, a breve dunque, pubblicherà Alex Warren il suo secondo album, che si chiamerà Wild Child, contenente anche i singoli, insomma, che in questi ultimi mesi abbiamo ascoltato anche qui in rotazione su Rai Iso Radio. Allora, andiamo ai tratti non gestiti da autostrade per raccontare quello che sta accadendo su strada. Dunque andiamo sulla 4, la Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti causa traffico intenso tra lo svincolo Brescia Centro e Brescia Est in direzione di Padova. Statale 130, l'Inglesiente, siamo in Sardegna, traffico rallentato per un veicolo fermo poco prima di Decimo Mannu, incrocio con la statale 130 diramazione Inglesiente in direzione di Iglesias, statale sudoccidentale sarda. Sulla 3, raccordo statale 106, TER, traffico rallentato, ci sono materiali dispersi poco prima dello svincolo di Calo Pinace in direzione della statale 106. E andando poi sulle tangenziale milanese, sulla tangenziale ovest, ci sono code causa traffico intenso tra la A7 e lo svincolo della statale 35 dei Giovi in direzione della 1. Infine, sulla A7 Milano-Genova, code causa traffico intenso a Barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo, naturalmente. E insomma, questo è quanto. A proposito di Milano, in questi giorni c'è un festival di cinema molto molto interessante in questo weekend, ma tra un po' parleremo appunto di quello che succede in giro per l'Italia in questo fine settimana. Anche voi ci state segnalando cose così e cose cos'altro.

Simply Red, The Red Thing, Mick Hucknall, il leader, la voce storica dei The Simply Red, che adesso vive a Parigi con la moglie Gabriella, la loro figlia. Ma insomma, ha vissuto per tanto tempo, parlavamo prima di Mick Jagger in Sicilia, ha vissuto per tanto tempo in Sicilia, dove anche possiede un'azienda vinicola proprio in Sicilia, sulle pendici dell'Etna. Quindi, parlando di Sicilia, tutti scelgono la Sicilia in qualche modo, anche gli artisti stranieri. Abbiamo visto Mick Jagger e vediamo anche che insomma in questi giorni, proprio ieri, si è sposata a Palermo Callum Turner, Dua Lipa, che ha scelto proprio la città palermitana, lo ha fatto nel modo più cinematografico possibile. 3 giorni di festeggiamenti blindati tra il centro storico di Palermo, la Galleria d'Arte Moderna, aperitivo in Piazza Croce dei Vespri sotto Palazzo Valguarnera a Gangi, quindi insomma un pochino più lontano da Palermo, diciamo zona montana sotto Cefalù, set originale del Gattopardo di Visconti, e ricevimento finale a Villa Valguarnera a Bagheria, la stessa villa dell'adattamento che poi è stato fatto del Gattopardo più recente. Costo stimato della cerimonia di festeggiamento, carissimo Joe Di Palma, carissimi ascoltatori, 3 milioni di euro per festeggiare il matrimonio a Palermo per Dua Lipa. Lista invitati almeno 300 persone, tra cui ovviamente tantissimi VIP: Mark Ronson, Grace Gummer, che è la figlia di Meryl Streep, e insomma pare che anche Madonna potrebbe esibirsi nel party conclusivo, chissà, dopo Times Square magari arriverà anche a Palermo. Quindi mentre fuori dalle ville blindate per le strade di Palermo sono comparsi manifesti con scritte: la nostra piazza non è il vostro set, Palermo non è in vendita, un po' come è capitato l'anno scorso, se non sbaglio, qualche anno fa, un annetto e mezzo fa, con Bezos o con Chiara Ferragni e Fedez, quando si sposarono in posti che secondo qualcuno non dovevano. Per esempio Bezos a Venezia ha creato parecchio putiferio quando si è sposato da quelle parti. Bene, allora voi cosa ne pensate di questi matrimoni milionari dei VIP internazionali che scelgono sempre

Malika Ayane è una possibilità, questo nuovo singolo, una di quelle canzoni candidate ad essere proprio nella playlist delle canzoni più gettonate dell'estate. Tra un po' arriva il GR1, intanto fra quintetto.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il Papa in Spagna. La sicurezza non viene dalle armi ma dallo stare insieme, ha detto Leone nel suo discorso a Palazzo Reale. Sul volo verso Madrid con i giornalisti aveva espresso preoccupazione per il Libano, per l'Ucraina e sull'Iran ha detto non è una guerra giusta. Il Papa ha inoltre rivelato che tifa Real e che ai mondiali tiferà per gli Stati Uniti. E in Medio Oriente gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kshem e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha lanciato missili e droni contro il Kuwait che ha chiuso temporaneamente lo spazio aereo. Ancora tensioni tra Israele e Libano. Nel nord dello Stato ebraico sono scattati gli allarmi per il lancio di ordigni provenienti da oltrefrontiera. Nel sud del paese dei Cedri, un raid ha colpito un mezzo militare di Beirut. 3 soldati sono rimasti uccisi. L'esercito israeliano parla di un'operazione contro una minaccia legata a Hezbollah e ha avviato verifiche interne. Sul piano diplomatico, i media riferiscono della missione del comandante delle forze armate di Badinzi in Pakistan. Ad Amendolara, a Cosenza, nel pomeriggio la manifestazione contro il caporalato organizzata dalla CGIL, aderiscono numerosi esponenti politici e i sindaci della zona che hanno indetto un lutto collettivo cittadino per il giorno dei funerali dei 4 braccianti bruciati vivi, fermati 2 caporali accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. A Porto Sant'Elpidio si cerca un'anziana donna sotto le macerie della palazzina crollata all'alba. Un uomo è morto, feriti i genitori. L'esplosione è probabilmente causata da una fuga di gas. Sanremo, l'edizione 2027 del festival si terrà dal 16 al 20 febbraio. L'annuncio è stato dato dal direttore artistico Stefano De Martino con un video sui social corredato dalla colonna sonora di Una vita spericolata di Vasco Rossi. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Rai Isoradio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
4: Camminando l'Italia con Isoradio. Un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese. Con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
5: Buon sabato, benvenuti a Camminando l'Italia qui su Rai Isoradio. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi, con me cammina sempre la mia levriera spagnola Apailana. Oggi camminiamo lungo un itinerario nuovo e intenso, un cammino che non nasce soltanto per attraversare dei territori, ma per collegare luoghi, storie, paesaggi, anche consapevolezza. Cammino 44, Sant'Anna di Stazzema, Montesole, è un percorso che unisce 2 luoghi simbolo della storia del Novecento del nostro paese, Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca e il parco di Montesole nell'area di Marzabotto in provincia di Bologna. È un cammino laico della memoria, un itinerario che incrocia la linea gotica e attraversa l'Appennino tosco-emiliano, mettendo insieme storia, natura, turismo lento, umanità e responsabilità. Non entriamo per oggi nel dettaglio più doloroso delle vicende storiche, ci passiamo accanto con rispetto perché certi luoghi chiedono ascolto prima ancora delle parole. Quello che vogliamo raccontare è il senso di questo progetto, cioè trasformare la memoria in cammino, in esperienza, in attraversamento reale dei territori. Il cammino si sviluppa tra Toscana ed Emilia-Romagna, tocca 3 province, Lucca, Pistoia e Bologna, coinvolge 16 comuni, si articola in 13 tappe per circa 188 chilometri di sentieri. È promosso da Liberation Route Italia ed è realizzato con il contributo e la collaborazione della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna e con noi c'è Carlo Puddu, direttore appunto di Liberation Route Italia. Benvenuto a Camminando l'Italia qui su Rai Isoradio.
1: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, partiamo subito dall'inizio, da raccontare che cos'è questo cammino, perché nasce l'idea di collegare questi due luoghi, insomma, così importanti dal punto di vista storico.
1: Cammino 44 nasce dall'idea di unire due luoghi simboli della storia e della memoria italiana ed europea, quindi Sant'Anna di Stazzema e Montesole, che sono due territori segnati dalle stragi nazifasciste dell'estate del 44. Non è solo un itinerario di memoria, un percorso che va attraverso territori vivi, comunità, paesaggi che ancora oggi in un certo senso custodiscono ancora proprio forte questa storia. Quindi l'idea è stata quella di costruire un cammino che si seguisse la linea gotica, quindi fronte alla linea gotica, ma trasformando quello spazio come in un luogo di incontro e di consapevolezza. Quindi è un progetto che parla di resistenza, di memoria, di pace, ma anche del presente, perché comunque si parla di aree interne dell'Appennino.
5: Ed infatti questo è un cammino della memoria, ma anche un vero percorso escursionistico. Ecco, quanto era importante non costruire solo un progetto simbolico, ma un itinerario realmente camminabile, organizzato, pronto ad accogliere camminatori e camminatrici?
1: È fondamentale. Non volevamo creare un progetto solo commemorativo o evocativo, ma proprio un cammino reale, percorribile, concreto. Modo che le persone possano vivere proprio andando passo dopo passo. Ecco,
5: certo.
1: Chi cammina sa che camminare significa entrare, no, nei territori, attraversare borghi, vedere gente, persone, fermarsi nei luoghi. Ecco, tutto questo abbiamo cercato di farlo costruendo tappa dopo tappa, lavorando sull'accoglienza e dando più possibile informazioni utili. Credo che la memoria, per restare viva, proprio debba essere attraversata. Ecco, il cammino permette proprio di portare nei luoghi e trasformare la storia quindi in un'esperienza diretta.
5: Ecco, attraversata lentamente anche la storia, la memoria. Il percorso attraversa tra l'altro Toscana ed Emilia Romagna, tre province, come dicevamo, diversi comuni. Ecco, che tipo di Italia si incontra quando ci si mette in cammino lungo questi 188 chilometri? Conosciamo l'area, però insomma vogliamo sentirlo dalle sue parole.
1: Si incontra un'Italia che è spesso poco raccontata, fatta di piccoli borghi, di comunità dell'Appennino, che sono paesi vivi di storia e ancora pieni, in un certo senso pieni di vita. Pensiamo che si passa dalle Alpi Apuane fino ai crinali dell'Appennino tosco-emiliano, si attraversano i territori che sono stati luoghi di guerra lungo la linea gotica e quindi rappresentano memoria, cultura, l'ambiente è straordinario. Ecco, chi percorrerà questo cammino 44 si troverà davanti proprio dei luoghi veri, autentici, e la cosa che colpisce è anche la dimensione, ecco, del viaggio, che è diversa come i cammini per metro, no? Una dimensione che non è veloce quanto, insomma, normalmente siamo abituati a vivere.
5: Tra l'altro andiamo su un dato importante che è anche pratico, perché la partenza da Pietrasanta è indicata come tappa zero per la presenza, insomma, di mezzi pubblici anche. Ecco, quanto conta costruire un cammino che sia bello, ma anche raggiungibile, pratico anche da organizzare?
1: Conta moltissimo. Perché un cammino deve essere non solo bello e significativo, ma anche semplice, accessibile e appunto facile da organizzare. Pietrasanta, sì, è la tappa zero e nasce proprio per garantire il collegamento ferroviario e il trasporto pubblico, no? Quindi questo permette di rendere il cammino inclusivo e sostenibile e accessibile a tutti. Ecco, vogliamo che sia un cammino vissuto da persone di vario genere, ecco, quindi camminatori esperti, ma anche giovani, gruppi, famiglie, viaggiatori italiani e stranieri. Ecco.
5: Carlo Puddu, ci fermiamo per qualche istante, insomma, per gli aggiornamenti di Raiso Radio. Tra poco torniamo a camminare lungo il cammino 44.

0: UB40 Kingstown, Kingston Town, 14:12 minuti su Raiso Radio. Simone Mercurio al microfono, Gio De Palma alla parte tecnica, e tra un po' torna la nostra Tiziana Iannarelli col suo Camminando l'Italia. Andiamo su strada per gli ultimi aggiornamenti sulla 92, la Genova-Roma, tra Roma Ovest e Torre in Pietra. C'è un incidente, siamo al chilometro 11.600, viene segnalato in entrambe le direzioni. C'è stato uno scavalcamento di carreggiata, evidentemente lo sbandamento di un'auto, per cui attenzione in tutte e due le direzioni della 92 tra Roma Ovest e Torre in Pietra. Permangono i 5 km di coda invece sulla 23, la Palma Nuova Tarvisio, tra Ponteba e Ugo Vizza in direzione nord verso il Tarvisio. E poi l'altra notizia arriva dalla 1 ancora, dove tra Magliano Sabina e Orte c'è un incidente in direzione nord verso Firenze.
1: Bentornati a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio. Oggi siamo con Carlo Puddu, direttore di Liberation Route Italia, per raccontare il cammino 44, un cammino di 188 chilometri in 13 tappe tra Toscana ed Emilia Romagna. Abbiamo detto che non vogliamo entrare troppo nelle ferite della storia, ma raccontare come questi luoghi possano essere attraversati con rispetto, attenzione e consapevolezza. Carlo Puddu ha detto una cosa importante: non abbiamo inventato nulla, ma abbiamo messo a sistema quello che c'è. Ecco, quanto lavoro esisteva già su questi territori grazie ad associazioni, studiosi, comunità e camminatori?
2: Tantissimo, nel senso che da tempo studiosi, istituti storici, enti, le due regioni stesse, Toscana e Emilia Romagna, lavorano tantissimo su questo tipo di temi. Quello che abbiamo cercato di fare noi è proprio di mettere in connessione le tante associazioni, quindi cercando di creare una rete più ampia e magari più leggibile anche a livello nazionale, riuscire a portare anche la memoria della resistenza e della storia d'Italia anche ad un livello europeo, perché questo è un progetto che è di grande attrazione anche turistica, che oltre che quella culturale.
1: E adesso parliamo dell'organizzazione, quella concreta: tappe, posti letto, accoglienza. Ecco, a che punto è il cammino? Cosa deve sapere chi vuole percorrerlo?
2: Sì, sono 13 tappe, circa 188 chilometri, ed è già percorribile. Sul sito ufficiale www.cammino44.it sono disponibili le tracce, le informazioni tecniche, contatti, indicazioni utili, no? Per mettersi in viaggio. Stiamo lavorando adesso continuamente per rafforzare la rete accoglienza, che insomma migliorare i servizi che si trovano lungo il percorso, ecco. E più che altro quello che ci interessa è creare una collaborazione stabile fra i territori, le strutture ricettive e le comunità locali. Ecco, crediamo fortemente che sia necessario lavorare con il territorio. Comunque sul sito ufficiale del Cammino 44 si trovano tutti gli aggiornamenti. Consigliamo che prima di mettersi in viaggio sia sempre utile informarsi, e insomma, sul nostro sito si trovano tutte le possibili.
1: Certo, ci sono tutte le informazioni, certo, informazioni aggiornate. Intanto tu sei anche un camminatore appassionato, ecco, che cosa ti ha lasciato personalmente questo cammino, al di là del ruolo istituzionale e progettuale?
2: Mi ha lasciato il profondo legame che c'è tra memoria e il territorio. Come dicevo, si passa dalla linea gotica, ma si attraversano dei luoghi splendidi, quindi ricchi di storia, ma il silenzio dei boschi, i piccoli paesi dell'Appennino, le mulattiere, ecco, si attraversa davvero la storia da una prospettiva diversa. Poi ecco, un altro aspetto che mi ha colpito tantissimo è il rapporto con le comunità che si incontrano lungo il percorso. Quindi sì, direi questo binomio, un itinerario storico e naturalistico, che diventa un progetto collettivo, questo forse è quello che mi ha lasciato di più.
1: Grazie a Carlo Puddu per averci accompagnato lungo il Cammino 44.
2: Grazie a voi, grazie tantissimo.
1: Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi, ci riascoltate su RaiPlay Sound, perché l'Italia a piedi e bicicletta è ancora più bella.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio.

0: uscire.
1: Eccole qui, Le Vibrazioni, Ambiguità, il loro nuovo singolo, 14:21, Rai su Radio, dopo Tiziana Iannarelli, il suo Camminando l'Italia, torniamo insieme, Simone Mercurio al microfono, Gio Di Palma alla parte tecnica, saremo insieme sino alle 17 in questo sabato pomeriggio, questo 6 giugno. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, parliamo della situazione, partiamo anzi dalla situazione più in critica, impegnativa sulla 4 Brescia-Padova. Ci sono in questo momento 5 km di coda per un incidente tra Desenzano e l'interconnessione con la 21 in direzione di Brescia. In Lombardia, sulla 7 Milano-Genova, ci sono rallentamenti e code alla barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo, sempre nell'area milanese, sulla tangenziale ovest, la A50, un chilometro di coda alla barriera di Terrazzano verso l'allacciamento con la A8 Milano-Varese. Andiamo in Sicilia, traffico intenso anche sulla 18, la Messina-Catania, con code a tratti tra Fiume Freddo e Giardini Naxos in direzione di Messina. Poi per viabilità ordinaria ci sono rallentamenti, torniamo al nord, sulla statale 38 dello Stelvio per un incidente avvenuto poco prima di San Pietro di Berbenno in direzione di Bolzano. Nelle Marche, traffico rallentato sulla statale 502 di Cingoli tra Vecchiarelli e Cingoli stessa in entrambe le direzioni. E infine nel Regino, sul raccordo autostradale A3, statale 106 ter, rallentamenti per materiali dispersi sulla carreggiata nei pressi dello svincolo di Calo Pinace. Altri rallentamenti sull'Appia poco prima di Brindisi per un veicolo fermo. Sulla statale 1, ovvero sulla Aurelia, tra Cecina Nord e Quercianella, ci sono dei lavori anche qui per un veicolo, ci sono dei rallentamenti. E poi torniamo in Sicilia prima, sulla 417 di Caltagirone e poi sul raccordo di Salerno-Avellino, e che anche qui ci sono dei cantieri di manutenzione che provocano, come dicevamo, dei rallentamenti anche in questo caso.

Si deve andare indietro nel tempo, se non sbaglio, al 1994 per trovare questa Muoviti, Muoviti, Lorenzo Giovanotti, dopo più di 30 anni, insomma, Lorenzo è sempre sulla breccia, sta preparando questo tour, questo Giova Summer Party che partirà il 7 agosto da Olbia, 14.31, Rai Su Radio. E a proposito di grandi eventi, ieri è stato annunciato da Vasco Rossi proprio dai suoi social alle 20.35, senza comunicati stampa ufficiali, niente, praticamente ci ha fatto sapere che per i 50 anni di carriera che si celebreranno il prossimo anno, di fatto ci sarà il giubileo di Vasco a Roma per celebrarli. La festa partirà prima del gran finale, ci saranno dalla primavera eventi, iniziative, appuntamenti in tutta la capitale, sparsi, e poi a giugno 2027 il cuore di tutto, ovvero, poi ci saranno i dettagli, ma si parla di almeno 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico, record assoluto per una singola location in Italia, coinvolte almeno 500.000 persone, che è il record dei record. E il precedente appartiene tra l'altro allo stesso Vasco, perché nel 2016 fece 4 notti consecutive all'Olimpico con 200.000 spettatori. Adesso va oltre il raddoppio, diciamo, raddoppia e ancora di più. E tra l'altro, insomma, Vasco ha raccontato che nel 1983 arrivò per la sua prima volta a Roma, a Villa Gordiani, era emozionatissimo. A Roma vive la sua famiglia, vive suo figlio, nipoti e quant'altro, quindi insomma per lui sarà una mega celebrazione che varcherà tanti mesi, perché insomma poi ci diranno i dettagli, ci saranno eventi, mostre, cose varie, oltre alla decina di concerti all'Olimpico. Ma voi immaginatelo, oltre 60.000 spettatori a data per Vasco Rossi, una cosa davvero bella che insomma vedremo come godere della sua, dei suoi live, tra l'altro in questi giorni, come sappiamo, in tour in tutta Italia.

La canzone dell'estate di Fulminacci. Maledetto me, 14:39 su Rai Soradio. Allora andiamo sulle autostrade, sui tratti gestiti direttamente da Autostrade per l'Italia. La situazione più impegnativa riguarda la 23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono 5 km di coda tra Ponteba e Ugovizza in direzione Tarvisio per traffico congestionato. Sempre sulla stessa autostrada, ulteriori code tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione della 4 Torino Trieste, rallentamenti tra Ugovizia e Tarvisio verso nord. Andiamo in Lombardia sulla 9, Lenate Como Chiasso, qui si registrano 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera per le attese all'attraversamento della dogana. Sulla 1, la Milano-Napoli, coda per traffico intenso nei pressi di Milano Sud al chilometro 8.900 in direzione di Milano. Sempre sulla 1, rallentamenti tra il bivio A1 A22 Brennero-Modena e il Brennero. E nel tratto tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Firenze, qui per un veicolo fermo. Nello stesso settore, quindi siamo sempre A1 A22, si segnalano fumo in carreggiata a chilometro 271.600. Inoltre un incidente viene segnalato tra Magliano Sabina e Orte al chilometro 500 della A1 in direzione di Firenze. Torniamo sulla 22 della Brennero-Modena, traffico rallentato tra Chiusa e Vipiteno in direzione del Brennero e poi tra Egnaora e Trento Sud, sempre verso nord. Infine sulla A14 Bologna-Taranto, dove si registra una coda in uscita al casello di Pineto in entrambe le direzioni per traffico intenso. E dunque, allora leggevamo di Jagger in Sicilia con la pezza di Dua Lipa, che sceglie Palermo per sposarsi, di Bezos a Venezia, ma insomma le grandi star scelgono l'Italia perché proprio oggi, 34 anni fa esatti, nella piccola chiesa episcopale di San Giacomo a Firenze, David Bowie aveva sposato Iman, la principessa Soma, la top model leggendaria e dunque trentaquattrennale di questo anniversario, insomma, di questo matrimonio italiano anche di David Bowie. E a proposito di Italia, anche Chris Martin dei Coldplay ha una fascinazione. Pare che voci di gossip dicono che il suo nome è legato a quello di una modella romana di cui si fa il nome sulle riviste.

Potential Somber alle 14.52 su Rai Isoradio. Rai Isoradio in questi giorni è protagonista alla festa al villaggio dell'Arma Villa Borghese, oggi l'ultimo giorno, dal 4 giugno appunto nei giardini del Pincio a Villa Borghese i carabinieri hanno aperto al pubblico il villaggio dell'Arma per festeggiare il loro 212esimo anniversario di fondazione, gratis, aperto a tutti, famiglie, bambini compresi, e dentro ci siamo anche noi di Raiso Radio con il nostro glass, con i nostri conduttori, insomma dalle 15 ci saranno altri collegamenti con Margherita Basso, Gian Maurizio Foderaro, quindi restate con noi, restate su Rai Isoradio. Allora torniamo sulle autostrade italiane, dove la situazione più critica in questo momento è quella della 9 Lenate Como Chiasso, dove c'è una coda per attraversamento dogana della Svizzera tra Como Centro e Chiasso in direzione nord verso il paese elvetico. Tra Roma e Torre in Pietra sulla 92, la Genova-Roma, c'è uno sbandamento di un'auto, quindi un incidente che ha attraversato le due carreggiate, quindi insomma prudenza, siamo al chilometro 11 e 600 sulla 92, c'è stato uno sbandamento di un'auto. Sulla 22, la Brennero-Modena, anche qui traffico rallentato e intenso tra Chiusa e Vipiteno, poi c'è una coda per veicolo fermo sempre sulla 22 ma tra Bolzano Sud e Chiusa in direzione nord verso il Brennero. E dunque abbiamo parlato di mega concerti, Vasco ha annunciato il suo Giubileo Romano il prossimo anno per il festeggiamento dei 50 anni, altro che 25 anni, ci saranno almeno, parrebbe, 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico in chiusura di un triduo di 3 mesi in cui si festeggerà e si celebrerà Vasco in tutte le forme. Ligabue è uno di quelli che ha festeggiato a suo modo i grandi eventi.

bombata con questa Reckless, uno dei successi più clamorosi di questo rapper DJ scomparso un paio di mesi fa. Era il 9 aprile in Pennsylvania, pseudonimo Africa Bambata di Lance Taylor, figura storica, come sappiamo, dell'hip hop, uno di quelli che ci ha fatto scoprire negli anni 90 e 80 il rap mischiato all'electro funk e appunto al soul. Allora, ben trovati, 15 e 6 minuti, tra un po' insomma stiamo vedendo di approntare e collegarci con il villaggio dell'Arma, con Gian Maurizio Foderaro e con Margherita Basso. Intanto noi andiamo su strada, Simone Mercuri al microfono, Jacopo Teodoro da parte tecnica. La situazione più critica è quella della A4 in questo momento su autostrade italiane, ovvero la Lainate Como Chiasso, dove ci sono 4 chilometri di coda per attraversamento dogana della Svizzera tra Como Centro e Chiasso in direzione nord, proprio verso il paese elvetico. Anche tra Bolzano Sud e Bolzano Nord, sempre sulla 22, ci sono 4 chilometri di coda, ma in questo caso per veicolo fermo, sempre in direzione nord verso il Brennero. 3 sono i chilometri sulla 23, Palmanova Tarvisio, tra Ponteba e Ugovizza in direzione nord verso il Tarvisio, traffico congestionato, così come sulla stessa 23 a Ugovizza, e poi tra Tarvisio Sud e Ugovizza anche in direzione sud verso la Torino-Trieste, anche qui traffico congestionato e conseguenti code. Sulla 1, tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano, c'è una coda per veicolo fermo in direzione sud verso il capoluogo toscano. C'è stato anche un incidente sulla 1 tra Magliano Sabina e Orte in direzione nord verso Firenze. 348 103 10 10 è il numero per mettervi in contatto con noi.

14 su Rai su Radio. A beneficio di chi ci sta scrivendo, ricordiamo ancora una volta che sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per 5 km causa incidente tra lo svincolo di Desenzano e l'interconnessione con la 21 in direzione di Brescia. Abbiamo ascoltato Another, questa canzone Talk to You featuring 54 Ultra. Another, Talk to You sembrerebbe e ti telefono casa, ricordo un pochino queste cose, ti sto parlando. Mork chiama Ork, rispondi Ork. Perché vi sto parlando di UFO? Perché tra poco, tra qualche giorno, il 10 giugno arriverà anche nelle sale italiane il nuovo nuovissimo film di Steven Spielberg che torna agli alieni. Il film si chiamerà Disclosure Day, 50 anni dopo incontri ravvicinati del terzo tipo. La protagonista è Emily Blunt, reduce da Oppenheimer, reduce da Diavolo Veste Prada. Si trova qui nel film di Spielberg nei panni di una meteorologa televisiva che si ritrova coinvolta nel più grande segreto della storia. Dossier desecretati dalla Casa Bianca, avvistamenti, le verità sugli alieni tenuta nascosta da governi e agenzie da 70 anni. Intanto è molto attuale la trama in qualche modo di questo film, l'incipit quantomeno, no? Perché proprio qualche settimana fa proprio la Casa Bianca ha desegretato proprio dei file che parlavano in qualche modo di avvistamenti di luci e di cose insomma che potrebbero essere aliene, e ne stiamo parlando, l'abbiamo parlato anche nel nostro podcast, il podcast di Soradio, Space Oddity, Stranezze dallo Spazio, che insomma sarà in diretta tutte le domeniche per le prossime due settimane. L'ultima puntata è il 14 giugno, la prossima proprio domani 7 giugno alle 21:05 qui su Rai Soradio, ma naturalmente trovate tutte le puntate su Rai Play Sound. Si parla di alieni, di spazio e di quant'altro, missioni spaziali, insieme al giornalista scientifico del TG2 Giorgio Pacifici. E insomma vedremo cosa accadrà poi per il nostro Spielberg, perché lui quando fa i film li fa veramente belli. Spielberg è uno di quelli che va dritto, racconta le cose, e quando parla di alieni poi sappiamo che è abbastanza capace il ragazzo. C'è un'intervista oggi su Repubblica proprio a Emily Blunt che dice che questo film è arrivato nella sua vita come un dono. Il film parla del diritto a sapere la verità e dovrò convivere con la balbuzie per tutta la vita, ma la recitazione mi ha aiutato a interrompere quel disco che continuava a saltare, ha detto la Blunt su Repubblica oggi. Ciao!

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci abbindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
3: Sì!
2: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
5: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rai su Radio.

0: 15-28 minuti su Rai So Radio, siamo in diretta, come dicevamo, siamo pronti per collegarci con il Pincio, con Villa Borghese, con il villaggio dell'Arma, dove ci sono Gian Maurizio Foderaro e Margherita Basso.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
0: Buon pomeriggio, allora ci colleghiamo come dicevamo con Gian Maurizio e Margherita. Ciao, buon pomeriggio, dove siete, che fate?
2: Ciao Simone, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. E sì, siamo qui all'interno appunto di questo gazebo, Gian Maurizio, come lo possiamo chiamare, super ecologico, qui per, in occasione della celebrazione del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma, qui a Villa Borghese, dove c'è appunto questo villaggio Arma, questo evento dedicato alla comunità per raccontare l'istituzione in tutte le sue articolazioni e specialità. Quindi un appuntamento imperdibile per le famiglie e per tutti coloro che si trovano a passare di qui. Gian Maurizio.
3: Sì, allora intanto noi abbiamo proprio la postazione qui, bisogna, per chi non è di Roma, ecco, lo ricordiamo, sono ormai questo è il terzo giorno in cui ci stiamo collegando, perché è una festa in cui l'Arma dei Carabinieri, che festeggia quindi il 212esimo anniversario, si celebra, ma soprattutto entra nella comunità. E oggi era prevedibile, sabato, Roma è baciata da un sole tardo primaverile, quindi è pieno di persone, però la cosa bella è che sono proprio i ragazzi, i giovani, incuriositi anche dalla tecnologia, perché ecco, quella cosa che possiamo sottolineare, l'abbiamo fatto con dovizia di particolari, è proprio questo cambiamento generazionale. Ormai naturalmente la sicurezza la si realizza, ecco, in mille modi, alcuni visibili e molti meno visibili ma più tecnologici, e l'Arma dei Carabinieri in questo ha cambiato pelle. Sono molto giovani e molto strutturati, tante specializzazioni, e qui ci sono tutte, quindi i ragazzi che vengono qui e non solo possono entrare in un mondo in parte giustamente sconosciuto e segreto, che è quello delle tecniche con le quali si fanno le indagini, con le quali naturalmente si previene il crimine. E il crimine non è più quello di una volta, non c'è più il malvivente con la calza in testa, ma spesso ha giacca e cravatta ed è a centinaia di chilometri, ma riesce a realizzare affari sporchi per milioni di euro semplicemente con un click. E questo è, diciamo, è la scommessa, ecco, di queste nuove generazioni di carabinieri. Noi stiamo incontrando, sono ragazzi, ragazze, tutti titolati, tutti laureati, e ci auguriamo pure che possa essere anche uno stimolo per dei giovani, e qui ce ne sono molti, che girando per questi padiglioni, il nostro la nostra è un po' la casa dell'informazione di Radio Rai, su due piani abbiamo raccontato con Chiara Giallonardo per due giorni l'ambiente, e ovviamente voi sapete, i carabinieri sono anche hanno inglobato ormai da qualche anno anche quelle che era il Corpo Forestale dello Stato, adesso sono carabinieri a tutti gli effetti, ma sono proprio dedicati alla salvaguardia e alla tutela del nostro ambiente. Quindi ecco, questi un pochino sono i vari aspetti. Oggi c'è Margherita, oltretutto questa è una cosa che di solito non si parla mai degli affari nostri, però noi oggi abbiamo anche realizzato un piccolo sogno, no? Perché lo diciamo con affetto, sia il mio papà, che non c'è più, sia il papà di Margherita hanno indossato per decenni proprio la divisa dei carabinieri. Ah, quindi parlare di queste cose,
2: figli d'arma,
3: ecco, parlare di queste cose a noi fa piacere, a prescindere da quello che racconteremo da cronisti, ma proprio con l'affetto di chi è nato in una caserma, ecco, quindi c'è un affetto, siamo un po' di parte, ecco, diciamo la verità,
2: un
3: però
2: pochino. Come fai a non essere, ecco, di parte, insomma, la famiglia
3: subito
2: dell'Arma dei Carabinieri, ecco, appunto, è una famiglia a tutti gli effetti, e noi siamo qui al servizio dell'Arma col nostro lavoro, come dicevi Gian Maurizio, di cronisti, per dare anche due coordinate geografiche, l'obelisco qui di Villa Borghese, insomma, se volete passare anche a farci un saluto, noi saremo lieti di accogliervi.
3: Ecco, oltretutto, ecco, quindi l'aspetto quindi immediato è quello dell'accoglienza, e poi ripeto, il piacere di scoprire un'arma che da sempre è fedele e vicina ai cittadini, ma che è estremamente, come dire, adattabile a quelle che sono i cambiamenti di un mondo globale. Quindi li troviamo nelle zone di guerra, i carabinieri, e li troviamo al tabaccaio vicino a casa nostra per impedire che qualche malvivente semmai faccia una rapina. Quindi sono quelli di prossimità e chi lavora in incognito a centinaia di chilometri per garantire la sicurezza del nostro paese. Io penso che possa tornare la linea, ripeto, poi oggi pomeriggio c'è un'altra cosa che possiamo lanciare, perché è previsto il ritorno anche della nostra direttora, quindi di Alessandra Ferraro, perché c'è un incontro, sarà il nostro ospite, possiamo intorno alle 4:30, anche il comandante generale dei Carabinieri, perché insomma oggi sabato sarà un po' l'occasione per fare un punto di questa festa e di quelli che sono anche, chissà, prevediamo le previsioni, le prospettive future, ecco, per i prossimi 200 anni dell'Arma, esatto, dei Carabinieri. Quindi linea a te, Simone, noi quando vuoi siamo qui.
2: Ciao, dopo.
0: Grazie Margherita, grazie Gian Maurizio. Allora 15:34, musica, e poi torneremo insomma tra un po' anche con Villa Borghese e il Pincio.

Easy e Olivia Dean alle 15.36 su Raiso Radio. Andiamo brevemente su strada per gli ultimi aggiornamenti sulla 9 Lenate Como Chiasso. C'è una coda di 4 km con tendenza stabile, coda per attraversamento dogana della Svizzera in direzione nord proprio verso il paese elvetico tra Como Centro e Chiasso. C'è un incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e il Bivio, a 4 tangenziale nord di Milano, direzione est verso Brescia. Siamo in questo caso al chilometro 137 e 500. Altra situazione sulla 1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano, direzione sud verso Firenze, coda per veicolo fermo 3 km, tendenza in aumento nel caso specifico. Poi diverse situazioni di traffico intenso non quantificato sulla 22 tra Bressanone e Vipiteno, direzione nord verso il Brennero, così come fra Trento Sud e Bolzano Sud. Traffico intenso anche sulla 23 Palmalova Tarvisio a Ugo Vizza, direzione nord verso il Tarvisio. Traffico intenso, siamo al chilometro 105 e 200. Segnaliamo anche sulla tangenziale di Napoli a Capodichino dei Pedoni, chilometro 19 e 300. Siamo in direzione est verso la diramazione Capodichino. Arrivano U2 e poi ci fermiamo un attimo e poi restate con noi.

0: è iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Rai su Radio.

0: singolo, il nuovo brano di Elisa, Amore è, alle 15.45 su Rai So Radio in diretta, e siamo nuovamente pronti per collegarci con il villaggio dell'Arma al Pincio, Villa Borghese.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
0: Direttamente al Pincio ancora con Gian Maurizio Foderaro e Margherita Basso, ciao!
2: Il format ormai è consolidato, sì. Noi ogni volta che diamo la linea dobbiamo aggiungere qualcosa, Margherita.
3: Assolutamente sì, e cominciamo ovviamente a introdurre i nostri ospiti, il nostro ospite di oggi, il capitano Daniele Vescarelli, comandante della sezione sicurezza agroalimentare del reparto operativo del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare. Buon pomeriggio capitano,
4: buon
3: benvenuto.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa nostra meravigliosa festa.
2: Allora, intanto, ecco, la cosa che possiamo sottolineare, e questo usciamo subito dagli schemi, è che appunto lei è anche, ha un ruolo importante, perché in un giorno, un periodo come questo, insomma, dove l'attenzione all'agroalimentare è, diciamo, una priorità per noi, per la nostra salute, per i nostri figli, insomma, lei è anche molto giovane, insomma, è arrivato abbastanza sì. giovane a questo, e quindi avverte il peso della responsabilità, ecco, di un ruolo così, di tutela, di essere una sorta di supereroe della nostra sicurezza alimentare. Ecco, alla fine, no? E non sempre però percepiti così, forse.
4: Allora, innanzitutto vi ringrazio per questi complimenti, ma sono complimenti che giro a tutta l'Arma dei Carabinieri.
2: Certamente.
4: Perché poi una nota storica che, con la quale voglio rispondere, ma che è significativa: l'Arma dei Carabinieri dal 1982 già aveva avviato un nucleo a tutela dei prodotti alimentari e di contrasto alle frodi comunitarie. Questo nucleo poi si è evoluto nel tempo fino ad arrivare a essere un vero e proprio Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, che opera su tutto il territorio nazionale. Abbiamo 12 tra reparti e nuclei sparsi su tutto il territorio, a copertura appunto dell'integrità del nostro paese. Abbiamo piena coscienza come Arma dei Carabinieri di questo asset, per così dire, perché così lo possiamo veramente definire, che è strategico, che è l'agroalimentare, vuoi per i riflessi economici che porta con sé, ma anche sociali e culturali, perché poi il nostro patrimonio agroalimentare è un patrimonio non solo in senso economico, ma è un patrimonio anche in senso storico, culturale.
3: Un'eccellenza sicuramente del nostro paese. Ecco capitano, ma quali sono le azioni e gli strumenti attraverso i quali l'Arma dei Carabinieri garantisce la tutela dei prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP?
4: Allora, gli strumenti sono molteplici, adesso non voglio tediare gli ascoltatori con tutti gli aspetti normativi. Sicuramente dal 29 maggio scorso abbiamo qualche strumento in più, perché è entrata in vigore la legge 75 dello scorso aprile, una legge molto importante, perché per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico sono stati inseriti dei nuovi reati che attengono proprio alle frodi alimentari. Noi non avevamo nel nostro codice penale ancora il reato di frode alimentare, contrastavamo queste frodi che sono molto dannose e anche fastidiose, per così dire, con altri strumenti sempre nel nostro codice penale, ma nulla di specifico. Ecco, dal 29 maggio scorso abbiamo questo nuovo reato, che non è l'unico tra l'altro inserito nel codice penale, di frode alimentare, quindi sicuramente il nostro ordinamento sta andando sempre più al passo con i tempi e purtroppo anche con le condotte illecite che in questo settore si inseriscono necessariamente.
3: Ecco capitano, ma quali sono le frodi più ricorrenti, volendo sintetizzare?
4: Allora, è un'impresa ardua a definire frodi più ricorrenti, perché le frodi variano a seconda di come varia il settore agroalimentare, e quindi il settore agroalimentare è fatto di tanti sottosettori. Pensiamo al vitivinicolo, all'olivicolo, al settore delle carni, al lattiero caseario. Chiaramente questi settori hanno riflessi, hanno variazioni che sono strettamente correlate anche agli andamenti geopolitici, no? Se pensiamo a tutto quello che accade nel mondo, dai dazi alle guerre e ai conflitti, agli accordi bilaterali tra stati, e necessariamente chi si inserisce in questi settori per frodare considera questi aspetti, perché tanto più è remunerativa una frode in un settore, tanto più si guarda a quel settore con interesse per chi chiaramente vuole frodare e quindi illecitamente guadagnare.
2: Allora, un esempio, con questo se no non possiamo poi chiedere troppo, no? Perché ovviamente le tecniche...
4: No, beh, insomma, possiamo parlare ecco, solamente di cose concluse.
2: Certo. Però ad esempio se una persona, un cittadino normale, nel corso o andando a fare la spesa o girando così una passeggiata eccetera, si avverte che c'è una situazione che riguarda proprio questo ambito, quello delle o perché va a comprare un prodotto, sì, alimentare, o perché va a mangiare in un ristorante e si rende conto di qualcosa che secondo lui non è in linea con quelli che sono i dettami e i regolamenti, le leggi. E qual è il modo più immediato per segnalarlo questo?
4: Allora, ci sono diverse modalità, proprio perché si vuole venire incontro al cittadino, alle sue esigenze in qualsiasi forma. Presso il sito del Ministero dell'Agricoltura, in un'apposita sezione, è possibile lasciare una segnalazione anche in forma anonima, dove si descrive appunto quello che lei poc'anzi diceva, cioè qualcosa che il cittadino ha percepito come non in linea con la normativa, e poi saranno i reparti deputati, anche noi, non solamente noi ovviamente, possiamo essere anche altre parti chiamate in causa, a svolgere le verifiche del caso, o qualsiasi altro struttura dell'arma, stazione carabinieri, che veicolerà poi al reparto speciale, in questo caso noi come comando tutela agroalimentare, le informazioni, la segnalazione, e andremo a verificare poi ad accertare se effettivamente si tratta di una violazione o meno.
3: E quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori appunto di segnalare qualora si trovassero in queste situazioni. Allora ringraziamo il capitano Daniele Vescarelli e Gian Maurizio, diamo la linea.
2: Grazie per il vostro
3: lavoro
2: e a presto.
3: Grazie.
2: Buona festa.
0: Grazie ancora. 15:51, torniamo a Saxarubra per un ultimo aggiornamento. Andiamo, c'è un incidente sulla 4 Torino Trieste tra Sesto San Giovanni e il Bivio, A4 tangenziale nord di Milano direzione est verso Brescia, siamo a chilometro 137 e 500. Ancora un altro incidente sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Alto Pascio e Capannori direzione ovest verso Pisa, due auto coinvolte al chilometro 49 e 500. Poi ancora 4 km aumentano i chilometri di code per veicolo fermo tra la variante di Valico e Calenzano, siamo sulla 1 in direzione sud verso il capoluogo toscano, e adesso arriva Zucchero Sugar Frodaciari.

0: 15:59, John Newman, Love Me Again, in diretta su Rai Iso Radio. E adesso, insomma, parlando di traffico, dobbiamo puntare il telescopio, lo zoom, verso Roma, verso la capitale.
1: Roma, servizi per la mobilità, per Rai Iso Radio, traffico e viabilità.
0: E ci colleghiamo dunque con Roma Info Mobilità con Simona Innocenti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio. Questa sera dalle 21 al Circo Massimo il primo dei due concerti di Cesare Cremonini. Chiusure al traffico nella zona, deviazioni per 11 linee del trasporto pubblico. Prevista inoltre dalle 22 la chiusura della stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana. Sempre questa sera è in programma una processione in zona Torrevecchia con partenza e ritorno a Largo Millesimo. Dalle 19:30 possibili deviazioni o limitazioni per le linee 46 e 49. Possibili inoltre brevi stop per le linee 546, 907 e 907L. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto. Linea allo studio.
1: Rai Iso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Iso Radio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: comuni immortali, Achille Lauro, 16:04 qui su Rai Su Radio. Facciamo un breve aggiornamento sull'infomobilità prima di tornare al Pincio con il nostro Gian Maurizio Foderaro e Margherita Basso al Villaggio dell'Arma. C'è un incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Altopascio e Capannori in direzione ovest verso Pisa, due auto coinvolte al chilometro 49 e 500. Segnalate anche delle code sulla 1 tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
0: E torniamo a collegarci con il Pincio, con Villa Borghese, Villaggio dell'Arma, Gian Maurizio, Margherita.
2: Eccoci qui, minuti che passano, noi cerchiamo di farvi vedere anche quello che accade, perché è una festa, ripeto, la festa dell'Arma dei Carabinieri, ma è una festa per la città, perché nel cuore di Roma, il Pincio, per chi ovviamente anche da turista ha visitato Roma, è proprio è un affaccio meraviglioso su il cuore della nostra città, su Piazza del Popolo, su monumenti bellissimi, e c'è un afflusso continuo, soprattutto tanti giovani, Margherita.
3: Tanti giovani che sono incuriositi appunto da questa location, che ricordiamo essere alimentata assolutamente a livello naturale, ecologico. E a questo proposito introduciamo il nostro ospite, insomma il nostro ospite di questo momento. Diamo il benvenuto al colonnello Stefano Cazzora del reparto comunicazione e relazioni esterne del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Buon pomeriggio, colonnello.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Allora, innanzitutto, come nasce l'idea di questo evento? L'abbiamo detto, insomma, una ricorrenza importante, un anniversario importante, però insomma in questo evento avete veramente deciso di organizzare qualcosa di molto speciale, non solo per la location.
4: Sì, beh, Villaggio Arma, l'abbiamo anche ribadito, è un modo per avvicinare i cittadini a tutte le attività, le tantissime attività dell'Arma dei Carabinieri, sia sul territorio che attività molto specializzate, attività che molti non conoscono ma che sono molto importanti per assicurare benessere e sicurezza per noi e per le generazioni future. E a proposito di questo, proprio fra poco alle 17 ci sarà un evento, una conferenza, un panel sulla tutela della qualità agroalimentare italiana.
2: Io adesso volevo fare una domanda che riguarda più l'aspetto da collega, da giornalista, che lei è responsabile della comunicazione, ed è sono molti anni che con vari ruoli però si interessa proprio di comunicare il vostro lavoro, no? Che non è sempre facile, perché ci sono delle cose che non si possono comunicare, però che in qualche modo devono arrivare al pubblico. È giusto che, come è cambiata, diciamo, con l'evoluzione anche della comunicazione in generale? Cioè, prima i telefonini non esistevano, si andava avanti con i fax e con i comunicati stampa in modo tradizionale. Adesso è tutto molto più immediato, molto più diretto. Anche il vostro lavoro, ecco, di comunicatori, quindi anche nell'organizzare un evento così, come, ecco, pensando ai suoi esordi, quando ha cominciato a fare questo lavoro, cosa è cambiato? Oltre che probabilmente si è tutto un po' più miniaturizzato, mentre prima bisognava portarsi dietro proprio fisicamente tanto materiale, adesso basta davvero pochi strumenti tecnologici e si riesce a fare le stesse cose, anche comunicare a distanza di migliaia di chilometri.
4: La comunicazione, per essere efficace, diventa sempre più integrata, e quello che stiamo facendo proprio qui, un esempio importante, è proprio quello che facciamo sempre nella comunicazione istituzionale dell'Arma in generale, ma qui al Villaggio abbiamo messo in campo tutte le tecnologie e tutti gli stratagemmi per comunicare questo evento e l'importanza di questo evento in occasione appunto della festa dell'Arma, della ricorrenza della fondazione dell'Arma. L'abbiamo fatto attraverso la tecnologia, attraverso i social, attraverso le dirette, attraverso la multimedialità. Solo così possiamo essere anche, tra virgolette, competitivi e arrivare a target diversificati, perché quello che ci chiediamo sempre è qual è il target dell'Arma dei Carabinieri. Noi non è che abbiamo un target preciso, il nostro target è molto ampio, è tutti i cittadini,
2: certo,
4: dai giovani agli anziani.
3: Ecco, a questo proposito, colonnello, come fate ad avvicinare proprio i giovani al mondo dell'Arma dei Carabinieri, per chi magari in questo momento ci sta ascoltando e magari ha l'età giusta per poter avere il desiderio di intraprendere questa carriera?
4: Intanto è quello di modulare il linguaggio, è la prima cosa. Il vettore della comunicazione deve essere idoneo ai giovani. In questo l'Arma dei Carabinieri è diventata molto più veloce, molto più smart, molto più incisiva. Parlavo prima dei social, ma parlo anche di una comunicazione semplice e diretta. Questo serve per entrare in empatia, perché poi voi sapete benissimo qual è il gancio importante, quello dell'empatia, dell'immedesimazione. Oggi un giovane si può immedesimare nei valori di cui l'arma incarna e di cui è portatrice? Io penso proprio di sì.
2: Ecco, per un'ultima domanda, anche perché esce quasi spontaneo, ma in questa comunicazione anche la televisione, il cinema hanno una loro importanza. Quanto secondo lei la figura di alcuni personaggi che erano di finzione, penso a Proietti piuttosto che a Frassica, poi alla fine hanno contribuito con il loro, insomma, essendo finzione, ad avvicinare e a rendere, diciamo, pop, ecco, popolare l'arma, quindi uscire fuori da quelli che erano, diciamo, delle idee probabilmente anche stereotipate della figura del...
4: Quello che dobbiamo fare è rifuggire dagli stereotipi, perché l'arma è popolare ma è anche altamente specializzata. L'arma è locale e territoriale, ma forse ha una proiezione internazionale enorme rispetto a tante altre istituzioni. Quindi uscire dagli stereotipi, e il mondo del cinema, della fiction ci ha seguito. L'importante è che poi alla fine i buoni vincono sempre.
3: Il lieto fine piace a tutti.
2: Dobbiamo parlare con gli sceneggiatori, no? Anche, no? Però di solito alla fine
4: è più facile fare vincere i cattivi, ecco, fa più notizie.
2: Forse qualche volta si pareggia perché bisogna fare un'altra serie, ma insomma quello è un altro conto. E poi ad esempio da sottolineare, appunto, lei accennava, colonnello, all'internazionalità, no? Al valore del peacekeeping, come si dice, che è probabilmente un'eccellenza. Noi andiamo ad insegnare nel mondo come si fa in territori di guerra, cioè spesso chiamano i carabinieri per addestrare le forze locali nelle parti più diciamo pericolose del mondo, dove ci sono guerre, proprio per capire come essere vicini ai cittadini. E questo, diciamo, questo è un vanto che ci riconoscono tutti.
4: Credo che questo è riconosciuto a livello internazionale, derivi proprio dall'essenza stessa dei carabinieri, cioè essere al tempo stesso forza di polizia radicata nelle comunità vicini al cittadino, quindi immersa nei fatti di tutti i giorni, al tempo stesso essere forza armata, essere organizzata in modo militare. Quindi questo significa avere una capacità di interagire anche in teatri molto delicati con quella umanità e con quella professionalità, ma anche con quella prontezza che servono in determinate occasioni.
2: Allora, noi sappiamo che ci sono altri impegni che incombono proprio sul suo taccuino, quindi colonnello Stefano Cazzora, noi auguriamo buon lavoro. E intanto questi giorni noi siamo qui ospiti, però insomma ci avete messo su, anche per quanto riguarda, diciamo, la struttura, una bella casa dell'informazione per comunicare il nostro e il vostro mondo. Quindi ci sentiamo sicuramente nelle prossime ore. Buon lavoro.
4: Bene, vi faremo ancora lavorare allora.
3: Grazie colonnello. Simone.
0: Eccoci, grazie Margherita, grazie Gian Maurizio. Torniamo tra poco, andiamo all'infomobilità con le ultime notizie. C'è un veicolo fermo sulla 1 tra il bivio A1 variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze, veicolo fermo a chilometro 268 in galleria. E poi ancora traffico rallentato per veicolo fermo sulla 1 Milano-Napoli, quindi sull'autostrada del Sole, farà la variante di Valico e Calenzano, traffico rallentato in direzione sud verso il capoluogo toscano. Altro incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord, Alto Pascio-Capanno, richiesto il tratto al chilometro 49 e 500. E infine traffico rallentato anche sulla 22 Brennero-Modena, tra Trento Sud e Bolzano Sud in direzione nord verso il Brennero, traffico intenso al chilometro 142. Arrivano gli ABBA.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

molto intenso questa della londinese Lola Young, nata nel sud di Londra, la nuova icona del cosiddetto indie pop britannico. Lola Young alle 16:24 su Rai Su Radio. Allora torniamo su strada perché arrivano le segnalazioni di due incidenti in questo momento: il primo sulla 4 Torino Trieste, siamo al Milano Est in direzione est verso Brescia, chilometro 138 e 300, l'altro sulla 14 la Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli. Si tratta di due auto incidentate al chilometro 462 in direzione sud verso Bari. Al momento non ci sono ripercussioni per quanto riguarda le code, ma vedremo insomma come andranno a svilupparsi queste due segnalazioni. C'è un veicolo fermo anche sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano, direzione sud verso Firenze, un'auto in galleria ferma al chilometro 268 e 600. E poi cominciano a muoversi le cose, il traffico, le code quantomeno ancora non quantificate nelle zone dove ci sono dei concerti. Ferrara Nord questa sera suona Vasco, e a 13 Bologna-Padova ci sono delle code per insomma questo show concerto, dice proprio così anche il nostro sistema, in uscita in entrambe le direzioni, dirette proprio verso la città dove questa sera suonerà il nostro Blasco, che già ha annunciato per il prossimo anno il suo giubileo a Roma con tante date, 10 si parla al solo stadio olimpico, 10 date consecutive. Poi sulla 22 Brennero Vipiteno, tra Bressanone e Vipiteno c'è un traffico rallentato, traffico intenso in direzione nord verso lo stesso Brennero. Queste le notizie al momento. I concerti si cominciano a muovere per l'estate anche a Reggio Emilia. Questa sera c'è un festival elettropop.

Dracula insieme a Jenny alle 16.33 su Raiso Radio. È una notizia che è oggi pubblicata sul Messaggero di Roma, ma non solo, è una bella notizia che arriva dalla Fondazione Bietti, un istituto di ricerca che cura le malattie degli occhi, hub nazionale per le patologie rare della vista, e qui c'è stata una bella scoperta, un bel ritrovamento, una bella cosa. Il professor Mario Stirpa ha costruito qui qualcosa di unico in Europa, il binomio tra chirurgia d'avanguardia e ricerca genetica, praticamente chirurgia 3D, dati genetici e intelligenza artificiale che lavorano insieme per cosa? Per individuare un modo precoce per recuperare chi è al rischio di perdere la vista prima ancora che i sintomi compaiono. L'intelligenza artificiale, infatti, secondo questa ricerca, analizza le immagini della retina, riconosce i pattern invisibili dell'occhio umano, incrocia dati genomici e costruisce un profilo di rischio personalizzato, in qualche modo prevenendo quello che può essere una perdita della vista. Istituto di ricerca quindi della cura delle malattie degli occhi, una cosa importantissima, un'eccellenza italiana con 579 pubblicazioni scientifiche, la Fondazione Bietti, 7000 pazienti visitati all'anno. Dunque, mentre parliamo di AI come se fosse il futuro, a Roma in qualche modo già la usano per salvarci gli occhi, quando qualcuno dovrebbe raccontare di più queste cose così belle che accadono nel nostro paese, queste ricerche, i grandi scienziati che fanno queste scoperte che salvano la vita, salvano la salute. E adesso musica da atmosfere sudamericane, però è Irama, italianissimo, questa si chiama Cabana.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Playing Memories. Due settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Rai Isoradio.

0: I Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, mentre arriva la segnalazione di materiali dispersi sulla 1 tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione sud verso Roma. E torniamo a collegarci con il Pincio, con Villa Borghese, Villaggio dell'Arma, con Gian Maurizio, Foderaro, Margherita Basso e un importante ospite.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
0: 6:45, linea Villa Borghese allora.
2: Noi continuiamo ad essere baciati da un sole meraviglioso nel cuore di Roma, vi raccontiamo questi giorni di festa per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri e abbiamo raccontato tanti aspetti, molto di prossimità, tecnologia, cambio generazionale e adesso insomma continuando questo racconto alla fine insomma è come se si percorressero vari viali e poi alla fine si arriva sulla strada maestra e sulla strada maestra uno si deve far accompagnare bene insomma, no?
3: Certo,
2: e quindi direttore,
3: siamo particolarmente onorati questo pomeriggio di aver ospite con noi il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo. Buongiorno intanto generale, grazie per essere qui con noi questo pomeriggio. Partirei subito, due elementi contraddistinguono da sempre l'Arma dei Carabinieri, la garanzia di fiducia e il rapporto con i cittadini. Credo che in un mondo caratterizzato sempre più dal disordine, dalla complessità, come e quanto sia importante rafforzare proprio questi principi fondamentali.
4: Buongiorno e grazie innanzitutto a voi per essere qui con noi. È un privilegio, è un onore che ci date, avete raccontato già tanto, io ho visto molto e siete riusciti a collegarci immediatamente in una sintonia meravigliosa, grazie. Io penso che in un'epoca come quella odierna, caratterizzata da tanta dinamicità e da policrisi che sono difficilmente controllabili, l'Arma è riuscita a consolidare il proprio rapporto con i cittadini attraverso un metodo, cioè quello di alimentare la filiera della fiducia. Questo legame profondo che deve nascere prima di tutto dall'interno, perché è necessario che i carabinieri riconoscono la propria istituzione per poi proiettare quel senso di fiducia verso i cittadini. E quello che abbiamo visto spesso oggi, attraverso anche i nostri slogan, quello di cercare di dare sempre alla comunità questa sensazione di protezione, quindi uno sguardo protettivo nei confronti di tutti, uno sguardo che può essere differente, no? Dipende da dove parte, ma la finalità deve essere sempre unica. E per fare questo, ovviamente, sempre mantenendo forte il nostro patrimonio valoriale, abbiamo necessità di rinforzare la nostra prossimità territoriale e per farlo dobbiamo sicuramente aumentare le nostre capacità tecnologiche, quindi aumentare la digitalizzazione in modo che tutti possano arrivare dovunque, ma anche per fare in modo che il servizio reso ai cittadini sia sempre più efficace. Pensate a tutta quell'attività onerosa, spesso ridondante, che frena un po' il nostro core business, quindi l'attività di controllo del territorio. Allora noi abbiamo cercato di mettere in moto strategie che fossero in grado di diminuire questo volano burocratico e aumentassero invece la nostra capacità operativa sul territorio.
2: Allora, parliamo di prossimità. Io penso che questa che stiamo cercando di raccontare, perché un vecchio adagio del nostro mestiere è quello che uno prima ancora di entrare nei contenuti deve far vedere a chi ascolta la radio quello che succede. Quello che noi vediamo è una festa con tanti giovani, tanti ragazzi intorno al corpo che più di ogni altro ha accompagnato la storia e l'evoluzione del nostro paese. E quello che possiamo cercare di raccontare, appunto, questo in ogni corner, in ogni angolo di questo villaggio, di questa ci sono simulazioni, percorsi didattici dove si cerca di semplificare, ma avvicinando anche i più giovani ad un mondo che appunto è diventato estremamente complesso e tecnologico. E oltretutto abbandonando gli stereotipi, perché probabilmente la cultura della legalità parte proprio da qui, da questo incontro con giovani in divisa e giovani che sognano e che vogliono in qualche modo costruire il loro futuro.
4: Sì, e il villaggio si propone proprio questa finalità, cioè di avvicinare i giovani all'istituzione, ma non all'istituzione formale, ma all'istituzione nei suoi contenuti, cioè l'istituzione che attraverso i suoi stand fa vedere un po' tutto lo spaccato della nostra organizzazione. E qui ci sono tantissime attività che rappresentano il cuore pulsante dell'istituzione. Abbiamo visto, ci siamo confrontati col cyberbullismo, ci siamo confrontati con i problemi connessi alla violenza di genere, ci siamo messi a sistema per cercare di far capire ai giovani anche cosa significa guidare di notte o in situazioni di difficoltà, evitando probabilmente la guida pericolosa e tante altre cose. Questo perché? Perché voi pensate che solo lo scorso anno l'Arma dei Carabinieri, proprio per diffondere la legalità, ha partecipato a degli incontri con gli studenti presso le scuole, intervistando e sentendo circa 600.000 studenti. Questo perché? Perché secondo noi questo modo è l'antidoto primario alla violenza ed è la radice della democrazia. E questi giovani devono capire che per essere veramente i futuri cittadini devono partire dalla loro consapevolezza che la comunità serve e spesso deve essere riconosciuta, e per essere riconosciuta bisogna conoscersi e farsi conoscere.
3: La tecnologia, ne abbiamo parlato prima, la tecnologia può essere però anche un pericolo. Oggi la criminalità organizzata investe sempre più in tecnologia, utilizza dati, informazione. Allora come affrontare, comandante generale, questi pericoli?
4: Oggi ormai siamo in un mondo in cui le minacce sono ibride, in cui la criminalità organizzata ormai è diventata un holding vero e proprio, un holding criminale e finanziaria. Falcone diceva che per sconfiggere la criminalità bisognava seguire follow the money, seguire il flusso finanziario. Oggi abbiamo fatto un salto in avanti. Per sconfiggere la criminalità bisogna follow the data, cioè bisogna seguire i flussi dei dati, perché ormai abbiamo necessità di monitorare il cyber, quindi abbiamo creato delle nostre sezioni di cyber investigation, e abbiamo anche ormai, qui ci sono degli stand in cui si spiega la digital forensic, e operiamo con unità di elevatissima eccellenza come i reparti che sono radicati all'interno del Rosso, quelli presso i nuclei investigativi. Per esempio, uno dei temi che stiamo cercando di portare avanti con molta intensità, c'è stato l'altro giorno un modulo qui in cui ho partecipato io e il procuratore Lovoi, è cercare di sconfiggere il traffico di criptovalute, in cui la criminalità organizzata oggi sta investendo moltissimo, perché si passa dal traffico di droga, in cui ci sono moltissimi flussi finanziari, al reinvestimento di quei capitali che devono diventare capitali puliti. Ricordiamoci una cosa, che la criminalità non si ferma con la modernità, ma si modernizza, e quindi noi dobbiamo contrastarla.
2: Allora, da una parte quindi la tecnologia è questo arrivare ovunque con un click, dall'altra nell'animo del carabiniere, e continua ad avere questa natura, c'è la prossimità. Il carabiniere 50 anni, 100 anni come adesso, lo incontri all'angolo della strada, gli chiedi un'informazione. Allo stesso modo, quindi le 4.555 stazioni, e poi a questo l'ausilio importante dei carabinieri forestali, che hanno allargato un orizzonte e hanno completato probabilmente un'esigenza che era mondiale, quella di tutela dell'ambiente. E poi abbiamo accennato lei ai ROS, quindi reparti estremamente specializzati, in grado di intervenire in tempi brevissimi in molte parti d'Italia e del mondo. Il territorio, quindi, a prescindere dalle criptovalute e dall'internazionalizzazione del crimine, rimane comunque il core business del Corpo dell'Arma dei Carabinieri.
4: Lo dico con molta franchezza, sì, per noi il controllo del territorio è il nostro core business, perché Voi sapete che noi abbiamo questa organizzazione territoriale molto complessa, è la struttura che sostanzialmente sopporta il peso più gravoso, circa il 75% delle nostre attività. Questo modello fondato sulla stazione dei carabinieri è un modello vincente che noi abbiamo esportato anche al di fuori del territorio nazionale. E perché? Perché è il modello attraverso il quale il presidio di legalità fa in modo che la comunità ti guarda, ti osserva ed è pronta, anche perché ricordiamoci, qualsiasi azione repressiva o di prevenzione, se non è basata sul rapporto fiduciario e quindi sulla fiducia con il personale che opera sul territorio, è nulla, è quasi niente. Siccome la nostra vocazione principale è la rassicurazione sociale, quindi la prossimità ai bisogni dei cittadini, dobbiamo cercare di continuare su questa strada.
3: Un'ultima domanda, ci avviciniamo, tra pochi minuti si aprirà un panel dedicato all'agroalimentare, al Made in Italy, all'agropirateria. Ecco, comandante generale, quanto è importante anche il vostro ruolo proprio come custodi del Made in Italy contro le truffe e le falsificazioni?
4: Voi sapete che in questo settore l'ARMA esercita una competenza esclusiva del patrimonio agroalimentare e l'abbiamo diciamo intensificata con l'assorbimento del corpo forestale. È secondo me una necessità, anzi è un aspetto ineludibile della nostra azione, perché per contrastare condotte fraudolente come le contraffazioni o le adulterazioni e tutto ciò che va a violare il Made in Italy bisogna essere preparati, molto preparati, quindi noi abbiamo investito moltissimo nella formazione e attraverso questa attività di formazione siamo riusciti a creare degli specialisti che ci vengono invitati in tutto il mondo, perché riescono veramente a intercettare dove si commette l'illecito.
2: Bene, allora, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, qui ecco il colpo d'occhio è molto interessante, c'è questo panel che è, oltretutto è di grande attualità, quindi molto seguito, quindi le aspettano altri microfoni, altre domande e un altro incontro, ma anche un bagno di folle, diciamo la verità. Poi alla fine appunto parlavamo di prossimità, noi siamo contenti di questo abbraccio della città e di un paese nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, perché in qualche modo dove c'è un carabiniere c'è casa, c'è la voglia di sentirsi parte della comunità.
4: E penso che questo villaggio l'abbia dimostrato, no? L'affluenza e anche l'affetto che i cittadini hanno riservato a tutti i carabinieri d'Italia.
3: E noi la ringraziamo anche proprio per la sinergia che si è creata con Radio Rai e Rai Isoradio, proprio perché credo che la comunicazione sia un elemento fondamentale, comunicare e da parte nostra fare del buon servizio pubblico. Grazie a
4: Io ringrazio voi
3: generale.
4: Veramente per quanto avete fatto, grazie mille.
2: Buon lavoro.
4: Grazie
2: Buongo,
4: molto.
2: Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata.
4: Grazie,
0: allora torniamo da Saxa Rubra, grazie a Gianmaurizio Foderaro, grazie alla nostra direttrice Alessandra Ferraro, la direttrice di Rai Isoradio. Per quanto mi riguarda c'è un'ultima notizia che arriva dalla 14, Bologna-Taranto, Bivia 14 a 16, Napoli-Canosa, Canosa c'è un incendio e si è sviluppato anche del fumo ovviamente in entrambe le direzioni, siamo tra il chilometro 607 e il chilometro 608, poi ancora traffico rallentato per materiali dispersi ormai raccolti, ma si è creata una lieve coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per quanto mi riguarda terminano le nostre 4 ore insieme, tra un po' arriverà il GR, subito dopo arriverà Davide Santirocchi a tenervi compagnia per le prossime 4 ore. Da Simone Mercurio, ciao!

5 minuti, questa Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi dopo Simone Mercurio. Tra non molto il GR1 arriverà tra pochissimo, intanto diamo conto di quello che accade sulla 9, il tratto Como Centro Chiasso ora interessato da code in direzione della Svizzera, lunghe 1 chilometro per le operazioni doganali. Da poco stiamo segnalando i rallentamenti in A1 tra Firenze Scandicce e Firenze Sud, sono per dei materiali dispersi al chilometro 297, siamo sulla carreggiata sud. Un invito alla cautela anche per chi viaggia in A14, in particolare tra il bivio per la 16 e Canosa, dove si è sviluppato un incendio, c'è del fumo su entrambe le carreggiate, chilometro 607, e qui bisogna essere cauti. Un incidente sulla A14, quello tra Vasto Sud e Termoli, sono 2 le vetture coinvolte in questo incidente all'altezza del chilometro 462, per il momento le code vengono segnalate soltanto all'uscita di Termoli. E poi abbiamo notizie dalla 22, come sempre molto trafficata, i rallentamenti tra Bressanone e Vipiteno verso nord e anche quelli compresi tra San Michele e Chiusa, sempre in direzione nord, ancora per traffico intenso, anche qui rallentamenti. Tratto urbano della 24 con code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma, abbiamo anche sulla 13 dei rallentamenti per un concerto che sta attirando molte persone, siamo tra Occhio Bello e Ferrara Nord, in direzione sud c'è questo rallentamento e code all'uscita di Ferrara Nord. Per la 1 ricordo anche qui, per lo stesso concerto, un incolonnamento a Reggio Emilia in uscita per entrambe le provenienze e poi rallentamenti, come detto, per questi materiali dispersi tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. È il tempo di ritrovare Lady Gaga e poi GR1.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La manifestazione dei sindacati ad Amendolara, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi. Nel corteo per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento sfilano anche il segretario nazionale della CGIL Landini, delegazione di 5 Stelle AVS del PD con la segretaria Schlein.
2: Mai più è lo slogan scelto per ricordare Aminu, La, Miad e Vasemi, quattro braccianti uccisi lunedì a Amendolara in provincia di Cosenza. Mai più disumanità, mai più sfruttamento per chi chiede semplicemente di essere pagato per il proprio lavoro. Nel corteo molti gli immigrati, ma tanta è la paura di denunciare lo sfruttamento nei campi, come raccontano alla TGR Calabria.
3: Lavoriamo però, ti giuro, senza rispetto, senza non paga bene anche la capo. Non fai bene un contratto, per questo noi venire qua, per aiutare famiglie, per aiutare la madre e anche padre.
2: Tra poco sul palco Maurizio Landini, segretario nazionale CGIL, ma chi lavora sul territorio sottolinea la distanza delle istituzioni. Andrea Ferrone, CGIL Pollino.
4: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia, sparsi tutte le mattine per i campi del Metapontino e della Sibaritide, perché così è come fermare il vento con le mani.
2: Amalia Carosi, GR1.
1: E c'è un nuovo fermo nell'inchiesta sullo sfruttamento di operai indiani nel cantiere del consolato americano a Milano. La procura ha bloccato il presunto caporale operativo. Secondo gli inquirenti voleva fuggire viaggiando su un bus per non essere individuato. Avrebbe intimato ai lavoratori di non parlare con gli investigatori. Il fermo si aggiunge ad un altro arresto eseguito nei giorni scorsi. E sale a 3 il numero delle vittime del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Il racconto dei soccorritori.
5: La signora è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo, il medico poi ha constatato il decesso.
6: A parlare è Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo. La squadra dei soccorritori ha individuato all'altezza di quello che era il primo piano il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 89 anni, dispersa sotto le macerie della palazzina crollata a due passi dal lungomare di Porto Sant'Elpidio. Dolore che si aggiunge al dolore. All'ospedale intanto è morto anche il figlio della donna, Romano Cerquetti, 60 anni, recuperato vivo stamani. Non ce l'ha fatta da subito il vicino, Giuseppe Pieroni, 47enne, socio di una piccola azienda informatica. I genitori, anziani, sono ricoverati per le ferite riportate. Un boato ha rotto il silenzio all'alba, terrorizzando i residenti.
7: Sentivo questa donna che chiamava aiuto.
8: Inizialmente abbiamo pensato al terremoto perché la palazzina ha un po' tremato.
6: Una deflagrazione probabilmente provocata da una fuga di gas. Il cordoglio del sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella.
9: Profondo dolore, vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
6: Elena Baiocco, GR1.
1: Medio Oriente, in Libano diversi militari dell'esercito di Beirut sono rimasti uccisi nei raid israeliani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
10: Almeno 10 libanesi uccisi nei raid israeliani di oggi, secondo Al Jazeera. 3 militari, fra loro un generale e un capitano, uccisi sulla strada verso Nabatieh. L'esercito libanese dovrebbe essere un attore fondamentale nei piani del dopoguerra, soprattutto nell'eventualità remota di un disarmo di Hezbollah. Il presidente del Libano, Aoun, condanna gli attacchi ai militari come flagrante violazione della sovranità del paese. Soltanto ieri aveva difeso il cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele e mai rispettato da parte di Tel Aviv, che non ha mai fermato i raid, e dall'altra parte Hezbollah, che rifiuta una tregua senza il ritiro di Israele dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore perché il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento. Hezbollah condanna le uccisioni come crimine deliberato e premeditato. E torna a incendiarsi anche la Cisgiordania. 9 feriti in un attacco dei coloni a Awara. A Hebron è stato sepolto oggi il piccolo Sam Abu Aikal, di 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani, mentre la madre ferita lo teneva in braccio nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata all'alt dei militari. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta, ma intanto almeno 5 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a Gaza in un attacco israeliano con 2 missili su una tenda dove si stava celebrando un matrimonio.
1: E in chiusura le novità su Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino.
11: Voglio una vita spericolata, voglio una vita.
1: Dal 16 al 20 febbraio, le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston, quella Vita spericolata di Vasco Rossi, che si classificò per La verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana. Ci fermiamo qui, linea allo sport e il giornale torna alle 18.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

should I go? E questi erano i Clash, Should I Stay or Should I Go? Insomma, devo stare perché sono appena arrivato. Saremo insieme fino alle 20.30, 21 più o meno. Abbiamo notizie di un incidente sulla A4, la Torino-Milano. È accaduto tra Novara Est e Marcallo Mesero. Verso Milano si è formata una coda di un chilometro. Non è l'unico incidente perché in zona, sulla tangenziale ovest di Milano, è segnalato anche qui un incidente con una coda lunga 5 chilometri. Siamo tra Trezzano e Settimo Milanese in direzione della 8, la Milano Varese. Situazione un po' più tranquilla, ma comunque con rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como. Su entrambe le carreggiate è segnalato un rallentamento, quindi non una coda. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Digitate in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida. Ilaria da Pisa è arrabbiata perché dice tra Firenze e Incisa in A1 la stragrande maggioranza delle auto viaggia in corsia centrale, mentre la corsia di destra è vuota. Basta con vari punti esclamativi. Non mi fate arrabbiare, Ilaria, ha ragione. Il codice della strada prevede si usi la corsia di destra se libera, va sempre in

0: domenica.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.
7: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Carol Jeans e Mamma Nuciao e questa Viajando por el Mundo. Allora, abbiamo buone notizie, è terminato il disagio sulla 1 per quei materiali dispersi che sono stati recuperati tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Abbiamo anche la fine delle code a Reggio Emilia in uscita per quel concerto che attira molta gente. Sulla stessa onda anche in A13 sono terminati i rallentamenti tra Occhiobello e Ferrara Nord, appunto anche qui per un concerto in direzione Bologna. Resta un disagio legato ad un veicolo fermo in avaria tra Vasto Sud e Termoli, la coda di 2 chilometri si è formata in direzione di Bari. Era segnalato anche un incidente in A14 tra Vasto Sud e Termoli, situazione che comunque è stata normalizzata e terminata perché appunto è stato risolto l'incidente. In A22 si riduce il tratto dei rallentamenti tra Bolzano Sud e Chiusa in direzione Brennero. Salutiamo anche Gennaro che viaggia con la sua famiglia verso Villa Borghese e domani sarà lì proprio per la festa dell'arma dei carabinieri.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il villaggio Arma, per i 212 anni dell'arma dei carabinieri, sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
0: E c'è già Maurizio Foderaro con Margherita Basso e Alessandra Ferraro, la nostra direttrice. Cosa accade, Gian Maurizio?
2: Allora, guarda, noi siamo nel nostro glass, quindi della sicurezza, ma anche della sostenibilità. E in realtà stanno accadendo delle cose, perché qui, diciamo, al Pincio, come tu raccontavi, una giornata meravigliosa nel cuore di Roma, c'è davvero tanta gente, ma accadono anche delle cose importanti, Margherita?
3: Eh sì, perché in questo momento c'è un incontro, un panel molto importante, moderato dalla nostra direttrice Alessandra Ferraro, sulla tutela dell'agroalimentare, dove stanno intervenendo dei vari ospiti: Eleonora Iacovone, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, Cesare Baldrighi, presidente Associazione Italiana Consorzio Indicazioni Geografiche, Simone Maniero, agente vigilatore del Consorzio di Mozzarella di Bufala, Campana DOC, insomma tanti ospiti. Ma vogliamo, Gian Maurizio, sentire cosa sta accadendo?
2: Ecco, quindi sì, come nella migliore delle situazioni noi siamo in grado di collegarci con di fronte a noi, quindi panel con tanta gente, sentiremo ovviamente le voci, cercheremo adesso di contestualizzare chi è, diciamo, il proprietario delle voci che ascoltiamo. Sentite un po' che succede, si parla quindi di sicurezza e di alimentare. Ecco, sentiamo un po'.
4: In campo e ogni giorno quotidianamente tutelano le produzioni di qualità, ma anche e soprattutto il consumatore.
5: Grazie dottoressa Iacovoni, direi che ci ha fotografato molto bene, no? Qual è il vero, quindi i prodotti, i produttori, e che cos'è il falso. Oggi nel linguaggio comune abbiamo iniziato a sentire una parola che è Italian sounding. Italian sounding, sicuramente il nostro parterre sa che cosa significa, sostanzialmente significa proporre delle o utilizzare delle immagini ingannevole, dei marchi, delle bandiere, del Made in Italy in forma ingannevole per rendere e falsificare dei prodotti che in realtà vengono prodotti non in Italia ma all'estero. È una pratica odiosa sicuramente, ma sia per il consumatore che naturalmente poi consuma prodotti falsificati e sia prima di tutto per i produttori. Come fronteggiare questi pericoli?
4: Allora io utilizzerei un termine ancora più forte, parlerei proprio di agropirateria, che è ancora più forte dell'Italian sounding. Qui non parliamo di falsi grossolani, qui parliamo di una strategia di marketing ingannevole, quasi ai limiti della perfezione. Faccio un esempio: si prendono un prodotto, mettono sopra un tricolore, mettono, che ne so, la gondola, il Colosseo,
5: la montagna,
4: la costiera amalfitana, e ingannano quindi il consumatore straniero che pensa che quel prodotto sia effettivamente un prodotto italiano, anche un'indicazione geografica, e quindi lo comprano con questa convinzione. Ovviamente non possono mettere diciture come parmigiano reggiano, ma mettono nomi evocativi, parmesao, reggianito, che comunque richiamano le nostre indicazioni geografiche, magari anche con l'utilizzo della lingua locale. Ovviamente qui abbiamo, come ha detto lei, un duplice danno. Uno al consumatore straniero che pensa di comprare un prodotto italiano di qualità, quindi che segue un determinato disciplinare di produzione, che ha un determinato controllo, quindi che ha anche una salubrità sicuramente importante. Dall'altro viene fatto un danno economico ai nostri produttori agricoli, perché si vedono essere fatti oggetto di una concorrenza sleale, perché ovviamente i costi di questi prodotti sono nettamente più bassi, sia perché a livello qualitativo, ma sia anche perché spesso dietro c'è uno sfruttamento anche della manodopera locale. Quindi il danno sicuramente è duplice. Ora, come possiamo fronteggiare questo che è un vero e proprio attacco? Cercherò di essere abbastanza rapida perché chiaramente l'argomento meriterebbe un panel a parte. Allora, abbiamo innanzitutto una normativa nazionale, ci tenevo a sottolineare perché si tratta di una legge recentissima.
2: Il tema è appunto chi finge che un prodotto sia una cosa, in realtà è un'altra. È come se improvvisamente non c'è Margherita Basso vicino a me, ma c'è Gigliola Alti.
3: Esatto,
2: sempre un fiorè, sempre un'unità di misura, però è un'altra cosa. Però qualcuno tra Margherita Basso e Gigliola Alti più o meno dice però quasi quasi la stessa cosa.
3: E
2: no, perché l'originale è un'altra cosa. Bene, questo qui quindi insomma un modo per raccontarvi quello che accade, ma sono tanti, esempio domani per dire...
3: Domani infatti Gian Maurizio, noi ci collegheremo nuovamente qui dal villaggio L'Arma dei Carabinieri per il gran finale. Infatti il villaggio Arma si chiuderà con il tradizionale carosello equestre del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo a partire dalle 19 a Piazza di Siena, ma noi ci collegheremo molto prima, sempre con destinazione pomeriggio weekend tra le 15 e le 17.
2: E dovrebbe esserci proprio
3: il nostro Davide Santirocchi con me
2: a raccontare.
3: Quindi lo aspettiamo.
6: Vengo a cavallo.
2: I nostri
6: cavallo.
2: Occhi
3: ecco, a cavallo.
2: Al cavallo. No, a proprio di cavallo, quando siamo arrivati c'era una, ovviamente una delle atlete dell'Arma dei Carabinieri che faceva una piccola dimostrazione e c'era un cavallo meraviglioso e lei era in piedi sul cavallo.
3: Meraviglio.
2: Io penso che se mi dovessero far fare, io potrei resistere forse un secondo,
3: esatto.
2: Dopodiché 8 mesi.
0: Il momento da Villa Borghese, un po' l'invidio, Vasto Sud Termoli, lì il traffico è momentaneamente bloccato per questo veicolo in avaria segnalato al chilometro 463, la coda, la ribadisco, è lunga 2 chilometri tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono

Empire of the Sun, questa We Are the People, 44 minuti dopo le 5, un pomeriggio di traffico abbastanza regolare, qualche eccezione la troviamo ora sulla A4, si è formata una coda tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione Milano, non tanto per il traffico quanto per un veicolo che è fermo in avaria al chilometro 206 e non è più bloccato il traffico sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli, la coda da smaltire però è lunga 6 km, quindi verso Bari dovrebbero aver risolto il problema di quel veicolo in avaria che poi era appunto uno dei veicoli coinvolti in un incidente al chilometro 463, resta da smaltire questa coda. Per la 4 ricordo anche a Milano Est le code in uscita in direzione di Milano, poi diamo conto anche del tratto della Torino-Milano compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, qui in direzione Milano si è formata una coda di 1 km, l'incidente non è ancora risolto, invece è stato risolto quello tra lo svincolo di Lorenteggio e Settimo Milanese sulla tangenziale ovest di Milano, l'incidente è risolto ma la coda è ancora qui da smaltire in

dell'A8 la Milano Varese restano questi rallentamenti, questi incolonnamenti che stanno diventando rallentamenti, come sulla tangenziale nord tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como. Anche qui su entrambe le carreggiate è segnalato un rallentamento. Ricordo anche sulla 9 le code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera per le operazioni doganali, ed il traffico sempre molto presente sulla A22 durante i fine settimana, in particolare appunto il sabato e la domenica tra Bressanone e Vipiteno restano rallentamenti verso nord, e anche tra Bolzano Sud e Chiusa in carreggiata nord vengono segnalati rallentamenti. Parlavamo del traffico intenso e si palesa sulla A4 un rallentamento ora segnalato tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. C'è Marco Mascia, la parte tecnica, il tizio che parla è Davide Santirocchi, loro sono in tre, noi siamo in due, loro sono in tre, Levante, Delia, Serena, Brancale. Mi sento

Martin Garrix insieme a Ed Sheeran e questa loro Repeat. 8 minuti alle 6 del pomeriggio, si viaggia regolarmente ora sulla 4 tra Brescia Ovest e Ospitaletto. Finalmente è stato spostato quel veicolo fermo in avaria e in direzione Milano non ci sono più i rallentamenti alle code che si erano formati, ma attenti sulla 1 perché all'altezza dello svincolo di Napoli Nord si è verificato un incidente. Chi viaggia in direzione sud lo trova all'altezza del chilometro 740, è accaduto da poco, quindi l'invito alla massima cautela. Diamo conto anche di alcuni fatti sportivi: la Mercedes di Kimi Raikkonen, anzi no, di Kimi Antonelli, ha conquistato la pole al Gran Premio di Monaco, e quindi sto pilota italiano che ci dà grandi soddisfazioni, anche se corre per una casa tedesca. Il leader del mondiale scatterà sulle stradine del Principato davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che si è classificata seconda nelle qualifiche, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, che ha fatto un ottimo lavoro oggi ed è riuscito ad infilarsi in seconda fila al terzo posto. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc, solo ottava la McLaren del campione del mondo Lando Norris. Quindi insomma quest'anno i papaya hanno qualche problema in più. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza. Antonelli fra l'altro ha rilasciato una piccola frase all'Ansa, dice: è stato uno di quei giri in cui sono riuscito a mettere tutto insieme, sapevo che l'ultimo giro era buono e speravo fosse sufficiente, oggi siamo riusciti a migliorare. Kimi Antonelli festeggia così la sua prima pole position in Formula 1 nel Gran Premio di Monaco, e dice ancora: devi andare sempre più vicino al limite, e non è facile, sono felice di questa pole, mi sto godendo la guida, la macchina e il weekend, e domani vediamo, e domani un altro giorno come si direbbe. Però insomma sembra avere le idee molto chiare a dispetto della giovane età e della poca esperienza in Formula 1, sembra uno dei più navigati in assoluto. Cosa facciamo nei prossimi minuti? Ci portiamo avanti con il lavoro grazie alla musica della classifica del Radio Corriere TV. Tra poco Fabrizio Casinelli ci racconterà quali sono le canzoni più suonate in Italia dalle radio, in particolare tra la posizione numero 20 e la posizione numero 11 sentiremo le migliori novità.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, il momento della classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi alla scoperta delle 20 posizioni. Oggi scopriremo quelle che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Partiamo subito, numero 20, Irama, Cabana.

0: buona domenica.
1: Mi fermo qui, ci sentiamo domani con il resto della nostra classifica. Vi ricordo lunedì alle ore 12 online il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani con la classifica.
2: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

di Supertramp, abbiamo ritrovato questa The Logical Song. 10 minuti dopo le 6, pomeriggio abbastanza tranquillo sul fronte del traffico, però facciamo due passi sul raccordo anulare, per modo di dire, diamo un'occhiata a quello che accade lì. Due incidenti, uno è stato da poco risolto sulla carreggiata esterna all'altezza dello svincolo per la via del mare, è segnalata comunque una coda di un paio di chilometri ancora presente, e anche in carreggiata interna è segnalato un incidente poco prima dello svincolo per la via Ardiatina, le code iniziano dallo svincolo per la via Appia. Il traffico rimane abbastanza intenso anche sul tratto compreso tra il bivio per la via Flaminia e la diramazione Roma Nord, anche qui ora si è verificato un incidente che sta dando vita a queste code e le rallenta ulteriormente, siamo in carreggiata interna. Molto meglio la situazione di Milano, sulla tangenziale ovest terminate le code tra Lorenteggio e Settimo Milanese, anche quelle sulla nord, le difficoltà legate ai rallentamenti tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 sono finalmente terminati. È stato risolto anche l'incidente in A4 tra Novara Est e Marcallo Mesero, anche qui è terminata la coda che si era formata verso Milano. Attenti invece sulla statale 96 Barese, all'altezza di Palo del Colle c'è stato un incidente, ci sono rallentamenti in direzione di Bari. Poi da poco stiamo segnalando un incidente sulla 1 all'altezza di Napoli Nord, siamo al chilometro 740 in direzione sud, tamponamento tra due vetture, quindi vi raccomandiamo di tenere una buona distanza da chi vi precede. Sulla 4 restano rallentamenti per traffico tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, e anche a Milano Est ci sono code in uscita in direzione di Milano. Per la 9 il tratto Como Centro Chiasso con code verso la Svizzera, e sulla 14 si è ridotta ad un solo chilometro la coda segnalata tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Era un incidente, poi un veicolo in avaria ad aver determinato questo incolonnamento che piano piano sta andando appunto a finire. Sulla 22, oltre ai rallentamenti tra Bolzano Sud e Chiusa e tra Bressanone e Vipiteno in carreggiata nord, sempre verso nord, anche un mezzo pesante fermo al chilometro 01, quindi i rallentamenti e le code che si sono subito formati tra Brennero e il confine di Stato. Queste le ultimissime dalla Brennero-Modena, ricordo anche sul tratto urbano della 24 le code tra Portonaccio e Tangenziale Est per chi entra nella

0: something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, questo è il pezzo di Sabrina Carpenter e Madonna, che si presentano educatamente sin dall'inizio. 348 103 1010, salutiamo Mauro che è in viaggio in questo momento sulla 1 con questa situazione idilliaca, ci dice lui, perché si viaggia regolarmente soprattutto dalle parti di Bologna, il che non è proprio sempre così scontato. Migliora ulteriormente la situazione in A14 tra Vasto Sud e Termoli, non più code ma rallentamenti, non più segnalati per questo veicolo in avaria che ormai è stato spostato, ma per dei cantieri di lavoro. Sono però rallentamenti che troviamo su entrambe le carreggiate tra Vasto Sud e Termoli. Intanto abbiamo notizie anche di pedoni sulla tangenziale di Milano, attenti. Tra lo svincolo di Baranzate e Bollate Novate è segnalato un pedone al chilometro 20 in carreggiata sud. Speriamo abbia indossato un giubbino ad alta visibilità. Lo ricordo, è un dispositivo salvavita. Non dimenticate mai, se ce ne fosse la necessità, quella di scendere dall'abitacolo, di indossarlo prima ancora di scendere dalla vettura per rendervi visibili. Si è verificato un incidente, notizia che è arrivata proprio in questo momento, sulla tangenziale est di Milano. Siamo tra Lambrate e Gobba, subito si è formata una coda in direzione di Lecco a causa di questo incidente. E ritorniamo alla musica degli anni andati, quella che Battisti e Mogol ci hanno regalato nel corso di alcuni decenni. Poi l'idillio, insomma il sodalizio è finito, però insomma ci hanno lasciato grandi canzoni. Una delle migliori è sicuramente questa, Ancora tu.
2: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me? Scappa da ridere.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
8: Rai su Radio.

0: 6 e mezzo del pomeriggio, come sempre appuntamento con gli amici di dell'Aeronautica Militare, questo pomeriggio con il luogotenente Michele Parisi. Buonasera.
1: Buonasera a lei e a quanti ascoltano Isoradio. Sul nostro paese sono in atto degli flussi di aria più fresca in quota che, nonostante l'alta pressione presente su di essa, hanno determinato nel pomeriggio dell'instabilità pressappoco più diciamo evidente a nord sulle regioni centrali, instabilità che è ancora attiva con della nuvolosità e dei isolati piovaschi ma veramente di poco conto tra il Trentino, Alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, e scendendo più a sud ritroviamo qualche fenomeno isolato tra il Basso Abruzzo, Molise e la Puglia centro-settentrionale. Tutti questi fenomeni andranno svanendo nelle prossime ore. La nottata vedrà della nuvolosità bassa sulle pianure della Toscana associata a locali riduzioni di visibilità che dureranno fino all'alba. La ventilazione ancora dai quadranti settentrionali, ancora leggermente sostenuta su tutti i litorali tirrenici dalla Toscana alla Campania, sulle coste occidentali della Sardegna e Bocca di Bonifacio. Per questa notte le temperature sono previste a rimanere pressoché stazionarie, quindi con valori assolutamente gradevoli. Bene, questa era l'ultima informazione. Grazie per l'attenzione, restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Gazzè e la favola di Adamo ed Eva, e c'è anche la favola di Dua Lipa che in questi giorni è sulla bocca dei siciliani, perché evidentemente sta facendo un grande movimento intorno a Bagheria, intorno a, appunto, ai luoghi dove è attesa con i suoi ospiti circa 300 persone. Ci sono nomi altisonanti, ne citiamo uno per tutti, Elton John. E però c'è stata una piccola polemica, perché il Telegraph ha usato un tono, diciamo, offensivo, perché ha titolato: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno, e il riferimento è a Villa Guarnera, dove appunto è in atto questo ricevimento, che non è neanche l'atto finale, perché poi anche domani sono previsti festeggiamenti, insomma si balla in piazza con la banda e poi c'è questo appuntamento con tutti gli ospiti, tutti gli invitati in questa villa speciale. Quindi insomma ha un po' rettificato il titolo il Telegraph, però insomma Dua Lipa ha altre cose a cui pensare. Noi la ritroviamo grazie a un pezzo di qualche tempo fa intitolato Levitating.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Isoradio.

dei Queen e questa Bicycle Race. 18:45 minuti, viaggiamo verso i titoli del TG3, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, c'è Marco Mascia alla parte tecnica, non c'è più la coda sulla tangenziale est, l'incidente tra Lambrate e Gobba è ora risolto verso Lecco e traffico è tornato regolare. Diamo conto di una notizia che riguarda invece la A22, torniamo su quel tratto Brennero confine di Stato, qui la coda che si è sviluppata ora lunga 6 km in direzione del Brennero, c'è un mezzo pesante coinvolto in un incidente, questo è il motivo degli incolonnamenti. Sulla 22 restano rallentamenti anche tra Bressanone e Vipiteno in carreggiata nord in direzione appunto del

Brennero. Non ci sono più rallentamenti invece in A14 tra Vasto Sud e Termoli, prima segnalati per te i cantieri di lavoro. Sulla A4 rallentamenti confermati tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Si è formata una coda sulla 1 per dei materiali dispersi al chilometro 59. Siamo tra l'inizio della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione Bologna. Siamo quindi in carreggiata sud, coda dovuta a carichi dispersi. È ancora segnalato l'incidente all'altezza di Napoli Nord, ma non sta creando né code né rallentamenti in direzione sud, comunque prudenti, al chilometro 740. Le notizie ci portano anche a parlare di cose che accadranno qualche volta, insomma, diamo conto di quello che le agenzie ci fanno sapere. E è pronta la guida autonoma in Lombardia, potrà essere sempre più una realtà nelle città italiane. C'è questa startup italiana che è uno spin-off del Politecnico di Milano, si chiama New Links, dedicata allo sviluppo della guida autonoma, e questa società ha ottenuto l'autorizzazione del Ministero dei Trasporti per avviare la sperimentazione di veicoli a guida automatica su strade pubbliche, provvedimento che consentirà di portare la propria tecnologia nel contesto reale del traffico quotidiano. I test si svolgeranno in Lombardia, all'interno delle aree urbane dei comuni di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, e Brescia. La piattaforma scelta è una Fiat 500 elettrica, dotata di un'architettura avanzata, di sensori, attuatori e unità di calcolo ad alte prestazioni. Per garantire trasparenza e serenità dei cittadini e degli utenti della strada, spiega la società in una nota, la sperimentazione su strada pubblica è stata preceduta da una lunga validazione in ambienti simulati e in una pista chiusa, e seguirà criteri operativi estremamente rigidi con supervisori che saranno costantemente a bordo, anche se non agiranno, ma appunto in caso di necessità c'è sempre qualcuno

Rosso relativo, Tiziano Ferro, insomma non è riferito ai semafori, quelli vanno, non è mai relativo il rosso del semaforo, invece quando si parla appunto della canzone di Tiziano Ferro, una delle più famose sicuramente, c'è una grande attenzione. E salutiamo Mara che è in viaggio in questo momento con tutta la famiglia, che ha apprezzato particolarmente Tiziano Ferro e dice quando torna in concerto sta preparando cose. Abbiamo Cremonini in queste ore a Roma al Circo Massimo, quindi insomma c'è una grande scelta e poi si prospetta un'estate davvero ricca di appuntamenti. Noi torniamo però subito sulla 1 perché è stato risolto l'incidente all'altezza di Napoli Nord, poi sulla 4 perché abbiamo due notizie, una è sicuramente positiva, la fine dei rallentamenti tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Invece c'è un incidente segnalato tra Bergamo e Dalmine, ancora in carreggiata ovest, in questo caso verso Milano, al chilometro 167-800. Vi chiediamo la giusta cautela per questa situazione delicata. Questo incidente si è verificato da pochissimo. Sulla 1 restano per dei materiali dispersi delle code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna e poi abbiamo ancora le code sulla 9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Viaggiamo con questo disagio sulla 22 che abbiamo più volte ricordato. Si tratta di un mezzo pesante coinvolto in un incidente e tra Brennero e il confine di Stato la coda che si è formata è lunga 6 km verso il Brennero. Restano anche tra Bressanone e Vipiteno i rallentamenti verso nord, dovuti in questo caso però al traffico intenso. E poi sulla statale 96 Barese abbiamo detto che c'è un incidente all'altezza di Palo del Colle verso Bari, ci sono ancora dei rallentamenti. E tra poco incontriamo, se viaggiate ancora con Rise Radio, i titoli del TG3.

0: Piazzi vivi, migliaia di persone in piazza in Calabria per la manifestazione della CGIL contro il caporalato nei campi. Schlein, sequestrare le aziende che sfruttano le vittime. Papa Leone in Spagna, in Iran guerra ingiusta, preoccupato per il Libano, in Ucraina troppe vite spezzate, spingere sul negoziato, processo di Unione Europea, un dono per l'umanità. Droni ucraini colpiscono San Pietroburgo, nuovi attacchi russi, Putin respinge l'invito al tavolo dei colloqui di Zelensky che domani sarà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Nuovo taglio delle accise, prorogato fino al 3 luglio, sconto resta di 5 centesimi per la benzina, dimezzato per il gasolio, copertura di 150 milioni dall'extragettito IVA. All'alba crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, 3 le vittime, 2 le persone ferite. I vigili del fuoco scavano per ore, una fuga di gas, la probabile causa dell'incidente. Polemiche per le nozze di Dua Lipa a Palermo. Dopo le proteste dei cittadini per i disagi, l'attacco della stampa inglese. Si sposa nel covo della mafia, il presidente della regione si scusino.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

On the block, 5 minuti dopo le 19, le code sulla 9 sono terminate, quelle verso la Svizzera, prima segnalate tra Como Centro e Chiasso, e anche il tratto della 1 compreso tra Piacenza e Fiorenzuola non è più interessato dalle code, sono stati recuperati i materiali dispersi al chilometro 59, quindi migliora un po' ovunque la situazione, anche se è assolutamente idilliaca per viaggiare, abbiamo davvero poche notizie, pochissime notizie. Allora tiriamo fuori quelle che arrivano dall'Italia e dal mondo, in particolare dalla Spagna, dove il Santo Padre si è recato in queste ore, appunto con i reali di Spagna, e durante una pausa con i giornalisti ha scambiato quattro chiacchiere. Qualcuno gli ha domandato se seguirà i mondiali che stanno per iniziare, lui ha detto sicuramente, tiferò ovviamente per gli Stati Uniti. I giornalisti sono sempre così, hanno chiesto immediatamente di sapere se secondo lui, o comunque se c'è del tifo anche per le due squadre più importanti della Spagna, cioè il Barcellona e il Real Madrid, e lui ha sfoderato una risposta perfetta per conciliare diplomazia e passione sportiva. Il Papa tifa per tutte le squadre, ha detto, ma Prevost tifa per il Real Madrid, quindi evidentemente ha dato così un parere da tifoso a tutti gli effetti. 348 103 1010 il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Sono diciamo poche le difficoltà che si incontrano. Torno anche sul raccordo anulare, perché l'incidente all'altezza dello svincolo per la Via del Mare in carreggiata esterna è stato risolto, non sono più segnalate code, restano dei rallentamenti nel tratto compreso tra l'Ardeatina e Ciampino, sia in direzione sia verso appunto la diramazione Roma Sud, sia in carreggiata interna che in carreggiata esterna. Soltanto su questo tratto vengono segnalati dei rallentamenti, e poi c'è una coda residua di un problema legato ad un incidente ancora sulla carreggiata interna nel tratto compreso tra via Flaminia e la diramazione Roma Nord. Queste le uniche due notizie in merito al grande raccordo anulare, il traffico abbastanza intenso di rientro verso la capitale, ora anche sulla statale 148 Pontina, i rallentamenti all'altezza di Trigoria, e quindi sono verso la capitale, qualcuno rientra verso Roma. Intanto è ritornata Gaia con un altro disco che ci ha subito convinti, questo

0: 19:13 minuti, siete su Raizo Radio, andiamo subito sulla diramazione Roma Nord, non sulla 1 ma sulla diramazione Roma Nord. È segnalato un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, siamo in direzione nord al chilometro 12, e c'è sempre questa coda di 6 km sulla 22. Ribadiamo, si è trattato di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante, e la coda appunto lunga 6 km tra Brennero ed il confine di Stato in carreggiata nord. I rallentamenti Bressanone di Piteno confermati in direzione Brennero, anche qui per traffico intenso, però non per altri motivi. E abbiamo sempre l'incidente sulla 4 di cui saprete tener conto se viaggiate tra Bergamo e Dalmine, è in direzione Milano al chilometro 167 e 800, e sulla 4 restano a Milano Est le code in uscita direzione Milano. Per la tangenziale nord di Milano invece i primi rallentamenti vengono segnalati tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Questa è l'unica novità. Noi siamo pronti per accogliere Alessandra Tocci, siamo sulle strade degli ultimi.
1: Sulle strade degli ultimi con Padre Aldo Buonaiuto.
2: Donaldo, eccoci, buona serata.
3: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori, e l'estate è così bella che a quest'ora ancora la luce ci dà
2: smagliando
3: la gioia. E poi vorrei dire, pensando al nostro Signore, ecco, nella tua luce, Signore, vediamo la luce, cioè dobbiamo guardare in alto, portare in alto la nostra vita e ritrovare fiducia e speranza.
2: Dunque, il 7 settembre del 1925 a San Clemente nasceva Oreste Bello. Muore il 2 novembre del 2007 a Rimini. Una parola su di lui: un infaticabile apostolo della carità a favore degli ultimi e degli indifesi. E questo infaticabile apostolo è stato...
3: Ti sei preparata.
2: Beh, dopo due anni con lei io devo essere, anche perché siamo agli esami, siamo alla fine, quindi tra un po' lei mi interrogerà, quindi io mi porto avanti. E allora, Donaldo ha avuto l'opportunità di conoscere e di vivere insieme a fianco con Don Oreste Benzi. Che dice in conclusione, prima degli esami a cui lei mi sottoporrà alla fine, di affrontare questa figura insieme?
3: Come no, beh, Don Oreste, mi piacerebbe farlo conoscere ai giovani, tutti i religiosi, i giovani che entrano nella vita ecclesiale, e poi farlo conoscere in generale a tutti, perché poi lui è il fondatore, è stato il fondatore di una comunità, la comunità Papa Giovanni XXIII, che ricordiamo è portata avanti da laici, veri eroi che scelgono di mettere la propria vita accanto alla vita degli ultimi, comunità con l'età media più bassa, perché è fatta da tantissime persone veramente giovani che vanno anche nel mondo lasciando tutto e aprendo le case famiglia, le comunità terapeutiche, i pronto soccorsi sociali, tutte quelle realtà dove veramente non si fa qualcosa per gli altri, ma si vive insieme a questi fratelli e queste, la cosa più importante dell'esistenza, che è l'amore. Don Oreste è stato veramente, come tu hai citato una frase di Benedetto XVI, nel giorno della morte Don Oreste lo definì un infaticabile apostolo della carità, perché era veramente Don Oreste. Io ne sono testimone, stando insieme a lui per tanti anni, giorno e notte, ho potuto veramente sorprendermi di questa sua infaticabilità. Perché Don Oreste era realmente una persona che finiva la sua giornata alle 3 di notte e si riprendeva alle 4, alle 5, quindi il tempo anche del riposo, quello che tutti giustamente desideriamo alla fine di una giornata, il suo era veramente limitato, limitatissimo, di conseguenza molto spesso anche il mio, perché si arrivava a casa, si tornava tardi e si partiva presto, perché gli ultimi, ecco, quella voce che lui diceva, ci diceva sempre, no, di sentire il grido degli ultimi, no? Ecco, non potevano aspettare, i poveri non possono aspettare, e quindi Don Oreste era il primo che lo testimoniava. La cosa per cui Don Oreste è stato, c'è cioè questa causa di beatificazione, sì, ma sì, Don Oreste è stato da sempre, da subito, anche in vita, profumo di santità. Perché? Perché non era un predicatore nel senso esclusivamente, riduttivamente veramente semplicemente un predicatore, era molto di più, perché quello che lui predicava prima lo viveva, mm-hmm. lo testimoniava con la vita e poi lo condivide, mm-hmm. e questo veramente, questa è stata anche la sua grande forza,
2: certo.
3: è ciò che poi lo ha portato ad attirare tantissime persone alla vita cristiana e a quella vita cristiana declinata nel carisma della comunità Papa Giovanni XXIII, che oggi è in oltre 50 paesi nel mondo.
2: Infatti nel settembre del 68 lui fa la prima vacanza in condivisione, Casa Madonna delle Vette è il luogo, l'anno appunto è detto il 68, poi nel 73 nasce la comunità Papa Giovanni XXIII. Ci fermiamo per qualche minuto e poi ci ritroviamo subito con Donaldo.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Concentratissima.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia?
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
7: Rai su Radio. Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
8: Io ricordo che all'inizio, quando l'ho conosciuta, Donaldo, la presentavo Donaldo Buonaiuto, Comunità Giovanni XXIII, tutto attaccato, perché mi è sempre sembrato che questa esperienza fosse un po' il suo ulteriore nome.
9: È vero, perché sono nato anche ancora prima di diventare sacerdote accanto a Don Oreste, e poi di conseguenza, stando accanto a Don Oreste, sono entrato in questa grande famiglia, che è una famiglia spirituale, è vero, ma anche una famiglia che è diventata realmente una famiglia, perché io dalla fine degli anni 90 poi ho iniziato a condividere il mio cammino e la mia esistenza accanto a, dentro una realtà della comunità Papa Giovanni, e una realtà anche molto particolare, perché alla fine degli anni 90 aprì una casa famiglia rifugio per le donne vittime di tratta. Sì. E che ancora oggi questa casa, ecco, accoglie queste ragazze che purtroppo, ecco, vengono ingannate, portate in Italia, in Europa, con l'inganno e poi le ritorsioni, le minacce, le torture, le violenze e ciò che è ancora qualcosa di orribile, l'indifferenza dei molti che pensano di avere il diritto di andare a comprare il corpo di queste ragazzine che magari hanno l'età delle loro figlie. E di questo però parleremo in un'altra puntata.
8: Come no, sicuramente. Certo.
9: Su cui dobbiamo tornare. Per aiutare, ecco, proprio chi ci ascolta, certo, a comprendere chi sono quelle ragazze, vengono definite in tanti modi volgari e vergognosi, e poi però quando uno le incontra, le vede con quelle orecchie tagliate o seviziate o nel loro corpo i segni delle violenze, insomma, è tutta un'altra cosa.
8: Don Benzi, si ricorda Donaldo quando l'ha visto per la prima volta, quando ha visto quel sorriso? Devo dire, un sorriso veramente,
9: ecco,
8: ammaliante.
9: Sì, dal Oreste era veramente sorprendente, proprio anche per questo grande sorriso, no? Che è stato descritto da tutti. Tutti coloro che lo hanno incontrato lo ricordano per questo grande sorriso, che vorrei sottolineare non era un sorriso finto, ipocrita, di facciata. Era un sorriso che restava impresso, perché era un sorriso sincero. Cioè era un sorriso vero. Era e aveva Don Oreste la voglia e la gioia di vivere. Cioè lui ha vissuto intensamente i suoi 82 anni di vita, li ha vissuti tutti intensamente, non l'ho mai visto oziare, non l'ho mai visto deprimersi, ma semplicemente perché non ne aveva il tempo, perché aveva donato tutta la sua esistenza al prossimo, a trasmettere l'amore al prossimo, ma lo ha fatto concretamente, non con delle belle parole, lo ha fatto perché ha aperto per loro delle case famiglia, ma poi non ha messo nelle case famiglia dei semplici operatori, dipendenti, no, dei lavoratori, ha messo invece proprio dei fratelli, delle sorelle che hanno proprio scelto per vocazione, quindi sentendo una chiamata che va oltre le programmazioni e, diciamo, i nostri progetti, quindi un progetto che viene dall'alto, un disegno, una chiamata che viene dall'alto per condividere direttamente la vita con gli ultimi. Questo è stato, diciamo, ed è il cuore, no? Il carisma di questa comunità, che magari molti non conoscono, perché Don Oreste viene citato per il suo andare sulla strada, liberare, come si diceva, le donne vittime di tratta, ma dietro Don Benzi c'è tanta vita, cioè c'è una vita che si testimonia per trapianto vitale, cioè quando tu entri in una casa famiglia tu vedi che e scopri che quelle persone non sono lì per lavorare, ma sono lì per anzi che hanno lasciato anche agi, hanno lasciato il benessere, hanno lasciato a volte, spesso lasciano anche delle professioni importanti per donarsi e dedicarsi totalmente agli ultimi, a questi fratelli e sorelle, a questi amici che hanno bisogno di ritrovare quelle figure genitoriali, figure fraterne, hanno bisogno di camminare insieme e si risale insieme, ecco, verso la vita nuova. Ecco, la comunità Papa Giovanni ha questa caratteristica che Don Oreste definiva la società del gratuito, che non ci muovono, non so, i soldi, ci muove Cristo, cioè siamo mossi da Cristo. È vero che tutta la Chiesa, no, è mossa da Cristo, ma poi in ogni carisma questo movimento che viene dall'alto si esprime in un modo peculiare, particolare. Il particolare della Papa Giovanni è vivere insieme, tenendo il passo del più debole per arrivare insieme. È tutto il contrario di quella che invece è la società del profitto, dove si pensa che chi arriva primo è più bravo e nella competizione, nel saper essere migliore degli altri, si rimane però soli.
7: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.

voce, tramonti a nord-est, la splendida Elisa, grande voce, ma soprattutto un'ottima penna, una grande autrice. Allora andiamo subito sulla 4 per segnalare la fine dei possibili disagi. L'incidente tra Bergamo e Dalmine è stato risolto. Ora abbiamo delle code sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli, e poi questo veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Nord è ancora segnalato tra Settebagni e Castelnuovo di Porto al chilometro 12 in carreggiata nord. Non sono più segnalati rallentamenti sulla 22 tra Bressanone e Vipiteno, ma la coda dovuta all'incidente tra Bressanone e il confine di Stato è ora lunga 8 km, quindi situazione che non migliora affatto. L'incidente non ancora risolto, siamo intorno appunto agli 8 km di incolonnamenti. Per la capitale va segnalato un incidente da poco accaduto sul raccordo anulare, si è subito formata una coda tra lo svincolo per la via Ardiatina e lo svincolo per la statale 148 Pontina, siamo in carreggiata interna, anzi in carreggiata esterna, e c'è questo incidente che sta dando vita a queste code che si allungano anche abbastanza velocemente, quindi attenzione se viaggiate sull'anello intorno alla capitale, troverete questo incidente e un secondo incidente che si è verificato all'altezza dello svincolo per la via Appia, siamo appunto all'altezza dell'Appia, già dallo svincolo precedente ci sono rallentamenti all'altezza di via Anagnina, queste le ultimissime dalla capitale. Poi andiamo a vedere anche le ultimissime da Milano, la tangenziale nord con rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla statale 36 è un veicolo in avaria ad aver dato vita a dei rallentamenti all'altezza di Mugiò in direzione della Svizzera, e poi anche sulla 7, la Milano-Genova, abbiamo dei rallentamenti tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano per traffico intenso. Quasi del tutto risolto l'incidente sulla statale 96 Barese, non ci sono più quindi rallentamenti all'altezza di Palo del Colle in direzione di Bari.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Rai su Radio.

The Imagination, questa Bali Talk, 19:44 minuti, viaggiamo verso il TG1, tra poco avremo le notizie dall'Italia e dal mondo, anche se alcune le abbiamo dispensate. Torno però subito sulla diramazione Roma Nord, perché il veicolo è ancora segnato in fiamme al chilometro 11 e ora abbiamo anche rallentamenti in carreggiata nord, appunto in direzione della 1. Confermate le code di 8 km tra Bressanone e il confine di Stato sulla 22 per un incidente non ancora risolto. E abbiamo una novità che riguarda la A3, la Napoli-Salerno. A Castellammare di Stabia ci sono code in uscita per chi arriva da Napoli. E tornano le code anche sulla A14 nel tratto Vasto Sud-Termoli. In direzione di Bari si è formata questa coda di 1 km, qui il traffico risulta congestionato. Sulla A4 restano a Milano Est le code in uscita in direzione di Milano. Poi abbiamo detto sulla A7, la Milano-Genova, i rallentamenti tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Attenzione, sul raccordo anulare si allunga la coda per quell'incidente che stiamo segnalando poco dopo lo svincolo per la via Ardeatina. Attenzione quindi alle code che ora iniziano dallo svincolo per via Cristoforo Colombo. Siamo sulla carreggiata esterna. Confermati anche i rallentamenti in carreggiata interna per un altro incidente che invece è ora segnalato come risolto. Restano questi rallentamenti nel tratto compreso tra lo svincolo per la diramazione Roma Sud e lo svincolo di Ciampino. Una coda, anche se non lunga, non oltre il chilometro, è segnalata anche in carreggiata interna nel tratto compreso tra la Flaminia e la diramazione Roma Nord. Ritorniamo con Mace a parlare insieme a Colapesce delle cattive

questo è il nuovo di Harry Styles, questa American Girls. Pochi minuti ci separano dal TG1, dai titoli. Intanto diamo conto di un incidente, l'unica novità in mezzo a questa musica che stiamo ascoltando è arrivata questa notizia. Non sta creando problemi, ma si è verificato questo incidente sulla A7 verso Genova, quindi in carreggiata sud. Siamo tra Milano e Assago, al chilometro 0460 è segnalato questo incidente. Molta cautela, è accaduto da poco. Ricordo che in direzione Milano invece, in carreggiata opposta, abbiamo dei rallentamenti dovuti al traffico tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre di Milano. Vasco Rossi.

0: Governo proroga sconto carburanti, maggioranza sostegno a famiglie e imprese, opposizioni crescita ferma PD, 5 Stelle e AVS a corteo CGIL contro caporalato. Papa Leone in Spagna, appelli per la pace e contro le divisioni, con l'Iran non è una guerra giusta, dice, negoziare per Kiev, troppe vite spezzate. Droni ucraini su Mosca e San Pietroburgo, Zelensky, i raid, le nostre sanzioni, Trump, se la sbrighino, lui e Putin, due morti in attacco russo. Omicidio di Milano Certosa, IPM colpito con 30 coltellate, fermato 19enne, complice in fuga, movente, forse un rito di iniziazione. 16enne violentata in strada ad Avezzano, fermato 21enne di origini egiziane, l'allarme dato da un residente che al Tg1 dice poteva essere mia figlia. Dua Lipa è la festa di matrimonio a Palermo, nozze nel covo della mafia, bufera sul titolo del quotidiano britannico Telegraph, poi rimosso. Vacanze al lago in montagna, sempre più turisti scelgono la natura, milioni di presenze e un giro d'affari da miliardi di euro l'anno. Sanremo, la 77esima edizione del festival dal 16 al 20 febbraio 2027, l'annuncio di De Martino sui social con un video sulle notte di vita spericolata di Vasco che proprio nel 2027 festeggerà 50 anni di carriera.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Indietro fino al 1983 a questa Every Breath You Take per i Police. 2 minuti dopo le 20, siete su Rai Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Jacopo Teodoro la parte tecnica, con i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Enrico che viaggia sulla 22 ed è alle prese con questo problema che è diventato ancora più difficile da superare perché ora la coda per questo incidente tra Bressanone e il confine di Stato è lungo ben 10 km l'incolonnamento, quindi continua ad aumentare questa coda in attesa che venga risolto questo incidente. Invece è stato spento quel veicolo in fiamme tra Settebagni e Castelnuovo di Porto, anche i rallentamenti che si erano formati in direzione della 1 sono terminati. Resta una coda sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli, una coda in A14 lunga 1 km tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e poi sul tratto urbano della 24 le code tra Portonaccio e Tangenziale Est. C'è un invito alla cautela perché queste code iniziano all'interno di una galleria che è pure in curva, quindi c'è questa galleria Pittaluga proprio alla fine dell'autostrada poco prima di immettersi sulla tangenziale est e le code appunto possono apparire improvvisamente, quindi moderate la velocità avanzando appunto verso la fine del tratto urbano della 24. Abbiamo sentito prima Vasco Rossi con una splendida canzone intitolata Ridere di te, sarà Roma la città che ha scelto Vasco per il suo giubileo, il giubileo di Vasco che appunto è previsto il prossimo anno. L'annuncio dell'iniziativa l'ha dato lo stesso rocker di Zocca con un post, non è sceso nei particolari, si è capito che il gran finale è previsto all'Olimpico, saranno coinvolte 500.000 persone, non soltanto per la serata finale appunto prevista intorno alla fine di luglio, ma anzi alla fine di giugno, ma ci saranno anche alcune location molto particolari. Siamo curiosi, vedremo cosa ha organizzato il grande Vasco Rossi per celebrare i suoi 50 anni di attività.

Gli Stones sono tornati in questa In the Stars, li abbiamo ritrovati con la giusta verve. Sono passate le 20 da 11 minuti e aggiungiamo un incidente ai diversi incidenti che già abbiamo segnalato fin qui sulla tangenziale nord di Milano, dove già avevamo segnalato dei rallentamenti. Ora un incidente ha dato vita a delle code tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Abbiamo detto di un incidente sulla 7 tra Milano e Assago verso Genova, non crea code o rallentamenti comunque cauti, e rimangono i rallentamenti tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga c'è un problema, si è formato un rallentamento perché c'è un veicolo in avaria all'altezza di Muggio, i rallentamenti in direzione della Svizzera. Spostiamoci nuovamente in autostrada e ricordiamo questa lunghissima coda, ben 10 km l'incolonnamento segnalato tra Bressanone e il confine di Stato. Tutto dipende da questo incidente avvenuto al chilometro 0,500. Siamo praticamente alla fine dell'autostrada e questo mezzo pesante che è rimasto coinvolto in questo incidente ha dato vita a questa lunga coda, ora stimata in 10 km. Restano le code a Castellammare di Stabia in uscita dalla A3 per chi arriva da Napoli. Restano sulla A14 le code di 1 km tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Qui il traffico viene definito congestionato. Tratto urbano della 24, abbiamo detto, le code tra Portonaccio e tangenziale est in entrata nella capitale, e si allunga ulteriormente la coda sulla carreggiata esterna per l'incidente che è avvenuto poco dopo lo svincolo per la via Laurentina. Sono code quelle che troviamo a partire dallo svincolo di via Cristoforo Colombo e si muovono anche molto lentamente. Un secondo incidente è ancora segnalato anche sulla carreggiata interna. Qui siamo all'altezza dello svincolo per la via Appia. I rallentamenti che si sono formati dopo questo incidente iniziano dallo svincolo di Ciampino.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, lo sento, insomma un po' confusa, però alla fine si capisce il senso di questa canzone, già tra le più ascoltate. È stato già risolto l'incidente sulla A7 tra Milano e Assago, non ha creato né code né rallentamenti, però come diciamo sempre meglio saperlo risolto che non. E c'è questo incidente invece da poco segnalato sulla tangenziale nord di Milano, siamo tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro, e si sono formate code verso la tangenziale est. Tutto questo mentre sulla 36, la statale 36 del Lago di Como dello Spluga, abbiamo ancora dei rallentamenti a Muggio verso la Svizzera, c'è un veicolo in avaria. La situazione però più difficile sicuramente la coda di 10 km che si è formata sulla Brennero Modena per un incidente con un mezzo pesante coinvolto tra Bressanone ed il confine di Stato, coda lunga ben 10 km. E non ci sono più invece le code tra Vasto Sud e Termoli in A14, prima segnalate verso Bari. Attenti però, perché è un incidente quello che ora viene segnalato tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione nord, chilometro 306, un secondo incidente ancora in A14, attenti tra la 13 e il raccordo di Casalecchio, anche questo è accaduto sulla carreggiata nord, siamo al chilometro 11, molta prudenza per queste due segnalazioni di incidenti accaduti davvero da poco. Tutto questo alle 20 e 24 minuti, ritroviamo anche i Coldplay.

20:30 Rise Radio, erano i Maroon 5 con Heroine. A proposito di eroi, insomma, Totti ha detto la sua sul mondiale, è stato intervistato durante una conferenza stampa, ha detto: un mondiale senza l'Italia cosa mi provoca dentro? Dice: senza l'Italia è un mondiale diverso, ma non solo per noi italiani, un po' per tutto il mondo, perché è una delle squadre più affascinanti, più importanti tra quelle attuali. È sempre bello vedere l'Italia in una competizione così importante. Quando mancano squadre di questo livello, manca un pezzo del mondiale. Certo, a noi dispiace tantissimo perché è il terzo mondiale consecutivo che saltiamo. Hanno domandato: ci stiamo facendo l'abitudine? E purtroppo sì, è brutto dirlo, ma è una cosa diversa da quella che pensiamo noi. Cosa non è andato? Sono tante le cose che non sono andate. Dice: un po' la colpa è di tutti, perché quando non si vince alla fine è quello il problema. E poi gli hanno chiesto anche dell'ultimo CT dell'Italia, che appunto è stato Rino Gattuso, che prossimamente allenerà la Lazio. Dice: non gli ho ancora detto niente. Rino ha questa forza, questa voglia di mettersi sempre in gioco, è un allenatore che per me farà grandi cose. Verrà a Roma, lo incontrerò, ci andrò a cena e vedremo di che pasta è fatto, anche perché Roma è una piazza diversa da tutte le altre. Se parlerà della Lazio, io parlerò della Roma, vedremo, potremo parlare di cose che non c'entrano, però insomma sarà un avversario in qualche modo, perché insomma noto e notorio quanto ci sia di così acceso dal punto di vista dello sfottò tra i laziali e i romanisti, e lui sicuramente è uno della Roma.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Rai Isoradio.
5: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: Francesco De Gregori, Viaggi e Miraggi, vedo, o forse è un miraggio.
1: Il mio è un miraggio.
0: Giusy Panara, che ha deciso di regalare all'azienda un ginocchio.
1: No, sì,
0: visto che come
1: sì,
0: sei
1: sì.
0: entrata hai subito
1: un pezzo di gamba.
0: Deciso, insomma, così di lasciarlo in dote alla RAI. Allora, c'è subito da segnalare una novità: dalla 26 è segnalata questa coda per un veicolo in avaria, trovata il bivio per la diramazione Perdosa Bettole verso nord. Continua ad essere difficile la situazione sulla 22, un lungo tratto con code, quello tra Bressanone e il confine di Stato, a causa di un incidente non ancora risolto che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Abbiamo segnalato due incidenti sulla A14 al chilometro 305 e al chilometro 305 e 900. Uno sta bloccando il traffico verso nord, quello tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Anche sull'altro incidente incombe una coda di un chilometro che si è formata immediatamente, sempre tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, ancora in carreggiata nord. Quindi è una situazione complessa, perché sono due gli incidenti, in effetti sono tre, perché quello al chilometro 11 è segnalato tra la 13 e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, ha visto coinvolte due auto. Al momento però non vengono segnalate ripercussioni. Invece tu che arrivi dal...
1: Questo studio è proprio da sabato sera.
0: Siamo pronti.
1: Si abballa qua.
0: Siamo
1: pronti. Si abballa.
0: Non essere impulsiva, mi raccomando.
1: No, io e Marco Mascia faremo dei bei balletti questa sera.
0: Immagino.
1: Ecco.
0: Rimane a vostra disposizione il 348 103 1010. Aggiungo anche un incidente

Una coda sulla 148 Pontina si è da poco verificato all'altezza di Campo Verde e ci sono code che si sono formate in direzione Roma. Vi lascio con Giusy fino a mezzanotte e dintorni, tra poco anche il GR1, in mezzo a questo spazio avremo ancora aggiornamenti e parecchia buona musica, anche il nuovo di Lola Young, si intitola From Down Here. Io ringrazio Marco Mascia che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara e provincia di Cosenza dopo l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso. Presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario della CGIL Maurizio Landini. Sentiamo le sue parole.
3: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: Il viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV torna a parlare di pace, insiste sulla necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolinea la complessa situazione in Libano. Il pontefice esorta poi ad uscire dalla cultura dello scontro e dagli approcci identitari. Ad attenderlo per la veglia di preghiera una Plaza de Lima stracolma, oltre 400.000 le persone, soprattutto giovani, presenti secondo i primi dati forniti dagli organizzatori. Medio Oriente, Israele continua l'offensiva su entrambi i fronti ormai riaperti, Gaza e il sud del Libano. Nella striscia 7 palestinesi uccisi, almeno 15 feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Nel paese dei cedri una decina le vittime in due raid aerei, uno ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatieh, morti 3 militari a bordo. Un crimine, un assalto allo Stato e a tutto il popolo, lo definisce il premier libanese Salah. La questione Iran, restano in stallo le trattative di pace. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con i raid notturni contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Washington inoltre si rifiuterebbe di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni congelati. La nazionale iraniana di calcio è intanto partita per il ritiro in Messico in vista dell'esordio ai mondiali il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. I visti per entrare negli Stati Uniti concessi ai giocatori sarebbero però stati negati a parte dello staff. La cronaca ora. L'ipotesi è che sia stata una fuga di gas a generare l'esplosione della palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2. A perdere la vita un informatico di 47 anni, una donna di 89 e il figlio 60enne estratto prima vivo dalle macerie, poi deceduto in ospedale. A Milano ora per l'omicidio alla stazione Certosa, identificati altri componenti della gang che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso.
4: È Jefferson Smith Echevarria Verano, un 19enne di origini peruviane, il primo fermato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso in un agguato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. A riconoscerlo il fratello della vittima, che era sfuggito all'aggressione. Con precedenti per rapine e lesioni e un decreto di espulsione pendente, nel suo appartamento sono stati trovati i vestiti che indossava il giorno dell'omicidio. Vive nell'Interland milanese, a Canegate.
5: Ogni tanto si acchiappano qua in stazione, che probabilmente si incontrano e quindi succede il pandemonio.
4: Si cerca anche un altro ragazzo di 20 anni, anch'egli di origine peruviana, scappato all'estero, forse in Spagna. In tutto sono 8 gli indagati tra i 20 e i 22 anni, eseguite anche numerose perquisizioni. Si cerca di ricostruire la dinamica e il movente. Prima il diverbio, la vittima e il fratello stavano riaccompagnando il padre a casa vicino alla stazione, quando hanno incrociato la banda che si presenta come parte della gang sudamericana dei Latin Kings, altro aspetto su cui sono in corso verifiche. Al ritorno in stazione, l'assalto. In tutto sono 17 gli aggressori, già identificati. Il fratello e un amico riescono a scappare, Gianluca cade e viene colpito a morte. Tra le ipotesi, quella di un rito di iniziazione. Francesco Perugini, GR1.
2: Meteo, ancora qualche pioggia al centro-sud, sereno al nord, estese aperture nella notte, ad eccezione delle pianure toscane dove sono previste nubi. Musica pura dell'Artico a Venezia, al forum internazionale dedicato al pianeta acqua, Chiara Luzzana, artista del suono, presenta il progetto Sonartico.
6: Noi siamo suono, l'ambiente è suono e se il cambiamento climatico incide sul circuito vitale, le cose cambiano e niente e nessuno si salva da solo. Chiara Luzzana, sound artist e compositrice di fama internazionale, ha presentato Sonartico, un progetto immersivo.
7: È un progetto che nasce dalla necessità di preservare una memoria sonora che inevitabilmente finiremo per perdere, quella di un luogo fragile come il Circolo Polare Artico. E mi sono avventurata in questa spedizione su un veglietto ero completamente da sola per 30 giorni di pura luce e altrettanti giorni di buio. Questo per poter registrare gli stessi suoni in momenti diversi. E quello che ho notato è che effettivamente il suono sta cambiando la velocità della luce insieme a quanto cambia l'ecosistema.
6: Non ha avuto paura ad affrontare un'esperienza del genere totalmente sola e senza connessione internet?
7: Ho voluto mettere alla prova me stessa in tutti i modi e con tutti gli sforzi possibili. Ci sono stati momenti di pura paura, di pura solitudine, e proprio in quelli ho ascoltato di più.
6: Aurelia Carafa, GR1.
2: È tutto per questa edizione. La linea torna sabato. Sport, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Rai Isoradio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

E questo è il ritmo della sera di Rai Sora Radio di questo sabato sera 6 giugno 2026, una dolce armonia, Sweet Harmony, con Marco Mascia che si occupa della parte tecnica e Giusy Panara a tenervi compagnia, ma soprattutto a tenervi informati per le prossime ore. Salutiamo e ringraziamo Davide che è stato con noi fino a questo momento e andiamo subito in strada perché le notizie non mancano. Vado sulla 26 dei trafori perché ci sono code per un mezzo fermo tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole, direzione nord verso Gravellona. La situazione difficile sulla 22 del Brennero, ci sono code per un mezzo pesante in avaria 10 km tra Bressanone e il confine di Stato, direzione Brennero. Siamo tra il chilometro 38 e il chilometro 0. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio a Dugovizza verso nord, code per traffico. Poi sulla 14 Adriatica è avvenuto un incidente, due le auto coinvolte, provoca un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione di Ancona. Pedoni si muovono sull'autosole tra la 3 e il nodo Napoli centro direzionale, vanno verso nord, verso Roma. E poi le code per la viabilità esterna che non riceve sono sulla Napoli-Salerno all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli. Il vostro sabato sera ce lo volete raccontare al 348 103 1010, messaggi, WhatsApp, e solo se non siete impegnati alla guida fatelo, così ci terremo compagnia e ci scambieremo, insomma, opinioni e racconti nell'arco della serata.

In questo momento sappiamo proprio dove trovarli tutte e due. Elton John e Dua Lipa sono a Bagheria, insomma lo sappiamo, ormai se ne parla da settimane, questa grande festa, cerimonia a Villa Valguarnera per Dua Lipa e Callum Turner sulle note appunto di Elton John, con grande dispiegamento di forze dell'ordine davanti alla dimora storica di Bagheria. Oltre 200 invitati sono arrivati a partire dalle 15:30 a bordo di circa 60 minivan nella sontuosa settecentesca Villa Valguarnera per questa festa, questi festeggiamenti che durano ormai diversi giorni con diverse parentesi. Tra l'altro si parla anche della presenza di Madonna, si sono scambiati nuovamente la promessa d'amore eterno davanti a parenti ed amici giunti da diversi paesi. Elton John ha eseguito al pianoforte e cantato la celebre Your Song per gli sposi. La serata in giardino, articolata in tre momenti distinti, la cerimonia, una cena riservata all'interno delle sale della villa e poi un DJ set all'aperto affidato a quattro nomi di rilievo della scena musicale internazionale, anche un imponente impianto di amplificazione con diffusori orientati verso l'interno della tenuta per limitare al massimo la propagazione delle onde sonore verso il centro abitato di Bagheria e massime naturalmente le misure di sicurezza attorno alla residenza. Forze dell'ordine, addetti alla sicurezza privata, alcune persone anziane che si erano fermate nelle vicinanze della villa per assistere all'arrivo degli invitati sono state invitate ad allontanarsi dall'area interessata dal dispositivo di sicurezza. Tutto questo a Bagheria proprio in questi minuti.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Concentratissimo.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Play in Memories, due settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Rai Radio.

0: 21:30 in punto, le previsioni dal tempo con Germano Di Leo da Rai Meteo. Buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Sono andate decisamente migliorando le condizioni atmosferiche sui settori centro-orientali del nord, interessati dal transito di un fronte perturbato che in queste ultime ore si allontana rapidamente verso i Balcani, sotto l'espansione di un campo di alta pressione che determinerà nel corso della giornata festiva di domani domenica condizioni di stabilità atmosferica sull'intera penisola, anche se ancora in presenza di parziali variabilità a ridosso delle aree montuose. Pertanto, entrando nel dettaglio della previsione per le prossime 24 ore, al nord si prevede cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sui settori alpini che nel pomeriggio potranno dar luogo a rovesci di pioggia più diffusi sul Trentino Alto Adige. Brevi ed occasionali piovaschi saranno inoltre possibili anche sull'Appennino Ligure ed Emiliano, fenomeni che tenderanno a dissolversi ovunque in serata. Sul resto del paese il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso, fatta salva la possibile formazione di modesti banchi nuvolosi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove non si esclude la possibilità di occasionali e brevi piovaschi pomeridiani in rapido assorbimento. Le temperature minime faranno registrare un aumento al centro-nord e sulla Sardegna, stazionari altrove. I valori massimi risulteranno in deciso aumento su gran parte del settore peninsulare e sulla Sardegna, in lieve diminuzione su Calabria e Sicilia. Ventilazione moderata di maestrale lungo le coste centrali tirreniche e le coste sarde orientali, debole variabile altrove, a prevalente regime di brezza lungo le coste, con condizioni ottimali del moto ondoso dei mari sotto costa. Da Remedio è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare, offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
5: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
4: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
5: 348 103 10 10.
4: Vi aspettiamo.

chiusure per la A4, la Venezia-Trieste, si lavora, dunque ci sono appunto diverse chiusure, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza verso Trieste, la carreggiata tra la A28 e San Stino di Livenza verso Venezia, code per lavori tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste, code per lavori tra Latisana e l'A28 verso Venezia. È chiusa la carreggiata tra San Stino di Livenza e l'A28 in direzione Trieste e anche una chiusura per la A28, la Portogruaro-Sacile, è chiuso l'allacciamento alla 4 in direzione di Venezia. Andiamo anche sulla 2 del Mediterraneo, dove ci sono code per incidente 9 km dopo Torano Castello in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Per incidente sulla via Appia Ponte della Palomba il traffico è rallentato anche qui per incidente e in entrambe le direzioni. Pedoni si muovono sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco tra Aosta Ovest e Morgé verso il Monte Bianco. Ci sono code per un mezzo in avaria sulla 26 dei trafori tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona e poi per un mezzo pesante in avaria sulla 22 del Brennero tra Bressanone e il confine di Stato, direzione nord Brennero, 8 km di coda. Ogni

0: Rai Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

400.000 persone a Madrid con il Papa, l'incontro con i giovani, un'ultima ora di Rai News 24, i giovani, il Papa dice: davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani, vedendo voi, questo poi dalle agenzie, le sue parole: cari giovani, pieni di questo entusiasmo contagioso motivato dalla fede, penso con speranza alla capacità che avete di testimoniare Cristo nel mondo, inclusa la realtà digitale, per comunicare i valori e la bellezza del Vangelo. Vi invito perciò tutti insieme ad essere sale della terra e luce del mondo. Queste le parole del Papa, che dice ancora: la missione che vi affido è proprio questa, essere umani. Sì, siate umani, uomini e donne in carne ed ossa, non apparenze ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano, persone che desiderano una vita onesta e retta perché fanno volentieri agli altri quel che vorrebbero che gli altri facessero a loro. Siate umani come lo è Cristo, l'uomo perfetto e risorto che condivide con noi la storia in ogni tempo. Questa Plaza de Lima piena di ragazzi in questa veglia di preghiera davanti appunto a 500.000 di giovani. Queste le parole di Papa Leone.

Mannarino fino alle 21:56 minuti e in questo momento non possiamo non dirvi che cosa è trasmesso da Rai 1, una serata tutta dedicata a Pino Daniele, questo evento a Piazza del Plebiscito, il viaggio del musicante, ricordo di Pino Daniele, questa serata evento con Carlo Conti e Fiorella Mannoia e grandi nomi della musica italiana, proprio per ricordare Pino, è una delle voci più amate della musica italiana, tanti gli ospiti e insomma anche la scaletta ve la vogliamo così in qualche modo anticipare. In questo momento si sta esibendo Giuliano Sangiorgi, poi Elisa con Quando, Giorgia con Se mi vuoi, Mahmood, Emma, Geolier, ancora Francesco De Gregori che canterà Potesse essere all'era, Tullio De Piscopo, Salmo, Diodato, Irama, Noemi. È una festa proprio per Pino Daniele, l'evento visibile su Rai 1 appunto in prima serata adesso in questo momento, oppure si può recuperare in streaming su Rai Play.

con Sinéad O'Connor fino alle 22:06. Ci chiedete notizie dalla 22 del Brennero. Beh sì, la situazione è piuttosto pesante, ci raccontate un po' che è da diverso tempo che siete in coda, la causa un mezzo pesante in avaria, ora sono 6 chilometri di coda tra Bressanone e il confine di Stato direzione nord. Code per un mezzo fermo sulla 26 dei trafori tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole direzione nord Gravellona. Pedoni si muovono sulla A5 tra Osta Ovest e Morgé e vanno verso nord, verso il Monte Bianco. Rallentamenti ora sulla 598 di Fondo Valle d'Agri, siamo ad Eraclea direzione Atena Lucana, e anche sulla 2 del Mediterraneo è avvenuto un incidente che provoca code 9 chilometri dopo Torano Castello in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Per incidente sulla via Appia, rallentamenti tra ponte all'altezza di Ponte della Palomba in entrambe le direzioni. Sulla Venezia Trieste code per lavori tra la Tisana e la 28 direzione Venezia, code per lavori tra Cessalto e San Stino di Livenza direzione Trieste, mentre sulla tangenziale di Mestre è avvenuto un incidente che sta provocando code tra Terraglio e la 27 in direzione della Venezia Trieste.

parliamo di costo della benzina. Da RaiNews.it, è stato prorogato al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e diesel, per entrambi sconto di 5 centesimi, pubblicato il decreto del MEF in Gazzetta Ufficiale. Lo sconto per la verde resta di 5 centesimi, si abbassa da 10 a 5 quello per il diesel, la decurtazione finanziata con l'extra gettito dell'IVA che ammonta a poco meno di 150 milioni. Fino al 3 luglio prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi, 12,2 contando anche l'IVA, a 5 centesimi, 6,1 centesimi con l'IVA. Ammonta poco meno di 150 milioni derivante dall'extra gettito dell'IVA, la copertura per la nuova proroga del taglio delle accise di benzina e diesel, lo si legge ancora nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Alle minori entrate derivanti dalla proroga si provvede con quote parte pari a 149,4 milioni di euro del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1 maggio al 31 maggio in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto. Questo si legge testualmente nel decreto. Comunque, appunto, da domani è stato prorogato fino al 3 luglio e da domani il taglio delle accise su benzina e diesel.

Nuovo, bello, pieno di vita, pieno di allegria, questo Le ragazze di Clara e San Giovanni. Allora andiamo sulla tangenziale di Mestre, perché è venuto un incidente, lo ricordo, sta provocando code tra Terraglio e la 27 in direzione dell'A4, e poi ancora dall'A4 è chiusa la carreggiata tra Sanstino di Livenza e l'A28 verso Trieste, come pure tra l'A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia. È chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza direzione Trieste per lavori, ci sono code tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste, e chiuso sulla 28 l'allacciamento alla 4 direzione Venezia sempre per lavori. Sulla 2 del Mediterraneo 9 km dopo lo svincolo di Torano Castello in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta ci sono code, poi sulla 598 di Fondo Valle d'Agri rallentamenti ad Eraclea direzione Atena Lucana. Ancora pedoni in A5 si muovono verso nord tra Osta Ovest e Morgé, sulla 8 l'entrata di Gallarate chiusa in direzione di Milano, sulla 26 c'è una deviazione per lavori all'uscita di Alessandria Sud da Genova, sulla 22 tra Bressanone e il confine di Stato verso il Brennero 6 km di coda, sulla 13 tratto chiuso tra Boara e Rovigo direzione Bologna, poi è chiusa la 1 panoramica tra il vio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la A1 direttissima, la riapertura è prevista per domani alle 6. In A1 è chiusa poi l'entrata di Frosinone, direzione Roma.

Non possiamo non parlare dell'inaugurazione del tour, del concerto sontuoso, così viene definito da Venezia Today, di Ligabue. 20.000 persone a Bibione, 20.000 persone hanno affollato lo stadio comunale, si sono emozionate con i brani più belli e significativi della carriera del cantautore. È stata annunciata anche la data zero del tour autunnale, cioè il 12 settembre a Jesolo, in splendida forma. È iniziato appunto ieri con la data zero allo stadio di Bibione la sua tournée estiva, quasi 2 ore e mezza di musica, con una scaletta che è partita dai brani più celebri del suo primo album del 1990, Ligabue, e poi Miss Mondo, Fuori come va, Lambrusco, Coltelli, Rosa e Popcorn e Buon compleanno Elvis. Con lui anche i chitarristi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, 20.000 spettatori di tutte le età hanno affollato il prato dell'impianto sportivo. Viaggio attraverso i successi che negli anni 90 hanno lanciato proprio la carriera di Ligabue, facendolo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Inizio con Balliamo sul mondo, poi Piccola stella senza cielo, Si viene e si va, Una vita da mediano, e ha chiuso con l'immancabile Certe notti. Poi un assaggio del Mio nome mai più, canzone che fu incisa nel 1999 con Jovanotti e Piero Pelù, e poi ancora Sogni di rock and roll, Nessuno è di qualcuno. E la data del 5 giugno, cioè di ieri, segue il tour europeo di maggio e segna l'inizio dei live estivi di Ligabue, che continuano il 12 giugno all'Olimpico di Roma, il 17 a Torino, poi il 20 a San Siro. E proprio al termine del concerto è stata annunciata la data zero del tour autunnale, che si terrà al Palazzo del Turismo di Jesolo il 12 settembre. Toccherà poi all'Arena di Verona, ai principali palasport italiani, con una serie di date fino al 24 di ottobre.

0: uscire.
1: Novità per le vibrazioni Ambiguità, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 22.39 di questo sabato sera 6 giugno 2026, quando sulla tangenziale di Mestre ci sono code per incidente tra Terraglio e la 27 in direzione della Venezia Trieste, qui chiusure di carreggiate per lavori tra San Stino di Livenza e la 28 verso Trieste, tra la 28 e San Stino di Livenza verso Venezia, e chiusa l'entrata di San Stino di Livenza verso Trieste. Le code poi per lavori tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste, e sulla 28 è chiuso l'allacciamento alla 4 direzione Venezia. Sulla 2 del Mediterraneo, code per incidente 9 km dopo Torano Castello in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, rallentamenti sulla 598 di Fondo Valle d'Agri poco dopo lo svincolo di Eraclea in direzione dello svincolo per Atena Lucana della A3. Sulla 7, la Milano-Genova, c'è una deviazione per lavori all'altezza della 12 in direzione sud, cioè da Milano verso Livorno. Sulla Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Altra deviazione sulla 26 dei trafori, sempre per lavori, all'uscita di Alessandria Sud per chi proviene da Genova-Voltri. Sono 6 km di coda per un mezzo pesante in avaria sulla 22 tra Bressanone e il confine di Stato direzione Brennero. Tratto chiuso per lavori sulla Bologna-Padova tra Boara e Rovigo verso Bologna. In autosole è chiusa la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Si può percorrere la 1 direttissima. La riapertura è prevista per il 7 giugno, cioè per domani, alle 6. È chiusa per lavori in autosole l'entrata di Frosinone in direzione di Roma.

Altra notizia della giornata, Sanremo 2027, le date della 77esima edizione rese note oggi nel post di Stefano De Martino dal 16 al 20 di febbraio, l'annuncio via social del direttore artistico, e quindi ha preso il via ufficialmente la macchina organizzativa del festival attraverso i profili social. Stefano De Martino ha illustrato la gestione del nuovo direttore, cioè la gestione del nuovo direttore artistico, che ha ufficialmente inizio quindi la macchina organizzativa del festival. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa. L'investitura di De Martino è

avvenuta, lo ricorderete, in diretta sul palco dell'Ariston durante l'edizione 2026, proprio un unicum nella storia del festival. Ho un grande onore, per la prima volta accade a Sanremo, posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival. Questo disse Carlo Conti sul palco, un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai e ora testa bassa e pedalare, aveva commentato Stefano De Martino. E poi ha dato appunto la notizia delle date di Sanremo 2027 dal 16 al 20 febbraio 2027 sui social, sulle note di Vasco Rossi.

si vivrà proprio una favola a Roma la prossima primavera, detta dei canali ufficiali di Vasco Rossi, che dicono che appunto Roma aprirà le porte delle sue location più prestigiose per quello che è stato già ribattezzato il Giubileo di Vasco. La capitale, la città eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate ad una carriera infinita che continua ad unire generazioni. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale, così viene definito, che coinvolgerà oltre 500.000 persone, una vera e propria festa nazionale fatta di musica, ricordi, emozioni ed incontri che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Il gran finale poi arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero, sotto il palco, con il tradizionale appuntamento live con Vasco. Ulteriori dettagli, poi, dicono i canali, si legge sui canali ufficiali di Vasco Rossi, saranno sul programma, saranno annunciati nelle prossime settimane, quindi dobbiamo stare attenti a tutti gli aggiornamenti su questa grande festa la prossima primavera a Roma per celebrare Vasco Rossi e la sua carriera. Intanto un incidente sulla Milano-Varese, attenzione, coinvolte due auto, siamo all'altezza della A4, la Torino-Trieste in direzione sud, cioè da Varese verso Milano, e poi sulla 22 del Brennero nulla cambia, sono ancora 6 chilometri di coda per un'auto mezzo pesante in avaria tra Bressanone e il confine di Stato in direzione Brennero. Sulla 2 del Mediterraneo un incidente sta provocando code, 9 chilometri dopo Torano Castello in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, c'è una novità dalla 7, la Milano-Genova, dove è avvenuto un incidente proprio all'altezza dello svincolo di Milano in direzione di Milano Centro. Tra poco l'informazione, un nuovo appuntamento con il giornale radio, quello delle 23. Ascolteremo le notizie appunto del giornale radio di Radio 1, ci ritroveremo subito dopo, rimanete con noi, 348 103 1010 per i vostri messaggi.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura il viaggio di Papa Leone in Spagna. Si è conclusa la grande veglia di preghiera con i giovani a Madrid. In 600.000 erano a Plaza de Lima. Prevost ha invitato i ragazzi a essere liberi dalle mode, aperte al futuro, a dare una direzione nuova alla società, diventando protagonisti del cambiamento. Ascoltiamo un passaggio.
3: Quiero confiar a todos vosotros una misión.
2: Voglio affidarvi una missione, essere umani, sì, siate umani, uomini e donne in carne e ossa, non apparenze, ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano. La strage dei braccianti ad Amendolara, Cosenza, la manifestazione organizzata dalla CGIL contro il caporalato. Alla testa del corteo il segretario Landini, che ha deposto fiori nella stazione di servizio dove sono morti 4 migranti lunedì scorso. Serve una rivolta delle coscienze, ha detto Landini. Diciamo basta a questo sistema sbagliato di fare impresa. Alla manifestazione presenti anche esponenti di 5 Stelle AVS e la segretaria del PD Elly Schlein. Sentiamo.
4: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato.
2: L'esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, dove stamattina all'alba è crollata una palazzina per una fuga di gas. 3 i morti, 2 i feriti.
5: La speranza si è spenta poco dopo le 15, quando è stato ritrovato il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 90 anni. Le ricerche dei vigili del fuoco erano andate avanti per 9 ore anche con i droni e le unità cinofile tra le macerie della palazzina di Porto Sant'Elpidio, crollata per un'esplosione avvenuta poco dopo le 5 del mattino. Proprio negli stessi minuti del ritrovamento, all'ospedale di Torrette di Ancona è morto il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni. Era stato estratto vivo dalle macerie, ma erano troppo gravi i traumi riportati e soprattutto le ustioni sul 60% del corpo. Il primo a perdere la vita era stato Giuseppe Pieroni, 47 anni, trovato già morto dai soccorritori. Viveva con i genitori nell'appartamento adiacente a quello dell'altra famiglia, quasi illesa la madre, mentre il padre ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni.
6: Sono state persone, lavoratori e persone tranquillissime.
5: L'esplosione è stata così violenta da causare danni anche ai palazzi vicini.
7: Inizialmente sembrava esploso un negozio, invece poi si è vista una casa crollata.
5: Le cause della tragedia di Via Trentino sono ancora in via di accertamento, tra le ipotesi una fuga di gas. Da Porto Sant'Elpidio, Francesco Monti per il GR1.
2: Medio Oriente e Israele non ferma i raid contro il sud del Libano e contro Gaza. Nel paese dei Cedri una decina le vittime in 2 operazioni aeree. Una ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatie, morti 3 militari a bordo. Il presidente libanese Aoun parla di flagrante violazione della nostra sovranità e del diritto internazionale. Nella striscia 8 i palestinesi uccisi, circa 15 i feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, a stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore domani. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. È durato qualche ora l'allarme, poi risultato falso sulla scomparsa della lapide del grande attore Gigi Proietti nel cimitero monumentale del Verano a Roma. Nel tardo pomeriggio l'azienda municipale che gestisce i servizi cimiteriali della capitale ha comunicato in una nota che la lapide era stata danneggiata e rubata. Poi è arrivata la smentita della famiglia, la lastra rimossa dall'agenzia di pompe funebri per incidere il nome della moglie di Proietti, Sagitta Alter, recentemente scomparsa. Verrà ricollegata al suo posto lunedì. Adesso la musica. È stato uno dei successi dance degli anni 80, Survivor di Mike Francis, cantante scomparso nel 2009 a soli 47 anni. Ora torna nella nuova versione dei Plus Two di Giorgio Costantini. Hey, Survivor! A dove va?
0: Le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus Two, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
1: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
0: Un brano sopravvissuto agli anni Ottanta.
8: La canzone parla di sopravvivenza forse da quelli che sono gli amori finiti male, da quelli che sono i nostri mostri interiori, quindi un qualche cosa che più che mai è attuale.
0: Italo disco e dance melodica, non a caso l'altro brano dei Plus Two, riscoperto in tempi recenti, si intitola Melody.
8: Che effettivamente per delle vicende sfortunate ha venduto solamente 605 copie. Ci ritroviamo adesso ad avere oltre 1,5 miliardi di ascolti su TikTok, quindi un'altra forma di sopravvivenza, forse meno importante per noi come artisti, gratificante sicuramente.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E su Radio 1 continua la musica, prossimo GR a mezzanotte, buon ascolto.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Aspettavano anche lei a Palermo, anzi a Bagheria, per il matrimonio di Dua Lipa. L'avete vista, Madonna? Se l'avete vista, fatecelo sapere. 348 103 1010, di nuovo insieme alle 23.11, proprio in questo istante. Dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, c'è Marco Mascia, Giusy Panara con voi fino a mezzanotte e mezza, e qualche novità dalla 2 del Mediterraneo, dove il traffico è bloccato per incidente tra Battipaglia e Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud, in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Siamo al chilometro 23.500. Anche un altro incidente sulla 2 del Mediterraneo provoca code 9 chilometri dopo Torano Castello, in direzione dello svincolo dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Statale 598 di fondo Valle d'Agri, traffico rallentato ad Eraclea, direzione Atena Lucana. Sulla 28 è chiuso l'allacciamento alla 4 direzione Venezia per lavori. Ci sono code sulla Venezia Trieste tra Salto e San Stino di Livenza direzione Trieste. È chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste, e chiusa la carreggiata tra la 28 e San Stino di Livenza, sia verso Venezia che verso Trieste. Sulla via Appia, tratto chiuso ora tra Le Castella e Borgo e la statale 156 dei Monti Lepini, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria. Sulla statale 100 di Gioia del Colle, rallentamenti all'altezza della variante di Motto in direzione Mungivacca.

Jungle con The Wave, 23:18 minuti. Sulla Milano-Genova c'è una deviazione per lavori, siamo all'altezza della 12, la Genova-Livorno in direzione sud, cioè da Milano verso Livorno. Sulla Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, tratto chiuso sulla 9, la Lainate-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Altra deviazione sulla 26 all'uscita di Alessandria Sud per chi proviene da Genova. Sulla 22 del Brennero ora le code di 2 km per un mezzo pesante in avaria tra Vipiteno e il confine di Stato direzione Brennero, tratto chiuso per lavori sulla Bologna-Padova tra Boara e Rovigo verso Bologna, in autosole chiusa l'entrata di Frosinone verso Roma e poi altra chiusura della 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima, la riapertura è prevista per domani alle 6.

con Jay Axe parliamo di danza e di un evento che è previsto domani a Torino, davvero molto molto interessante e molto bello. E queste sono le parole di Roberto Bolle: abbiamo avuto tantissime richieste, erano più di 3.000, però i ragazzi non possono essere più di 1.800-2.000, il numero è limitato per rendere anche l'esperienza fruibile e bella per loro, però avremmo potuto riempire due piazze. Appunto, queste le parole di Roberto Bolle, che è stato ricevuto nella sala Carpanini di Palazzo Civico dal sindaco di Torino Stefano Lorusso alla vigilia dell'evento in piazza San Carlo, dove domani si terrà la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo, aperta a ballerini di tutte le scuole di danza italiane uniti dal dress code rigorosamente total white. Avremo tanti ragazzi che da ogni regione d'Italia, la maggior parte saranno piemontesi, ma arriveranno anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Campania, dalla Puglia, da ogni parte d'Italia, ha spiegato Bolle. Sono stato in piazza San Carlo poco fa, anticipato, anche per vedere alcune prove di posizionamento e vedere questa piazza, questo contesto urbano con tutte le sbarre, immaginandolo pieno di ragazzi, dei ragazzi che arriveranno domani, è stata per me una bellissima emozione. A margine della presentazione Bolle ha spiegato che il significato di tutto questo è celebrare la danza, la passione che ci unisce, quindi i valori positivi della bellezza della danza, ma anche quelli del lavoro, della disciplina, dell'impegno quotidiano, del sudore, della fatica, ecco tutto quello che c'è dietro il palcoscenico, dietro uno spettacolo, perché la sbarra è lo strumento con cui ogni ballerino inizia a lavorare fin da bambino, ogni giorno ci attacchiamo alla sbarra, iniziamo a lavorare sia i principianti che i primi ballerini, quindi questo è il significato, il lavoro quotidiano che viene portato in piazza, portato alla ribalta.

con Elvis alle 23:35 minuti, torniamo in strada, lo facciamo dalla 2 del Mediterraneo dove ci sono code per incidente 9 km dopo lo svincolo di Torano Castello in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30 e rallentamenti per incidente tra Monte Corvino dopo Monte Corvino Ponte Cagnano Sud in direzione sempre dell'allacciamento Fisciano a 30. Per carichi dispersi sulla via Appia tra Cisterna di Latina e la statale 156 dei Monti Lepini in entrambe le direzioni questo tratto è chiuso. Rallentamenti per veicolo in avaria sulla statale 100 di Gioia del Colle, siamo poco dopo la variante di Mottola in direzione Mungivacca. Andiamo poi sulla Venezia Trieste, chiusa una carreggiata per lavori tra San Stino di Livenza e la A28, la Portogruaro Pordenone, sia verso Trieste che verso Venezia. È chiusa l'entrata di San Stino di Livenza verso Trieste, ci sono code tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste, anche sulla A28 è chiuso l'allacciamento A4 in direzione di Venezia. Poi sulla 8 è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, tratto chiuso in A9 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Sulla 22 del Brennero ora 2 km di coda per un mezzo pesante in panne tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione Brennero. Sulla A13 tratto chiuso tra Boare e Rovigo verso Bologna, in autosolo è chiusa l'entrata di Frosinone verso Roma. E poi la 1 panoramica chiusa tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima e la riapertura è prevista per domani alle

Renato Zero, dimmi chi dorme accanto a me. Una bella iniziativa che ha preso forma proprio oggi, questa mattina a Milano, all'interno del mercato di quartiere di via Rombon 34. Siamo in zona Lambrate ed è il Museo della Plastica. Che cosa si trova? Una coppa di gelato degli anni 50, per esempio, usata, gettata e sopravvissuta nell'ambiente per decenni. Stessa sorte toccata a flaconi, contenitori e altri oggetti monouso recuperati sul delta del Po dopo piene e mareggiate, ancora quasi del tutto integri, e questa non è una bella notizia, nonostante i decenni trascorsi. I rifiuti diventano oggetti oggi reperti da museo, che sono stati esposti appunto per sensibilizzare i cittadini sull'inquinamento dell'ambiente in cui vivono. L'esposizione, promossa da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica, in collaborazione con il municipio 3 del comune di Milano e anche con la società partecipata del comune che gestisce il mercato alimentare di Milano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo appunto di sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sugli effetti dell'inquinamento da plastica e sulla persistenza dei prodotti monouso nell'ambiente, attraverso un'esposizione composta da reperti realmente recuperati dai volontari di Plastic Free lungo il delta del Po. Si tratta principalmente di flaconi, contenitori, oggetti in plastica monouso che sono rimasti intrappolati per decenni nella vegetazione del fiume e riemersi in seguito a piene mareggiate. Grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, molti prodotti sono stati identificati e datati. Alcuni reperti risalgono addirittura agli anni 50, come appunto una coppa di gelato in plastica, mentre molti altri sono riconducibili al periodo compreso tra gli anni 70 e 90. Nonostante siano rimasti nell'ambiente per svariati decenni, molti degli oggetti esposti risultano ancora oggi in condizioni quasi integre, a testimonianza concreta della straordinaria persistenza della plastica e il potenziale impatto sugli ecosistemi e sulla salute umana. Tutto questo a Milano, il Museo della Plastica, che è stato inaugurato proprio oggi.

Ancora Elton John su Rai Radio alle 23:52 minuti. Torniamo in strada, ancora qualche notizia dalla Venezia Trieste, dove ci sono code per lavori tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. La chiusura di Sanstino di Livenza in direzione Trieste, carreggiata chiusa tra la 28 e Sanstino di Livenza verso Venezia, anche verso Trieste il tratto è chiuso. Statale 100 di Gioia del Colle, veicolo in avaria alla variante di Mottola in direzione Mungivacca, il traffico è rallentato. Tratto chiuso per carichi dispersi tra Cisterna di Latina e la statale 156 dei Monti Lepini in entrambe le direzioni, siamo sulla via Appia. Sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per incidente a Monte Corvino direzione allacciamento Fisciano a Trenta. Altra notizia ora dalla statale 96 Barese, dove il traffico è rallentato per incidente a Palo del Colle direzione Bari. Tra poco l'informazione, ci risentiremo subito dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Guerra in Iran, Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele. Nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington, ancora vittime in Libano e a Gaza. Ucraini, volenterosi e Zelensky a Londra, coordinamento militare, sanzioni e fine del conflitto, i temi del vertice. Papa Leone in Spagna, i giovani nella veglia di preghiera, cercate sempre la verità e davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani. Nuovo appello del pontefice per la pace. Manifestazione della CGIL ad Amendolara contro il caporalato dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa, in piazza 5 Stelle, AUS e PD. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, da solo contro 17. È stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Nasce a Milano il Museo della Plastica, in mostra i rifiuti raccolti nel delta del Po, reperti inquinanti che sopravvivono oltre 50 anni. Musica a Cesare Cremonini, incanta il Circo Massimo, dall'omaggio a Roma ai brani di maggiore successo. Sul palco anche Lisa e Jovanotti. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position al Gran Premio di Monaco. Il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros, il giorno della finale, Flavio Cobolli sfida il tedesco Zverev. In studio Nicola Tedeschini. Il conflitto in Medio Oriente sta acquistando un nuovo inedito risvolto con le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Israele. Testate come l'NBC sostengono che i servizi di Tel Aviv abbiano spiato alti funzionari americani. Una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington. La corrispondente.
3: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dal New York Times anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco.
4: Il sud del Libano non trova pace. Almeno 10 persone uccise in diversi raid israeliani. Il presidente e il premier libanesi condannano gli attacchi costati la vita anche a 2 ufficiali e un soldato dell'esercito. Li definiscono un crimine e un'aggressione alla sovranità e al popolo libanese. I partiti cristiani e quelli sunniti si uniscono all'appello del presidente Aoun per limitare l'influenza iraniana nel paese e dopo essere stato per mesi uno dei temi al centro dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, il Libano sembra ora ritagliarsi un ruolo nelle trattative. Il comandante dell'esercito è volato a Islamabad su invito dei mediatori pakistani. Raid israeliani anche a Gaza, colpita una festa di matrimonio, almeno 8 i morti. L'esercito afferma di aver ucciso il comandante di una cellula legata ad Hamas. Torna a salire la tensione in Cisgiordania, dove si sono svolti i funerali di Sam Abu Heikal, il neonato ucciso ieri dal fuoco dell'esercito israeliano, che ha aperto un'inchiesta parlando di un errore. Il papà del piccolo ha detto che la sua auto era ferma quando un soldato ha sparato. 9 i palestinesi feriti in un attacco di coloni israeliani ad Ahwara, sud di Nablus. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. Sul versante diplomatico, gli alleati europei di Kiev tentano un'accelerazione. La corrispondente da Londra.
0: Fare puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Dei conflitti in corso è tornato a parlare Papa Leone XIV nella prima giornata del viaggio apostolico in Spagna. In una Madrid blindata davanti a 600.000 giovani accorsi da tutto il paese in Plaza de Lima, il pontefice ha anche denunciato gli abusi del clero. L'inviata.
5: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile. Il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace. Dal centro per senza fissa dimora, sedia 24 horas, accoglie persone fragili e senza fissa dimora, è gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice, di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità, durante il volo che lo ha condotto in Spagna. Ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
6: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra.
5: E poi, quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti. Ad Amendolara in Calabria, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
7: In migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei quattro braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione, mai più, il segretario generale della CGIL che afferma non c'è bisogno di nuove leggi.
8: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
7: Per Maurizio Landini, l'uccisione di Aminullah Ahmad e Wasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
9: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
7: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Solo così si possono sconfiggere sfruttamento e caporalato. Amalia Carosi, GR1.
2: Alla manifestazione di Amendolara, esponenti di PD, AVS e 5 Stelle, ma al centro del confronto tra i partiti ci sono anche energie e tasse, con il centrodestra alle prese con la campagna acquisti di Vannacci.
10: Mentre Fratelli d'Italia rivendica la proroga del taglio delle accise, Roberto Vannacci paragona i nuovi ingressi in futuro nazionale da Forza Italia e Lega allo sbarco in Normandia, quando dai fiducia capita di essere fregati, taglia corto Matteo Salvini, carroccio che guarda con favore alle misure sul nucleare. E se, secondo alcune fonti, Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata dalle ultime defezioni azzurre, conseguenza, dice, di scelte sbagliate dei vecchi capigruppo, Antonio Tajani guarda a Bruxelles per una soluzione alla crisi energetica.
11: Portiamo il nostro impegno con forza in Europa, un'Europa che deve essere motore di competitività e crescita, a cui dobbiamo chiedere semplificazione e sburocratizzazione.
10: L'economia è ferma e il governo non ha una politica sull'energia, replicano le opposizioni. Dalla manifestazione della CGIL ad Amendolara la segretaria Elly Schlein avverte sfruttamento e caporalato non sono episodi ma fenomeni strutturali, servono più tutele per chi denuncia e accertare le eventuali responsabilità delle aziende. A sollecitare interventi più incisivi contro il caporalato anche i 5 Stelle ed aver di sinistra che torna tornano a insistere sulla patrimoniale. Nicola Frattoianni.
12: Questo è il paese dei salari inchiodati al palo da 30 anni. È il paese in cui il governo continua a considerare il lavoro l'ultima pietra di scarto.
10: Filippo Amisano, GR1.
2: E come abbiamo accennato, da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
13: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE, Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Amministrative, si vota per i ballottaggi e il primo turno delle elezioni in Sardegna, seggi aperti dalle 7 fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.
14: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo due consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco, ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata, sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo due mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centrosinistra e Dino Alonge per il centrodestra. Daniele Petraroli, GR1.
2: L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero.
15: Sono state le telecamere della stazione Certosa a permettere di ricostruire l'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera. Si è trovato da solo contro 17 ragazzi, tutti vestiti di nero. Il 22enne colpito con una trentina di fendenti e infine spinto dentro un intercapedine vicino ad un binario. Il ragazzo morirà poi in ospedale. Verso le 10 di sera c'era stato un diverbio tra il gruppo che si autodefinisce dei Latin Kings e Gianluca, che stava accompagnando a casa suo padre. Poi la banda torna a cercare Gianluca quando lui va di nuovo alla stazione per prendere il treno. Per questo il PM contesta la premeditazione. Ora per l'uccisione del 22enne c'è un fermo, un latitante e 8 indagati. Tra di loro anche il trapper 20enne Ray Omar, individuato sempre dalle telecamere. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona, Gianluca ucciso per errore al posto di qualcun altro. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il crollo della palazzina Sant'Elpidio fermo potrebbe essere dovuto a una fuga di gas, l'esplosione che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2.
16: Un boato alle 5 del mattino, le case che tremano, qualcuno pensa al terremoto.
17: Immediatamente credevo fosse un terremoto, infatti ho svegliato i bambini e li ho messi in sicurezza.
16: 3 le vittime forse per una fuga di gas. Giuseppe Pieroni, 47 anni, era contitolare di una piccola azienda informatica, appassionato di bici.
18: Ci siamo affacciati in pigiama come potevamo, sentivo una donna che chiamava aiuto e sono andata là, ho visto sta donna sul balcone, ma purtroppo la casa era tutta crollata.
16: L'ultima ad essere trovata senza vita è Ettorina Paccapelo, 89 anni. I vigili del fuoco hanno scavato per 9 ore prima di individuarla, proprio mentre in ospedale spirava suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo e ricoverato in gravi condizioni ad Ancona.
19: Ci siamo resi conto che era qualcosa di grave perché ambulanze, poi l'elicottero.
16: Feriti, ma vivi i genitori della prima vittima. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Milano è stato appena inaugurato il Museo della Plastica, espone i rifiuti raccolti nel Delta del Po dai volontari di Plastic Free.
15: Un museo così nessuno vorrebbe vederlo, ma sarebbe meglio darci un'occhiata perché è piccolo ma con un grande messaggio. I pezzi esposti sono esempi paradossali della vita oltre la vita, perché una bottiglia di plastica sopravvive a chi l'ha gettata, visto che ci mette più di un secolo a decomporsi, anche 1000 anni. Ed è meglio non pensare a quante ne hanno raccolte i volontari di Plastic Free nel Delta del Po. Alcune sono finite nel Museo della Plastica, insieme ad altri scoraggianti reperti. Luca De Gaetano, presidente dell'associazione.
20: Abbiamo dei flaconi che risalgono ad oltre 40 anni fa, di prodotti che si utilizzava per pulire i vetri, si legge ancora il marchio.
15: Oggetti che stanno lì a inquinare quando vengono gettati e quando si decompongono.
20: Le plastiche, quando raggiungono la dimensione della nanoplastica, sono più piccole delle nostre cellule e molto spesso rientrano nel nostro corpo. Abbiamo trovato plastica all'interno del cervello, del sangue, dei reni.
15: Questo dicono le ricerche sugli effetti della plastica sulla nostra salute. Gettare plastiche fa male dunque non solo all'ambiente. Donatella Gori, GR1.
2: Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI. Lo ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia, confermando l'imminente inaugurazione a Saxa Rubra di 2 nuovi studi televisivi super tecnologici. Rossi ha poi ribadito che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e ha annunciato che Amadeus non tornerà in RAI. Musica, 2:30 di concerto per Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, prima data del suo tour estivo. Ed era d'obbligo l'omaggio a Roma sulle note di Antonello Venditti.
21: Quando sei grande Roma, quando è pronto.
2: Una scaletta lunga che ha abbracciato gran parte della storia musicale di Cesare Cremonini, da Alaska Baby a Poetica. Non potevano mancare gli amici sul palco, come Elisa, Luca Carboni e Jovanotti, con cui Cremonini ha cantato L'ombelico del mondo, che sentite in sottofondo.
22: Quando sei bella donna, Cesare Cremonini!
2: E stasera si replica. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
1: GR1 Sport.
23: In studio Giuseppe Bisantis, sarà una domenica con grandissimi appuntamenti sportivi. Allora iniziamo dalla Formula 1, alle 15 il Gran Premio di Monaco con il nostro Kimi Antonelli, leader della classifica, ancora sugli scudi il servizio.
24: È la quarta pole in carriera, probabilmente la più importante, di sicuro la più emozionante, perché a Monte Carlo non metti la tua macchina davanti a tutti se non sei un fenomeno, e Kimi Antonelli ha aggiunto un'altra medaglia alla sua fin qui trionfale campagna mondiale 2026. Il leader del campionato brucia Verstappen, che peraltro è il primo a congratularsi, qualifica tiratissima, meravigliosa, le Ferrari in seconda fila, Hamilton terzo davanti a Leclerc, che nel finale tocca anche il muro. Davanti ai microfoni lo definisce un magic lap, un giro magico. Appena sceso dalla vettura, però, dopo aver abbracciato papà Marco, il primo commento era stato un filo più sanguigno.
25: Che cazzo di giro!
24: E ancora in pole Kimi Antonelli. La leggerezza dei suoi 19 anni contrasta in modo folle con la grinta dietro al volante, sulla pista più difficile, insidiosa, dove la pole non solo vale il 90% della gara, ma consacra anche chi la ottiene agli dei del motorsport. Non a caso le cose più belle nel Principato, dopo Graham Hill, le hanno fatte piloti come Senna o Michael Schumacher. Il via della gara alle 15, da non perdere. Manuel Codignoni, GR1.
23: E c'è un italiano in testa alla classifica mondiale anche nelle moto, è Marco Bezzecchi, che oggi proverà a difendere il suo primo posto nel Gran Premio d'Ungheria a Budapest. Nella sprint di ieri la vittoria è andata però ad un altro, il nostro servizio.
26: Marquez, sempre Marquez, fortissimamente Marquez. Quando si gira in senso antiorario è pressoché imbattibile. Così è stato anche nel sabato ungherese, nonostante condizioni fisiche non ancora al 100%. Pole numero 76 in carriera, dominante vittoria sprint numero 18, per agganciare Martin come più vincente di sempre al sabato. Successo ma in discussione. Lo accompagnano sul podio Acosta con la KTM e Bezzecchi con l'Aprilia, che scatta bene e poi si difende riuscendo ad allungare in classifica. Martin è infatti sesto, Di Gian Antonio addirittura decimo. Il riminese li manda così rispettivamente a 20 e 46 punti di distanza in campionato. Ottavo Bastianini, nono Bagnaia. Il dubbio per il Gran Premio è uno solo: Marc pagherà a livello fisico? Luca Cesaretti, GR1.
23: Ma la grande attesa per oggi è la finale del Roland Garros tennis, Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Intanto è stato assegnato il titolo femminile, il nostro inviato a Parigi.
10: In attesa di Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, oggi pomeriggio la superfinale, ci sarà un nuovo vincitore slam. Ieri il romano si è allenato sull'Anglen e si è anche fermato a vedere la finale femminile. La sfida Cobolli-Zverev vista da Tatiana Garbin.
0: Un outsider clamoroso, possiamo dire, che è Flavio Cobolli, però è un ragazzo con una determinazione, una voglia, una passione verso questo sport che è davvero incredibile.
10: Dicevamo della finale femminile, la siberiana Mirra Andrieva, sotto gli occhi di Brad Pitt, incoronata campionessa Roland Garros, grazie al successo ottenuto in due facili set 6-3-6-2 sulla polacca Kalinska, a 19 anni e poco più di un mese. La tennista russa è diventata così la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo a Parigi. Una predestinata, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
23: Definita la finale scudetto di pallacanestro, fuori i detentori del titolo della Virtus Bologna, sarà Venezia a sfidare Milano, il nostro inviato.
3: Venezia ritrova la finale dopo 7 anni ed elimina gli ormai ex campioni d'Italia della Virtus Bologna, che chiudono la stagione senza titoli. La Reyer si è imposta anche in gara 4, 90-83, chiudendo la serie sul 3-1 e da giovedì 11 affronterà per lo scudetto l'Olimpia Milano con le prime due partite al Forum. Gara 4 è stata la fotocopia di gara 3 con la Virtus che ha dilapidato 12 punti di vantaggio all'inizio dell'ultimo quarto. Edwards era infallibile da 3 nei primi minuti, ma poi spariva dal match. Sugli scudi un immenso Saliu Niang che ha sfiorato la doppia-doppia, 19 punti e 9 rimbalzi. Venezia si affidava ai soli Cole, 30 punti, e Tessitori che ha ripetuto i 22 punti di due giorni prima. Ma proprio nel momento in cui gara 5 sembrava dietro l'angolo, ecco uscir fuori Jordan Parks che segnava il canestro del sorpasso a 1:15 dalla fine sull'83-81 e poi chiudeva i giochi. In mezzo la tripla di Cole. Tra gli spettatori del Taliercio anche Achille Polonara, che ha tifato per i suoi ex compagni di squadra della Virtus, crollati però in un ultimo quarto da incubo vinto dalla Reyer 33-14. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
23: Il calcio in chiusura, stasera alle 21, seconda uscita della giovanissima nazionale sperimentale affidata a Silvio Baldini. A Heraklion sfida alla Grecia, squadra più insidiosa del Lussemburgo, affrontato e battuto mercoledì scorso. Intanto mancano 4 giorni all'inizio della mondiale, la nazionale iraniana è in volo verso il Messico, dove preparerà la partita che si disputeranno negli Stati Uniti. I visti sono arrivati per tutto il gruppo squadra, ma non per tutti i dirigenti, presidente, federale compreso. Mezzanotte, 22 minuti è tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona notte.
4: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Chi erano questi?
1: Beatles. Si scrive Beatles.
0: Si faranno questi ragazzi, ne sentiremo sicuramente
1: i
0: parlare.
1: Quattro di Liverpool, se non mi sbaglio.
0: Esatto, bravo, ne vedo che sei preparata.
1: Tu invece chi sei? La ragazza di...
0: non lo so
1: di
0: chi
1: Panema,
0: sono.
1: No.
0: Sì, magari,
1: Panema, no.
0: Vabbè. No, della Flaminia qui. Esatto.
1: Allora, Elena Carbonari
0: e Giuseppe Panaro,
1: eccoci qua. Io
0: Alessandro
1: so per
0: Rosi dall'altra parte del
1: tu
0: vetro.
1: Rimani invece.
0: Ma se vuoi possiamo anche fare il contrario, no?
1: No, vabbè, io tornerò domani a mezzogiorno, sono qui di
0: benissimo.
1: Nuovo.
0: Benissimo. Come è stata la notte, visto che c'è questo passaggio di consegne?
1: Guarda, la serata caratterizzata da un automezzo pesante in panne sulla 22 che ha provocato per lungo tempo lunghe code. Però adesso insomma prima si sono assottigliate, poi si sono risolte, fortunatamente tutto regolare. C'è una chiusura per la panoramica, quindi qualche chiusura per lavori l'abbiamo anche questa notte, sebbene sia una giornata festiva. Anche sulla Venezia Trieste ci sono delle chiusure che ricorderai tu tra pochissimo, quindi ti lascio insomma una situazione abbastanza tranquilla tutto sommato.
0: Sì, in effetti. Allora ci faremo compagnia con i nostri amici ascoltatori, con tanta buona musica da ascoltare, con tante altre cose da raccontare, visto che appunto in termini di viabilità c'è veramente poco da dire, e comunque continueremo a seguire l'evoluzione di questa situazione che già ci ha anticipato un po' Giusy. Giusy cara, ti salutiamo.
1: Grazie, a te buon lavoro.
0: Grazie. Ciao. Stare con

La notte in sicurezza di Isoradio, la nostra programmazione notturna, partita praticamente da pochi minuti. Saremo insieme sino alle 5:30 del mattino, come detto, con Elena Carbonari che vi parla, Alessandro Rosi alla parte tecnica, naturalmente con tutti coloro che vorranno essere dei nostri in questo lungo viaggio nella notte, che sarà l'insegna della buona musica, grandi successi come sempre. Tra l'altro avremo anche il nostro piccolo spazio live intorno alle 2:30, riascolteremo anche la top 20 delle Radio Corriere TV, ma poi naturalmente anche i vostri messaggi con tutto quello che vi andrà di condividere, di raccontarci al 348 103 1010, anche dei semplici saluti come già qualcuno sta facendo. Buonanotte a voi che ci state anche scrivendo da casa, perché i primi messaggi arrivano proprio da là, da chi ha questo ascolto così stanziale. Allora, vediamo nei dettagli qual è la situazione al momento sulla nostra rete viaria. Abbiamo da segnalare intanto la chiusura sulla panoramica del tratto compreso tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. La riapertura è prevista per le 6 del mattino. In alternativa, percorre la 1 direttissima. La riapertura, appunto, come vi dicevo, è prevista per le 6. Sulla 1 è chiusa anche l'entrata di Frosinone in direzione della capitale, con riapertura che avverrà invece alle 7 del mattino. Poi abbiamo da segnalare la presenza di pedoni tra Viale Certosa e il bivio a 4 Trieste, in carreggiata est, quindi verso l'autostrada Torino-Trieste. C'è poi ancora, in fatto di chiusura, da segnalare sulla 8 Milano-Varese, la chiusura dell'uscita di bus Tarsizio per le provenienze da Milano, verrà riaperta alle 6, alle 5 invece, ma del 24 giugno, verrà riaperta l'entrata di Gallarate direzione Milano, siamo sempre sulla 8. Passiamo poi alla 9, la Lainate Como-Chiasso, è chiuso il tratto Lago di Como-Como-Centro, direzione Lainate, con la riapertura prevista per le 6. C'è poi una chiusura anche sulla 13, la Bologna-Padova, parliamo del tratto Boara-Rovigo verso Bologna, anche questo verrà riaperto alle 6, e alle 6 verrà tolta anche questa deviazione che al momento è in atto, una deviazione dovuta dei lavori sulla 26, la Genova-Voltri grave in una toce, siamo in uscita ad Alessandria Sud per le provenienze da Genova-Voltri, e queste che vi ho appena ricordato sono tutte le notizie attive. Come avete sentito, qualche chiusura, poche comunque sia, e per il resto null'altro da segnalare, quindi questo sta a significare che al momento la circolazione è regolare sulla nostra rete viaria.

Neil Young con Harvest Moon e poco prima anche Pino Daniele con Un cielo senza nuvole. E a proposito di Pino Daniele, proprio ieri, perché ormai da poco il 6 gennaio, sì, 6 gennaio Natale, vabbè, il 6 giugno l'abbiamo lasciato alle nostre spalle, proprio ieri appunto 6 giugno è andato in onda su Rai 1 questo speciale in replica Pino è il viaggio del musicante, praticamente questo concerto dedicato a Pino Daniele nella sua città, nella sua amata Napoli, un concerto che era già stato trasmesso in TV, registrato a settembre nel 2025, quindi di nuovo questa replica che ogni volta comunque che ascolti le canzoni di Pino Daniele interpretate anche da altri colleghi, anche suoi amici, è sempre emozionante. E tra l'altro, ecco, da Fiorella Mannoia, veramente in tanti hanno dato così il proprio contributo alle prese con le canzoni di Pino Daniele: Elisa, Giorgia, Mahmood, Emma, eccetera eccetera. A proposito poi di Pino Daniele, ricordiamo che c'è sempre poi la possibilità di partecipare, perché c'è tempo fino al 13 giugno di candidarsi per la seconda edizione del Live Contest. Praticamente questo è un evento che è rivolto soprattutto ai giovani artisti in possesso di conoscenze musicali professionali di un repertorio di opere originali. E per partecipare

Quindi ancora le candidature sono aperte per poter partecipare a questa seconda edizione del Live Contest. C'è tempo, come vi dicevo, fino al 13 giugno. Siete all'ascolto di Isoradio, la notte in sicurezza, ricca come sempre di musica, poche le notizie, lo diciamo per chi si è appena sintonizzato, la circolazione è regolare al momento sulla nostra rete viaria, ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia, la guida del proprio mezzo, quindi sempre attenti, prudenti, viaggiamo nel rispetto delle regole e soprattutto fermiamoci ai primi segnali di stanchezza.

Don't Make Me Wait con Sting, Shaggy, qualche anno fa. Ritrovati qui su Isoradio. Parlavamo prima delle, abbiamo ricordato le poche notizie di questa notte, si parla soprattutto di chiusure, e comunque sono poche, come vi dicevo. Alle chiusure che vi ho prima elencato, però dobbiamo anche aggiungere che sulla 4, la Venezia Trieste, è chiusa l'entrata di Sansino di Livenza in direzione Trieste. Troverete chiusa anche sempre sulla 4 Venezia Trieste anche la carreggiata tra l'allacciamento a 28 Porto Gruaro e Sansino di Livenza in direzione Venezia. Poi ancora andiamo invece sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, dove qui ci sono dei materiali dispersi da segnalare. Siamo poco dopo l'Auria Sud in direzione allacciamento Fisciano a 30. Ne approfittiamo per salutare tutti coloro che in questo momento sono in viaggio, in transito sulla nostra rete viaria all'ascolto di Isoradio. Magari tra questi ci sono anche coloro che fino a pochi minuti fa, fino a qualche ora fa, magari hanno assistito al concerto dei propri Beniamini, perché ce ne sono, poi insomma ci sono state fino a poche ore fa dei concerti anche importanti, ad esempio qui a Roma al Circo Massimo il concerto attesissimo di Cesare Cremonini, che poi si replica anche nella giornata odierna, come anche per Tiziano Ferro a San Siro. Anche questo sarà stato sicuramente un concerto molto molto seguito e emozionante. Magari c'è qualcuno all'ascolto che sta ora rientrando a casa dopo aver partecipato a questi concerti. Appunto, poi si ripeterà Cesare Cremonini, anche oggi sarà in concerto quindi a Roma, di nuovo in via al Circo Massimo, Tiziano Ferro a San Siro. Altri artisti saranno poi impegnati invece nella giornata odierna: Max Pezzali sarà a Lignano Sabbio d'Oro, Irene Grandi a Campobasso, Neffa sarà in concerto all'Arco della Pace a Milano, Frankie Energy anche lui all'Arco della Pace a Milano, Stefano Bollani a Genova, Nevi a Milano, Danilo Rea a Genova. Questi sono alcuni dei concerti, sono altro alcuni dei più importanti che si terranno proprio in questa giornata che è appena iniziata.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti-Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota, il ministero degli esteri di Teheran accusa Washington di aver violato il cessato il fuoco con i raid della notte scorsa contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Secondo un funzionario governativo della Repubblica Islamica, inoltre, gli USA rifiutano di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati con il rischio di una nuova escalation del conflitto. Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele, nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, che smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington. Dal New York Times però anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco. Altro fronte, la guerra in Ucraina. Non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. Sul versante diplomatico, gli alleati europei di Kiev tentano un'accelerazione, volenterose Zelensky oggi a Londra. Coordinamento militare, sanzioni e fine del conflitto, i temi del vertice. E torniamo in Italia. Oggi e domani ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori. 6 i capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. A stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore oggi. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. La cronaca: all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, da solo contro 17, è stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position al Gran Premio di Monaco. Il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros è il giorno della finale con Boris Zverev. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ed ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomasi e i suoi ospiti.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

E siamo sempre qui con voi al vostro fianco, esorati ad accompagnarvi anche questa notte, da mezzanotte e mezzo fino alle 5:30 del mattino, con Elena Carbonari che vi parla, con Alessandro Rose alla parte tecnica. Benvenuti a coloro che magari si sono sintonizzati anche da pochi minuti. E allora, proprio ai nuovi arrivati, andiamo a ricordare cosa sta accadendo sulla nostra rete viaria. Abbiamo poche notizie attive, sono per lo più di chiusure come ad esempio questa della 1. È chiusa la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorre la 1 direttissima. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Alle 7 invece di questa mattina verrà riaperta l'entrata di Frosinone, chiusa in direzione della capitale. Abbiamo poi da segnalare sulla 8 Milano-Varese la chiusura fino alle 6 del mattino dell'uscita di Bus Sarsizio per le provenienze da Milano. È chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, con riapertura che avverrà alle 5 del 24 giugno. Sulla 9 invece la Leinate Como Chiasso fino alle 6 di questa mattina, chiuso il tratto Lago di Como Como Centro verso Leinate. E sempre fino alle 6 di questa mattina rimane chiuso il tratto della 13, la Bologna-Padova, quello compreso tra Boara e Rovigo direzione Bologna, carreggiata sud. Non ci sono più pedoni poi da segnalare tra Viale Certosa e il bivio 4 Trieste in carreggiata est. Rimane invece la segnalazione di chiusura sulla 4 Venezia Trieste, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza direzione Trieste, ma abbiamo anche da segnalare ora un incidente sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, un incidente che sta causando la chiusura della carreggiata dopo il Terminal 2, l'aeroporto Malpensa, e siamo in direzione del casello Bus Sarsizio dell'Ottola, Milano Varese.

Ronan Keating con Life is a Roller Coaster, qualche anno fa riascoltato proprio qui su Iso Radio a 1:20, sempre in diretta con voi, perché siamo sempre in diretta 24 ore su 24. Buonanotte, ben arrivati se vi siete appena sintonizzati, buon ascolto e soprattutto buon viaggio a chi in questo momento è in transito sulla nostra rete viaria, lungo, breve, che esso sia il vostro viaggio. Noi vi accompagniamo come sempre con le giuste informazioni, poca questa notte devo dire, abbiamo veramente poco da comunicare, quindi questo significa anche che tutto sta procedendo senza intoppi e comunque vi stiamo accompagnando come sempre con grandi successi e poi con curiosità anche che vanno al di là delle notizie relative alla viabilità. Beh, parliamo di ambiente, ne parliamo spesso qui su Iso Radio, ne abbiamo parlato anche questi giorni. Sapete che Iso Radio tra l'altro si trova proprio qui nella capitale, Villa Borghese, con questa manifestazione che ci vede insieme a Villaggio Arma, insieme ai Carabinieri, anche in occasione del 212° anno della loro fondazione. Ma si è parlato anche con Chiara Giallonardo anche molto di ambiente. Nei primi due giorni c'è stata proprio un'edizione particolare della sua trasmissione, un po' più lunga del previsto, in cui con tanti ospiti si sono affrontati quelli che sono proprio i temi relativi alla difesa dell'ambiente, alla sostenibilità. E comunque sono temi che qui su Iso Radio poi si affrontano molto molto spesso durante anche l'arco della giornata. Tra l'altro il 5 giugno, due giorni fa, è stata anche la giornata mondiale dell'ambiente e comunque ecco, ci piace sempre toccare argomenti che hanno a che fare con la difesa dell'ambiente e condividere queste notizie proprio con voi ascoltatori. Vi parlo di una bella iniziativa che è portata avanti da Plastic Free Onlus, questa organizzazione di volontariato che è impegnata, tra le tante cose che fa, ma è impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica e soprattutto c'è questa grande mobilitazione nazionale contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette, che è uno dei rifiuti più diffusi, purtroppo però va detto anche sottovalutati e impattanti nelle città, sulle spiagge, nei parchi, lungo i corsi d'acqua. E saranno appunto centinaia gli appuntamenti organizzati in tutta Italia in questo weekend, nella giornata di ieri, ma proseguiranno anche nella giornata odierna. Quindi ci saranno migliaia di volontari che li vedrete appunto un po' in giro, in lungo e largo per l'Italia, a rimuovere dall'ambiente queste cicche che sono disperse sul territorio. E non solo questo, questa iniziativa serve naturalmente a richiamare l'attenzione di tutti noi, a sensibilizzare noi cittadini e soprattutto i fumatori, direi, sui danni provocati da questo piccolo rifiuto che solo apparentemente, dico solo apparentemente, è innocuo, perché invece di danni purtroppo ne fa, e come se ne fa, ne fa veramente tanti. Pensate che secondo le stime internazionali ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi. In Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l'anno e una parte consistente di questi mozziconi, di questi filtri, finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge, noi sappiamo bene, e corsi d'acqua. E pensate che un singolo mozzicone può contaminare fino a 500-1000 litri d'acqua, rilasciando metalli pesanti e sostanze tossiche altamente dannose per gli ecosistemi acquatici. Pochi minuti quindi per fumare una sigaretta e poi invece ci vogliono più di 10 anni affinché ciò che resta di questa sigaretta scompaia poi nell'ambiente. Quindi sono dei dati che dovrebbero farci riflettere e magari ad abbandonare, non dico il fumo, però sarebbe auspicabile magari, però almeno evitare certi comportamenti come gettare cicche e mozziconi per terra o nelle spiagge o appunto nell'acqua, perché dietro questo gesto apparentemente così banale si nasconde infatti un danno silenzioso che resta nel tempo, contamina il suolo, questo mozzicone raggiunge i tombini, arriva nei fiumi, finisce nel mare e quindi entra nella catena alimentare, il che significa torna poi sulle nostre tavole, sul nostro corpo sotto forma di micro e nano plastiche. Quindi insomma pensiamoci
sentirci bene, ecco, quando gettiamo questi mozziconi di sigaretta. Quindi se volete anche dare il vostro contributo andando sul sito ufficiale di Plastic Free, troverete appunto l'appuntamento più vicino a voi, potete anche iscrivervi gratuitamente e dare quindi anche il vostro contributo a questa mobilitazione nazionale contro questo abbandono dei mozziconi di sigaretta, perché l'iniziativa è andata si è divulgata nella giornata di ieri, si è manifestata nella giornata di ieri in tante località italiane, ma appunto si ripeterà anche nella giornata odierna.

con gli Oasis. Abbiamo da segnalare un incidente, notizia appena giunta, siamo sulla diramazione Roma Sud, è un invito alla prudenza, l'incidente è avvenuto al chilometro 17.7, siamo in direzione del grande raccordo anulare carreggiata nord tra Torre Nova e la diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare.

dicevo poco fa di questo incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud e ve lo confermo, siamo tra Torrenova e la diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo carreggiata nord al chilometro 17,7. Al momento l'incidente non crea comunque disagi alla circolazione che in effetti risulta regolare. È stato risolto nel frattempo l'altro incidente, quello che avevamo segnalato sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, ed eravamo dopo il terminal 2 aeroporto Malpensa in direzione del casello Busterzizio dell'8 Milano Varese. Aggiungiamo poi un veicolo in avaria che vedo per ora è stato già spostato, era segnalato sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord direzione Bologna ed era all'interno di una galleria in terza corsia.

Bella bionda con Fabio Concato, che è tornato proprio recentemente a regalarci emozioni con il suo tour, con i suoi concerti dal vivo dopo un momento così di difficoltà legato a dei problemi di salute. E un tour che è tornato con i grandi successi, quelli con i quali insomma lo abbiamo apprezzato anche nel passato, un tour che è ricominciato proprio nella sua città, nella sua Milano, una piccola magia, come lui stesso l'ha definito, proprio nella città a cui devo tutto, e una città che non ha mai abbandonato. Dice proprio questo, mi ha dato un po' il desiderio di ricominciare. Naturalmente siamo molto contenti per lui. Allora andiamo di nuovo in autostrada, perché siete sempre all'ascolto di Isoradio, per segnalare ora la perdita di carico. C'è in atto una scorta veicoli per questi materiali dispersi sulla 26, la Genova Voltri Greve Luna Toce. Siamo tra Masone e il bivio 26 a 10, Genova Ventimiglia verso Genova Voltri. Questa è la novità. Ricordiamo poi l'incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud. Siamo tra Torre Nova

e la diramazione Roma Sud grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo incidente, comunque che non ha mai creato problemi alla circolazione, comunque sia in avvicinamento al tratto che vi ho segnalato moderate ovviamente la velocità. Ricordiamo che sulla 1 è chiuso il tratto della 1 panoramica compreso tra il bivio per la Dirattissima e Roncobilaccio verso Bologna. Naturalmente la chiusura è dovuta dei lavori, il tratto verrà riaperto alle 6 di questa mattina, pertanto in alternativa percorre la 1 direttissima.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte.